0: citazione al nostro Joe della Generation. È una giornata da oppobacco oppobacco
1: oppobacco oppobacco. Buongiorno, Mago. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Finalmente è arrivato un giovedì importante, sì, perché Mago si intravede questo l'arrivo di venerdì, ma soprattutto si intravede questo bellissimo ponte del 2 giugno. Mago, ti avviso subito, Mago, sì, ti posso avvisare, Mago,
0: certo,
1: che a lunedì oppobacco farà questo lungo ponte del 2 giugno. Non vi preoccupare, se non ci sentiamo ci sarò sempre, sempre presente anche nel tuo cuore, però manco.
0: Certo,
1: dai,
0: ovvio,
1: non è che posso sempre fare tutto io, quindi lasciami un po' di fare questo un po' di ponte. Vai, Marco Omar.
0: Ma lei si riposi pure, io non credo farò ponte, però devo salutare il mio amico Giulio Savio, che perché io gli risponda, mi scrive direttamente nella diretta per sapere l'orario dell'aperitivo di oggi. Uso canali ufficiali così mi caghi, dice, perché sei pagato per farlo. Allora, io vorrei aprire un segmento in questo inizio di giovedì al 393-7366-240 dedicato alle amicizie. Dovete completare una frase, o meglio, mi aiutate se completate una frase. Ognuno ha quell'amico o quell'amica che puntini, puntini, puntini, ok? E tu completi la frase in base alle caratteristiche del tuo amico o del tuo amica. Lo facciamo assieme. Ognuno ha quell'amico che puntini, puntini, puntini.
2: Attenzione, no

vostre compagnie d'amicizia. Per cui 393-7366-240 vi ho chiesto di completare una frase, o al maschile, chiaramente, o al femminile. Tutti hanno quell'amico o quell'amica che puntini puntini puntini. Per esempio, io sono quell'amico che ogni tanto non risponde o si perde le chat, per cui ho quell'amico che, in questo caso Giulio, che mi scrive direttamente in diretta per mettersi d'accordo per l'aperitivo di più tardi. Quindi, spoilerone, probabilmente saremo in giro a fare i Warriors per il centro di Castelfranco verso orario aperitivo. Detto ciò, passiamo ai vostri messaggi. Ognuno ha quell'amico che scorreggia sempre. Beh, effettivamente, se no, tu non hai l'amico che scorreggia sempre, sei tu l'amico che scorreggia sempre. Ognuno ha l'amico che non vuole mai pagare alla romana, virgola, il merda, aggiunge lui. Ognuno ha quell'amica che vedo una o due volte l'anno, pochissimo, ma è sempre amica da 48 anni. Quando ci troviamo il tempo non ci basta per raccontare le nostre cose. Effettivamente ci sono quelle persone che vedi pochissimo, con cui hai un legame stretto magari in adolescenza o post adolescenza, vi vedete poco, ogni volta che vi vedete possono essere passati degli anni e nulla è cambiato. Quella è una cosa molto molto bella. Ognuno ha l'amica, dice lui, che ha soffiato nel suo piffero. Effettivamente c'è anche qualche incidente di percorso, se vogliamo, nelle amicizie. Oppure hai l'amica a cui vorresti dire una frase semplice, guardarla negli occhi e dirle:

0: questa è una canzone per fare all'amore, o meglio, per cominciare a fare l'amore. Duckworth con Kiss You Right Now, una canzone che ci racconta il desiderio di questo ragazzo che probabilmente guarda un'amica e dice: io penso che vorrei baciarti, baciarti qui davanti a tutti. Una canzone che serve ora che inizia l'estate e quindi c'è quel friccicore ormonale. Non sai come dirglielo? Diglielo con un brano, con questa canzone che si chiama per l'appunto Kiss You Right Now. Molto molto bella. Vi è piaciuta la Boombox Track di oggi?
1: Boombox Tracks, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ognuno a quell'amico che, ognuno a quell'amica che, puntini, puntini, puntini. Ognuno a quell'amico che ti dà consigli amorosi. Ognuno a quell'amico che se le fa tutte, scrivono al 393-7366-240. Io, devo dire, ultimamente sto diventando quell'amico che sta facendo un po' da, da terapista. Ce l'hai l'amico o l'amica terapista? Oppure ognuno ha quell'amica che è la queen di Chinatown.

0: Radio. Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Forever Fun. Pan.
2: Forever Young.
3: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. No, fra, ne capito.

0: che ti salva in momenti in cui magari becchi la tua ex e non vorresti, oppure ci sono rimasti dei discorsi in sospeso, c'è sempre quell'amico o quell'amica che ti aiuta. Stiamo cercando di capire un po' come sono formate le vostre compagnie, quindi c'è sempre quell'amico che, c'è sempre quell'amica che. Allora, hola capitano, scrive lui, ognuno ha l'amico che quando c'è da pagare il giro di bibita sparisce in modalità ghost. Beh, effettivamente potrebbe esserci anche quello in compagnia. Poi
1: io ho un amico, un bro,
0: sì,
1: a cui stimo molto e sono del goloso di birra, gli mando il link o il volantino dove comprare tanta birra buona a prezzi scontatissimi.
0: Bello.
1: Ciao,
0: ciao
1: bro.
0: Ciao. E fra l'altro l'ha mandata a me sta cosa, per cui sono io quello a cui mandi i volantini. 0,66 premium, birra premium, non puoi perderti la muva. Ognuno ha quell'amico che ti scrocca sempre l'ultimo tiro di canna, molto bene, cioè si intende per la pesca chiaramente, cioè dico facciamo l'ultimo tiro in acqua e allora no lo faccio io, capito? Quello intendeva probabilmente. Poi c'è lui,
2: ognuno ha un amico che è un comunista.
0: Vabbè ragazzi, fra l'altro comunque 2026 parlare di comunismo è come parlare delle fatte, dai, cioè 2026 non esiste più il comunismo, è un ideale, è tutto ciò che non sei tu. Ormai nel 2026 hanno creato questa roba incredibile in cui il comunismo è semplicemente un modo di dire sei diverso da me, ma non esiste più. Dai ragazzi, stiamo combattendo contro un fantasma. C'ho un muba, mi scrive lui. Raga, non mi chiamo muba, mi chiamo muva con M-O-O-V-A, ok? Perché spesso mi chiama anche la gente, ciao muba, che mi sento quello di Forrest Gump. Ciao muba, io sto giro, sto in positivo e c'ho l'amico che mi manda gli stellati, dice. Niente, mi porta ai ristoranti stellati e mi porta nelle ville con piscina, eccetera, eccetera. Bellissimo. Adesso io invece ho un altro pezzo per ragazze e ragazzi che invece hanno quell'amico o quell'amica che è interessato a loro, ma non è corrisposta la cosa. Quindi tu vorresti dirgli siamo solo amici, siamo solo amici. Prima c'era il pezzo per limonarti l'amica, adesso c'è quello per dirgli stai al tuo posto.

0: canzone per mettere in chiaro le cose. Honey Dijon su questo brano che si chiama Just Friends dice: guarda dove la situazione finisce, siamo solo amici, non l'hai mica capito? Per cui usa questo pezzo nel caso volessi riferire questo messaggio. Fra poco con Muva nella casa.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
6: Forever Fun, Forever Young.

Ciao Muva, mi scrive Omar, mio omonimo. Ciao Muva, questa è la musica che vogliamo sentire. Comunque in tutte le compagnie c'è l'amico pazzo che rischia di metterti nei guai ogni volta che ci esci. Sì, ebbene sì, nella prima mezz'ora stavo cercando di entrare dentro alle vostre compagnie e capire se c'è quell'amico che... Ognuno ha quell'amico o quell'amica che puntini puntini puntini. Ascoltando invece Hypnotize di Notorious B.I.G. e Puff Daddy, mi viene solo da dire: Dio, ridacci Biggie e prenditi P. Diddy. Ridaccelo per cortesia. Facciamo questo scambio, vediamo se lo accettano. Allora, ciao, è vero, tutti hanno un amico che ti chiede un prestito e poi sparisce. Maledetto. Allora, potete raccontare se sentite che una frase che arriva al 393 7366240 risuona con voi e vi fa venire in mente un aneddoto, raccontatecelo. Ovviamente sapete che ci piace ficcare il naso dappertutto. Io ho l'amica meravigliosa che è sempre in ritardo, ti lovo Vane, peccato che non ti sei firmata, però abbiamo consegnato il messaggio a Vane. Io ho quell'amico che se ci esco torno a casa il giorno dopo, ogni volta. Effettivamente servono quegli amici che ti devono appoggiare nelle follie, quando dici va bene, facciamolo, andiamo, un po' lo yes man della situazione. Comunque c'è chi mi scrive, off topic, Snoop e Suge Knight sono i killer di Pac e Biggie. Snoop resta un po' in forse, a dirvi la verità. Snoop potrebbe rimanere in forse. Biggie e Suge Knight, insomma, che erano i due manager sia di Tupac che di Biggie, uno della East Coast, l'altro della West Coast, potrebbero aver innescato questa faida fra due artisti che sono stati un po' come Red e Toby, amici nemici o nemici amici. Adesso

0: la testa gira, l'importante è che non siano i maroni. Allora raga, stiamo cercando di parlare di amici. Amici, facciamo un appello con tutti quelli hanno quell'amico che, o tutti hanno quell'amica che, adesso giro la ruota, compro una vocale e la rifaccio. Allora, ho quell'amico che prima ancora che gli chieda di uscire è già pronto, un po' simile a quello con l'amico con cui torni il giorno dopo. Ciao Muva, e gli amici che quando si trovano la fidanzata spariscono per tornare solo quando lei va in vacanza con l'amica 3 giorni, e che cosa si fa in vacanza l'amica 3 giorni?
1: Le corna belle.
0: Potrebbe essere, caro amico, a proposito di corna belle, poi abbiamo una storia anche da raccontare.
2: Tutti abbiamo quell'amico con cui ci insultiamo malissimo, proprio pesantemente, senza neanche prendersi sul personale, proprio per divertimento.
0: È vero, un po' sì, un po' sì. Adesso Parcels con You Got Me Feeling Remix.

tutti i giorni a quest'ora all'interno di Muva nella casa, More Music in the Mix, cambia il DJ dietro la console, tutti hanno quell'amico o quell'amica che fa il DJ. Dai, ormai

0: come scrivono in chat, che bombola, che bombola. Domandate domattina a Edo un bombolone, per favore. Domani scrivete ad Edo, ai Remix, un bombolone Edo, per favore, che lui vi mette appunto una cosa del genere, una cosa del genere. Torniamo a noi, torniamo a noi. Oggi stavo cercando di capire come sono formate un po' le vostre compagnie, le vostre amicizie, visto che di solito si abbina sempre lo scope prima dell'amicizia, adesso solo amicizia, ma purtroppo il discorso
1: le corna belle.
0: Esatto, ritorna, ritorna. C'è lui che dice: io avevo un'amica che purtroppo ora è a Roma, ogni volta che ci si messaggiava con tono sessuale pornografico ci si trovava e sbam, i rispettivi compagni non hanno mai saputo nulla per 30 anni. Poi, visto che non ho letto subito questo messaggio, lui ha insistito dicendo: il mio non viene letto, Muva. Ma scusa, ma tu ci tieni tanto a fare una figura, la figura della merda, capito? Della persona orribile, che cioè proprio il Giuda di quattro, capito? Amici, lui no, no, ma tranquillo, capito? Tutta questa cosa qui. Vabbè, lui è l'amico di merda, cioè quello nella compagnia in cui vuole fiondarsi la tua tipa. Poi abbiamo altri tipi di amici?
2: Muva, se nessuno ha citato quell'amico che gli chiedi di uscire, ti dice no, no, stasera non ho voglia di uscire, poi tu esci lo stesso.
0: Sì.
2: Vai in un posto un po' magari distante dal tuo paese e lo trovi dentro al locale. Pensa a te che roba.
0: Pensa a te.
2: Ciao, Muva, buona giornata.
0: Perché cosa doveva nascondere lui? Cioè, c'era un'antipatia al fatto che magari non ti voleva con lui e quindi vi siete distaccati, o perché doveva nascondere qualcosa?
3: Attenzione.

0: alcuni anche l'amico Rainer Sonnenfeld. Noi no, non lo conosciamo personalmente, però sarà amico di qualcuno, giustamente, questo Rainer Sonnenfeld. Allora, stiamo cercando di sondare le tipologie di amicizie che costellano la nostra vita. Per esempio, tutti hanno o hanno avuto un amico pizzaiolo. Buongiorno, bella muva, potresti fare gli auguri a Leo, che oggi fa gli anni, il migliore pizzaiolo che conosca, ogni tanto lo faccio impazzire, ma mi sopporta, è un grande, buona giornata, gli facciamo tanti tanti auguri, assolutamente. Oggi si parla di amicizia, di quelle tipologie di amici che appunto ti stanno attorno.
1: Oh raga, e quegli amici che tutto un tratto saltano fuori e ti dicono: oh Tommy, non ti sei più fatto sentire. Beh, ma te ti sei più fatto sentire? Cioè, non ho capito. Oh, solo me? Ho detto: beh, io non ho capito, solo io.
0: Ma no, ma infatti, ma giustamente, cioè questa è la risposta standard da dare. Soprattutto se uno inizia la frase col passivo aggressivo. Ehi, ma che fine hai fatto? Non ti sei fatto più sentire? Ma nemmeno tu, cazzo cazzo. L'amico che guida come se fosse il Gran Premio è già stato detto? No, ma lo aggiungiamo alla lista. Ciao Muva, tutti hanno l'amica di cui non ti devi preoccupare e poi ti ritrovi il sabbione, non dico dove. Allora, beh, oggi c'è una poesia, ragazzi, in questo giovedì incredibile. Ma tu intendi l'amica tua o l'amica del tuo ex? Quella di cui non ti devi preoccupare.
2: Se sei un amico vero, non hai bisogno di nasconderti da me, ma sarò io a coprire te. Ciao Muva!
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, poi, non so se voi abbiate l'amico o l'amica che ti consiglia della musica nuova. Ok, cioè quello è un amico, è molto importante quello che ti consiglia la musica nuova. Nel caso non l'avessi, potrei diventarlo io. Gennaro, Lee Will

0: è già una cosa, mettila in saccoccia. Oggi stiamo parlando di amici e chiedevo: ma tu ce l'hai l'amico o l'amica che ti consiglia musica nuova? Nel caso non l'avessi, potrei diventarlo io, visto che ho presentato il disco novità di oggi. E c'è lei che dice: ma secondo te Muva, perché ascoltiamo Muva nella casa? Dimmelo. Non lo so, dovete dirmelo voi perché ascoltate questo programma. Io non lo so, io vado avanti senza pensarci a questa cosa qui. C'è lui che rifletteva sull'amicizia che c'è, non c'è, di quelli che ti fanno un po' sentire in colpa perché non ti fai sentire.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Allora ti dico una cosa. Allora io di mestiere faccio l'elettricista, quindi sono dalla mattina alla sera che collego quadri, cabine e tutto il resto.
0: Ok.
1: Ma ho perso tanti amici perché mi fanno: ma tu non mi chiami mai, non ci sei mai, non ci sentiamo mai. Ma dicono questo, sai perché? Perché loro fanno la vita da papino e mamino, cioè che la mamma gli dà i 20 euro la mattina e il papà gli dà 15 la sera e non vanno mai a lavorare e mi rompono i coglioni a me. E io ne ho persi almeno una ventina di amici così. Poi adesso, grazie a Dio, ho fatto solo una famiglia e non me ne diciamo più un cazzo.
0: Esattamente, sei integrato in Veneto anche e lo sta assimilando nel vocabolario dei messaggi vocali. Poi c'è anche chi dice: ciao Muva, abbiamo tutti quell'amico che non vediamo da mesi ma con cui ci si comunica ogni giorno con reel su Instagram senza chiedersi mai come stai. È vero, cioè questa è una cosa bisognerebbe studiarla a posteriori, del fatto che alcuni rapporti rimangono vivi ma anche per anni senza fare grandi discorsi, ma mandandoci semplicemente dei reel che in un gesto molto semplice significa: sto bene, va tutto ok, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche l'amico invece che ti porta al

0: poi nasca qualcosa di più profondo.
1: Ciao Muva, non so gli altri, ma io ti ascolto perché sei un dispenser di musica particolare, speciale. E come ti ho già detto la volta scorsa, io mi sono fatta una mia cartella personale intitolata Muva. Secondo, sei simpatico, non sei costruito, sei aperto a tutti e quindi forse il tuo segreto è proprio questo, la tua semplicità è vincente. Ciao.
0: Ma che bello, torno a casa più felice. In realtà ne parlavo anche ieri con degli amici e dicevo, sai, i feedback che servono di più sono quelli un po' trasversali, chiaramente delle persone che ti seguono tutti i giorni o quasi al 393-7366-240, siete la benzina principale, però anche quelli che ti arrivano trasversalmente, visto che poi dall'alto ti arrivano molto, molto raramente dei commenti, no? Da chi è più in alto di te, da chi è pari, bene o male ti arriva qualcosina, ma niente di che, però insomma sono importanti per capire che via percorrere assieme. Si parlava d'amicizia, adesso al di là della descrizione dell'amico che o dell'amica che è ritardataria eccetera eccetera, ti dai consigli amorosi, vorrei concentrarmi anche su dei gesti importanti d'amicizia che hai ricevuto o che hai dato. L'amico che finisce prima di te al lavoro e quando arrivi al bar per l'aperitivo post lavoro lui è seduto fuori e vedendoti in lontananza ti versa la birra con la schiumona così è pronta per quando arrivi, è un grande gesto d'amicizia, scrive lui. Effettivamente l'amico già che prevede le tue necessità è molto molto molto importante, o anche l'amico o l'amica che ti può salvare questa notte. Gel

0: Lillo e David Guetta con Save Me Tonight, a fra poco con Muva nella casa.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Forever Fun, Forever Young.

Sorry Papi, Becky G è quel tipo di amica che te la fa, capito? Te la fa e poi arriva tutta contrita, tutta triste, con le lacrime da coccodrillo a dirti sorry papi, perdonami, va bene, insomma, capiamo, capiamo cosa è successo, Becky, e poi ci ragioniamo. Oggi stiamo parlando di amicizia, tutti hanno quell'amico che, tutti hanno quell'amica che. Stavo cercando fondamentalmente di capire come sono formate le vostre compagnie, perché ci

0: molto bene, ci piace ficcare il naso dappertutto. E se parlando di amicizia vengono fuori storie del tipo quelli che ti dicono fratello mio, famiglia mia, poi sono quelli che te lo mettono in quel posto per primi, quindi delle brutte comportazioni da parte degli amici, per fare una citazione al nostro Andrea Nordio, io vi ho chiesto, ma una bella invece una bella dimostrazione di amicizia, una bella dimostrazione d'amicizia, e c'è lei che dice: io ho il papà di una delle mie migliori amiche che purtroppo non c'è più, non so come fa, io non gli parlo mai dei miei fatti privati e lui spunta sempre con la frase giusta, come se mi leggesse nella mente, come se mi leggesse nella mente. Io vi dico che ultimamente con dei miei amici e delle amiche anche, sono molto onorato di farlo, faccio un po' da terapista. Secondo me serve quell'amico che t'ascolta, che mette in ordine i pensieri. Comunque, tu ti ricordi questa canzone, quella...
1: If you don't like something, change it.
0: Esattamente, no?
1: If you don't like your job, quit.
0: Allora, questa è una canzone che ti diceva la vita è semplice, no? Cioè, è quell'amico o quell'amica che ti dà dei consigli che hai bisogno di sentirti dire. Tutto però è partito dai Touch Talk, molti anni prima di questa canzone. Riprende lo stesso speech e si chiama Change It.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They will be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing.

0: Se il tuo lavoro fa schifo, mollalo. Se non hai tempo, smettila di guardare la TV. La vita è semplice. La vita è semplice. Se stai cercando l'amore della tua vita, smettila. Quella persona non ti aspetterà lì mentre tu inizi a fare cose che ami. Smettila di farti troppe pare mentali. La vita è semplice. Muoviti. Beh, sono dei consigli che servono sempre comunque, eh? Cioè, come scrivono in chat, effettivamente la vita è semplice se non ce la complichiamo. Io vi devo ringraziare per i bei messaggi, per sapere.
1: Ciao, pupa.
0: Ciao.
1: Come va?
0: Bene.
1: Sono quello del ragazzo. Sono il ragazzo del messaggio del telefono di ieri. Volevo solo farti un saluto.
0: Bella, ma che bello, grazie. Io sto bene, tu come stai? Un po' meno incazzato per i telefoni?
2: Ciao Muva, sono Cinzia da Imola.
0: Ciao Cinzia.
2: Sono sempre quella che ti prende in giro perché vorresti andare in Congo.
0: In Congo,
2: sì. Niente, ti volevo dire che quando ridi a me mi fa impazzire.
0: E mi fa
2: la tua risata mi fa veramente impazzire.
0: Ma tipo matta o impazzire bene?
2: Comunque, a parte farti i complimenti per la tua risata, sono sempre Cinzia da Imola.
0: Sì.
2: Una dimostrazione di amicizia. Due anni fa purtroppo è venuto a mancare il mio migliore amico.
0: Ok.
2: Io non parlavo da 15 anni con la mia ex migliore amica. E alla notizia della morte del mio migliore amico, ho sentito proprio il bisogno di chiamare lei e ci siamo parlate come se niente fosse e ad oggi siamo più unite che mai.
0: Ma cara mia, l'universo ha sempre un piano. Ed eccolo, tu nomini il piano e il piano arriva. Pausa.

0: Ciao Muva, per favore, mi metteresti aglio sburrato?
1: No,
0: per favore, ti prego.
1: No.
0: Aglio sburrato.
1: No, domani, la mettiamo domani, va bene? Una canzone vietata ai minori. Mi sono preso dei complimenti, ovviamente non si può ricevere sempre complimenti, no?
2: Ciao carissimo amico Muva,
1: soprattutto
2: sono
1: dagli amici.
2: La tua risata mi fa letteralmente...
1: Va bene, oh, faccio digerire perlomeno, Allora, attenzione, perché mi dispiace che sia arrivato tardi questo messaggio, ma potremmo posporlo a domani, cioè parlarne domani di questa cosa. Per cui, cara ascoltatrice anonima che hai mandato questo messaggio, connettiti domani, perché potrebbe essere uno degli argomenti del venerdì. Io ho un gossip imbattibile sui gruppi di amici, ma non mando un audio perché non voglio che mi riconoscano. Una delle compagnie di amici del mio attuale ragazzo ha come abitudine quella di fare festini a base di sesso di gruppo. Quando ho scoperto questa cosa e delle corna che hanno messo alle loro ragazze, sto combattendo con l'impulso di dire tutto alle loro tipe. E il migliore amico del mio ragazzo ha paura di questa cosa e quindi mi sta lentamente escludendo. Tra l'altro, per stare in tema, begli amici di merda. Una delle prime volte che sono uscita con loro hanno allungato pure le mani. Allora, domani potrebbe essere argomento di discussione questo messaggio. Lei ha detto: volevo solamente capire.

c'è una nostra ascoltatrice che voleva capire una cosa della compagnia del fidanzato, ma ne parleremo domani, visto che siamo giunti alla fine. Io ti volevo far capire che questo giovedì 28 maggio, a.k.a. oggi, ci sarà un doppio appuntamento ad Alleghe, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan, alla palestra comunale di Caprile di Alleghe Belluno, dalle 18 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo, e poi dalle 21.30 all'interno del palazzetto, sul grande palco, ci sarà il Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Boyce. Domani, venerdì 29 maggio, la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan ai piani di Pezzè, Alleghe Belluno, dalle 10. Tutto il giorno il DJ set con Andrea De Luca, Monica Morgan, dal Radio Track di Radio Peter Pan, chiaramente. E poi ci sarà un Peter Pan Official Party alla Frasca 2000, Ponzano Veneto, dalle 18. In console Danielino e Marco Baxo. Io vi lascio con d'abitudine con la perla del pirla che parla. In questa stagione, in questi mesi, in quest'anno, sta ritornando un po' questa vena funk, questa vena della musica house ma suonata, che ci piace molto, devo dire, soprattutto al sottoscritto. Quindi vi lascio con l'ultimo singolo di Jungle, The Way.

0: fan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Tra poco,
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Ragazzi, è giovedì e parte lo sfogatoio Peter Pan, pronti a sfogarvi come sempre, magari un bel sfogo traffico. Mandate l'audio al 393 736 6240.
3: Radio Peter Pan.

0: il sole mangia le ore.
1: Dai! È andato anche leggermente via il sole.
0: Dai, che il sole mangia le ore, dai!
1: In questa fase della giornata.
0: Sbrigati, dai!
1: Zona Treviso e non solo.
0: Dai!
1: Allora, voglio fare una sorpresa a te, gli ascoltatori. Ti faccio ascoltare in anteprima quella che potrebbe essere, e poi ci dite se vi piace o no, la sigla dell'estate dello sfogatoio.
0: L'ho già sentita.
1: Fai finta di non averla sentita.
0: Ah, scusate.
1: No, dai, che cazzo.
0: Sentiamo questa sigla che non abbiamo mai sentito.

0: meravigliosa sigla estiva.
1: Ti piace o non ti piace?
0: Ho già la sabbia in mezzo ai maroni, pensa te.
1: Lo so, la useremo così poco perché nel bello che parte l'estate, poi tu vai in vacanza.
0: Sì, hai ragione. Quello che
1: parte. Quanto lavoro sprecato, veramente. Lo so.
0: Ringraziamo Chat GPT.
1: Con l'aiuto di Chat GPT. Sistemi di intelligenza artificiale, ma c'è la manina sua.
0: Ah, c'è la manina sua, siamo sicuri.
1: Quella sinistra.
0: Quella
1: che non è in grado di far niente con quella mano.
0: Va bene, amici selvaggi, come sempre, se qualcuno ha qualcosa oggi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393 7366 240. Iniziamo con lui.
1: Sì.
0: Provo invidia, è una vita che voglio farlo, non l'ho mai fatto, lui lo fa.
2: Oggi dai che domani mattina si parte in moto per andare a fare Marquez.
0: Si è mangiato il Mugello, però lui sta andando al Mugello a vedere Marquez.
1: Al Mugello non si
3: attenzione.

0: non poteva mancare coda direzione Venezia Trieste, il bivio che da 13 si congiunge con la 4, c'è un po' di coda, speriamo. Non so se c'è qualche incidente. Ciao a tutti.
1: A no, 13 con la 4 sarebbe
2: Venezia Trieste.
3: Vabbè. Venezia Trieste c'è sono 150 km.
2: Non è stato chiaro, non mi ricordo.
3: Cioè, Portogruaro dove si congiunge la 13 con.
2: Vogliamo risentirlo?
3: No, serve.
2: Allora, prima di passare a voi, io però devo fare una considerazione, ok?
3: Sì.
2: Allora, ieri sera sono mancato perché sono andato a vedere il saggio, la recita, chiamatelo come pare, di fine anno di mio figlio.
3: Ok. Poi io manco immaginavo che alle medie si facessero ancora le recite.
2: Allora, io ho detto recita, in realtà è una specie di saggio, cioè cantano, ballano e suonano. Ok?
3: Vabbè. Va bene. Flauto.
2: Esatto. Ma io mi vorrei soffermare lì. Io il flauto lo suonavo quando c'erano ancora i dinosauri, ok? Ma tu vuoi dirmi che nel 2026 ancora con sto cazzo di flauto che fa cagare? Cioè loro bravi, il maestro
3: costa poco.
2: Vabbè, però
3: perché costa poco, è lo strumento. Una famiglia può comprare il flauto a tutti.
2: Lo so, immagino che sia quello, ma tu vuoi dirmi
3: la chitarra acustica già spendi 200-300 euro.
2: Va bene, ma non è che tutti vogliono, devono avere, però se una scuola si organizza con una chitarrina, due se la girano.
3: Ma già vabbè, fanno fatica a pagare i professori e la chitarrina.
2: Ma tu vuoi dirmi che sono 40 anni che suoniamo sto
3: ma
2: cazzo di flauto?
3: Ma come fai a mettere 1000 chitarre a disposizione?
2: Ma non 1000, ne basta, non è che tutti fanno musica contemporaneamente. Quando ce n'hai, la scuola ne ha due, il maestro di musica quando fa musica se le porta in giro e fa suonare.
3: Due chitarre con una classe da 20 che suona. Vabbè.
2: L'utilità del flauto. Tu vabbè. Una volta finito.
3: La pasta Barilla la fate bene. Bi bi bi bi bi bi bi.
2: Cioè, fatta bene. Poi suona male, è brutto, fa un rumore
3: fra
2: brutto.
3: Martino Campanaro
2: ma
3: la
2: quelle fanno, che cosa vuoi fare? Volete dirmi che non c'è una soluzione al flauto? Sul serio, poi l'utilità del flauto una volta finito, chi ha mai suonato un flauto?
3: L'armonica. Potresti fare l'armonica che quella costa.
2: Bravi,
3: poco.
2: Bravo il maestro, bravi tutti però.
4: Peter Pan.
3: Si è sentito sto sfogo Gianfilippo?
2: No, ma sono bravissimi, anche il maestro.
3: Capirà che il papà non l'ha apprezzato.
2: No, io ce l'ho con la scuola.

0: Ci sarà una via di mezzo? Cioè, scusi, ci sarà una via di mezzo, no?
1: L'ukulele.
0: E l'ukulele.
1: L'oxilofono.
0: No, ma loro sono bravi, il maestro è bravissimo, sono serio. Anche la maestra delle coreografie, tutti bravissimi, ci mettono un sacco di impegno. Poi per quello che guadagnano, poveretti. Però io poi ce l'ho con la scuola, non la scuola, la struttura italiana, della, cioè proprio, dai. Ancora col flauto del 2026.
2: La bella Gibson gli dovevi comprare a Gianfini, arrivava e l'amplificatore anche, che andava a scuola, quella Gibson, l'amplificatore,
0: dai,
2: e faceva tipo Smoke on the Water dei
0: magari, invece che fra Martino Campanaro, porca di quella porca, dai.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io direi che la sigla ci sta tutta.
0: Vedi?
3: La la la la.
0: E poi ci sono i rompicoglioni.
2: Ma perché?
4: Ma fate la sigla estiva, perché che dopo state un mese e mezzo o un mese abbondante senza farlo?
2: Ma infatti iniziamo prima dell'arrivo dell'estate, che dovrebbe essere il 21 giugno, che da data, dal solstizio.
0: Che rompicoglioni.
2: Inizieremo già adesso a utilizzarla per prenderci avanti.
0: Che rompicoglioni.
5: Ciao Salvaggi, complimenti per la sigla, ma togliete il nome di Ferro, tanto che in estate non c'è mai. Bravo, weekend,
0: che rompi
5: e ferie, tutto il mese di agosto. Mettete solo Maxo e qualcun altro, ma non Pedro.
0: Allora, che peraltro, sto weekend col Ponte Lungo andrò a Jesolo, ma il tempo è messo di merda. Non farmi scappare il disco night. Dai.
2: Rimani qui, che il primo giugno, lunedì, facciamo il programma.
0: Sto cazzo.
2: Ecco, come sto cazzo.
0: Lololo.
2: A parte che quest'estate ti si apre l'opportunità di fare due soldini a Jesolo, metti Gianfilippo
0: col flauto
2: in spiaggia,
0: certo.
2: Il berretto, certo, girato, sicuro. E qualche euro lo
0: fai.

0: oppure insegna Gianfilippo a fare gli stornelli
1: romaneschi.
0: Romaneschi, tu canti e lui suona.
1: Si può fare. Si può fare.
0: Ma chi vedrai bene come
1: benissimo,
0: capisco.
1: Benissimo. Va bene, e tu prima non hai, non ti era stato chiaro dove era la coda, ok?
0: Sì.
1: Lui è molto più chiaro.
0: Meno male.
2: Volevo dire l'autostrada che arrivi da, da Bologna, vai verso Padova e Venezia, c'è un po' di colonna ma non c'è niente di che.
1: È stato più chiaro lui? Ma mica tanto.
0: Insomma.
1: Comunque c'è un incidente da un'altra parte, amici.
3: Ciao Sfogatoio, infotraffico. Sull'autostrada che va da Padova verso Venezia, all'incirca dove c'è il restringimento di corsie per lavori in corso, c'è un incidente tra due camion e quindi bene, c'è un po' di coda.
1: Molto bene.
0: Ah, ok, quindi lui dice. Ah,
1: ma sono due cose diverse.
0: A 13
1: però.
0: A 4, la 13 è quella che arriva da Bologna, allora. Sì, allora dopo Padova Est. Cioè.
1: Dopo Padova Est, non bastava, sì. Si poteva dire dopo Padova Est.
0: Vedi, io sono bravo su questo.
1: Va bene, amici, parliamo del giro dei disagi, che oggi arrivava a Pieve di Soligo. Di

0: disaglia, perché di disagi?
1: Dei disagi. Lui è incazzato, ma incazzato, vabbè, ma incazzato. Dai,
2: adesso mi voglio sfogare io. Col ciclisti, col Giro d'Italia, il Giro d'Italia, il Giro dei disagi, disagi, disagi e solo disagi. Non puoi tenere chiusa una strada due ore prima che passi il gruppo, i ciclisti là con la loro carovana. Due ore prima del loro passaggio già chiudono la strada, bloccano i lavoratori, i cittadini, creano disagi, interi paesi, città bloccate per colpa di questi. Lì fermi ad aspettare che questi passano. Due ore fermo. Ma va a cagare, va ciclisti.
0: Ma dovevi avvisare, cioè dovevi informarti prima. È il Giro d'Italia, passa una volta all'anno e non sempre passa nelle stesse strade.
1: Italia dei disagi.
0: Ma che dia, ma va dai.
3: Peter Pan.

0: Milano 2011.
1: Che c'hanno stasera gli italiani che sono tutti rincoglioniti? Altro incidente, amici.
2: Buonasera selvaggi. Siamo tutti bloccati in Feltrina, in zona Cornuda, Crocetta. C'è un incidente. Tutti si stanno girando, quindi penso che sia una cosa appena successa e non so quanto grave sia. State attenti.
1: Grazie dell'info, lololollo.
0: Molto bene.
1: Amici, si torna a parlare delle elezioni appena concluse per il nuovo sindaco di
0: Venezia. Con il tuo inviato, scaricatore di porto, Marghera.
1: Guarda, ti può quell'area, un giornalista.
0: Non è un giornalista.
3: Buonasera, sentilo. Peter Pan. Buonasera. Avete visto che avevo detto giusto che ha vinto la destra?
0: Vabbè.
3: Che dicevate troppo presto?
0: Capirai.
3: Io ho vinto già avanti, voi no. Comunque sia, adesso con il sindaco nuovo, ok, Venezia e provincia di Venezia non pagheranno il ticket, ma tutto il Veneto, quindi Padova, Verona, Rovigo, tutti quelli fuori dalla provincia di Venezia pagheranno il ticket, solo per un semplice motivo, perché quelli veneti che vengono qua a fare il Dio al celibato, al nubilato, fanno solo disastri e basta.
1: Lololollo.
0: E lui, cioè, addirittura non è contro il turismo a Venezia e soprattutto il turismo locale a Venezia.
1: Sì,
0: Mamma. Radio Peter Pan.

0: visto che l'auto non ti piace più, ma gli dice, è una donazione, hai una chitarrina, hai di qualche altro strumento bellissimo. Ciao.
1: Ma non è che è il problema di mio figlio che, che non voglio che lui lo suoni o che io devo regolargli uno strumento. Dico che nella scuola in generale, nella scuola italiana, questa cosa che ancora si suona a flauto mi sembra, però.
2: Buonasera selvaggi, i banchi a rotelle costano più di un flauto e di una chitarra messa assieme. Lalalalo.
3: Sai quanti strumenti compravano per gli studenti al posto di quei banchi mai utilizzati?
1: E prima di andare in pausa sull'argomento flauto.
4: Condivido, il flauto ormai ha rotto il piffero. E poi io dico, sinceramente, ora come ora ci sono chitarre che, ok, non sono professionali, ma per dei bambini con meno di 100 euro te ne trovi una. Stessa cosa, puoi comprarti una pianola o tantissimi altri strumenti, secondo me.
1: Eh sì, dai.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan Squat.
3: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.

0: 333-66-240.
1: E lo riprendiamo con la signorina, amici ciclisti, ma non quelli del Giro d'Italia. La signorina ce l'ha?
0: Con me.
2: Vorrei sfogarmi contro i ciclisti, perché capisco, cioè, che c'è il Giro d'Italia e siete tutti esaltati per questo.
0: Tutti.
2: Però voi non state partecipando al Giro d'Italia e le strade non sono chiuse per voi, quindi correte a lato della strada.
0: Brava.
2: Grazie.
0: E quello che ha detto la signorina è giusto, è corretto quello che ha detto la signorina.
1: Ma il giro, amici, è in giro per le nostre zone, è stato in Friuli, sarà in Friuli, è stato, non ricordo.
0: Domani.
1: Passa domani?
0: Oggi, sì, oggi l'arrivo era a pieve di solito.
1: Amico, che ti lamentavi all'inizio perché ti hanno chiuso la strada due ore, senti
0: non
1: qua.
0: Non so se sia già passato per il
3: fuori. Ciao Peter Pan, sono Beppe da Maniago.
0: Allora.
3: Due ore prima, sabato c'è la Gemona del Friuli, Piancavallo. Aviano ha chiuso già le strade da domani sera alle 7.
0: Vedi?
3: Dalle 19.
0: Sabato arriva in Friuli.
3: Boh, ciao a tutti.
1: Lolo lollo. E passiamo a...
0: Che poi cioè, va a promuovere anche delle zone geografiche tipo Piancavallo. Cioè, sono cose... Non so, a me il giro piace, anche da non
1: ciclista. Il giro piace, certo, ci mancherebbe.
0: Il giro è bello, dai.
1: La signorina invece ce l'ha con gli incivili che mettono a repentaglio l'incolumità altrui.
4: Ciao, grado Peter Pan. Per me un pericolo imminente sono quei curiosi che prendono telefono per qualunque notifica che ricevono.
0: Brava.
4: E poi sono noi che dobbiamo guardarli. Ciao, grado Peter Pan.
1: Schiavi del telefono.
5: Peter Pan.

0: Amici veneziani contenti per le per queste novità del nuovo sindaco e niente, qualche audio che vi riguarda.
1: Maledetti veneziani, ne gevi in mezzo al vostro paldan.
2: Credo che sia un trevigiano questo.
0: Non lo so, non lo so. Poi uno si, quello di prima di era contento perché
2: così. Che geve.
0: Che geve. Vuoi dire qualcosa per i napoletani che non sanno che vuol dire che geve?
2: Cagatevi.
0: Molto bene. Era contento perché si paga tutti, a parte i veneziani, pagheranno per entrare a Venezia.
3: Ciao selvaggi, ma il fenomeno di prima di Venezia non ho mica capito, i veneziani non si sposano oppure vanno a rompere i coglioni da un'altra parte, ma che cazzo di ragionamenti fai, ma stai bene lololo.
2: Che poi è tutto denaro che entra a Venezia per le attività veneziane, no?
0: Quello
2: no,
0: sicuro.
4: Ma non vi va bene mai un cazzo, madonna, e allora si fa non va bene, non si fa non va bene perché le città sono morte. Morte. Ma decidetevi, se non vi comoda state a casa. Lolololo.
0: Lolololo.
2: Allora abbiamo chiamato oggi un studio veterinario perché abbiamo comprato dei porcellini d'India che stanno crescendo. Beh. E non ci stanno più nella loro gabbietta. E sentite come ha risposto
5: lo sfogatoio di Interban.
6: È il veterinario?
7: Sì.
6: Buonasera, guardi, mi scusi, la chiamo per una breve consulenza telefonica. Perché purtroppo c'è un dubbio, le spiego. Io ho comprato al mercato 2 mesi fa dei porcellini d'India.
7: Sì.
6: Ha presente l'animaletto, no?
7: Sì, sì.
6: Il problema è che stanno crescendo molto questi porcellini d'India, tanto da non starmi più nella gabbietta che mi avevano dato, sinceramente. E mi stanno facendo anche dei versi strani, si lamentano tutto il giorno. Io, guarda, li avvicino anche la cornetta e li faccio sentire. Cioè, è normale?
7: Guardi, io di porcellini d'India proprio ne so pochissimo.
2: Vabbè, però.
7: No.
6: Perché purtroppo sti qua non mi stanno. Si lamentano tutto il giorno, non mi stanno quasi più nella gabbietta, stanno crescendo a vista d'occhio. Io le avvicino anche la cornetta alla gabbia, fanno sto verso qua. Urlano di continuo.
7: Quelli lì sono porcelloni, secondo me. Non è normale.
2: No.
6: Che devo fare? Com'è che si riconosce un porcellino d'India da un porcello?
7: Beh, insomma, senta, adesso è questione di dimensioni, mi pare, no?
6: E vabbè, questi qua sono una via di mezzo.
7: Ma glieli porti pure indietro.
5: Radio Peter Pan.

0: amici selvaggi, ci sono i veneziani sul piede di guerra.
1: Non vogliono che noi veneti o friulani o andiamo lì a fare gli azzeri al celibato nubilato.
0: Ve ne faccio sentire un paio. Lui ci chiama contadini della terraferma. Sentiamolo.
2: Voi contadini di terraferma, se non vi comodano le regole di Venezia, state fuori dal ponte.
0: Capito?
1: Mamma mia,
0: Occhio che la signorina
1: stanno alzando i confini.
0: Altro che Trump
1: il Mose col... attorno Venezia.
0: Peggio, Trump col Messico. La signorina è incazzatissima, amici.
3: Allora, ragazzi, se dovete fare l'addio al nobilato, al celibato, lo fate tranquillamente a casa vostra e che venite a Venezia, perché uno, gli spritz costano meno. Due, non ci sono le macchine, quindi arrivate alle 9 di mattina, alle 10 siete già ubriachi. Scene allucinanti, ragazzi arrivano anche gruppi da 45-50 anni che alle 10 di mattina ubriachi con il culo fuori che gli tirano le schiaffe sul culo, da proprio sceneggiate incredibili. Potete farlo tranquillamente, andate vicino a dove vi sposate e vi fate il vostro bel addio nubilato e celibato. Qua mi dispiace, ma fate veramente, è uno schifo.
1: Allora, amici che sono dovete sposarvi, non andate mai a festeggiare l'ultima uscita tra amici celibato nubilato, perché a Venezia non vi voglio.
4: Peter Pan.

0: prima di andare in pausa stiamo per sentire un audio della signorina. Perfetto, che coniuga il flauto, l'argomento flauto all'addio, al celibato e nubilato a Venezia.
1: Come ha fatto a collegare le due cose?
0: Senti qua che lei fa un esempio calzante rispetto alla signorina che abbiamo
1: non
0: appena...
1: come quelli che faccio io.
0: No, come la signora abbiamo appena sentito che si lamenta degli addio al nubilato, al celibato Venezia. Sentite questo audio.
1: Vai.
2: Ciao selvaggi, allora devo dire che io invece ho avuto la possibilità di riutilizzare il flauto dopo averlo imparato alle medie e a un addio al nubilato di una mia amica a Venezia.
0: Aspetta.
2: Abbiamo incrociato un altro addio al celibato.
0: Ciao.
2: E lui fatalità aveva il flauto e quindi ho potuto suonare il Titanic, classica canzone che ti insegnano in quell'occasione, poi basta mai più.
0: Dopo quest'audio sono d'accordo con la signora che abbiamo sentito prima, tutti sti addio hanno rotto il cazzo, dai.
3: Ma come? Hanno fatto.
0: Ma come hanno fatto
3: anche un concertino?
0: Ma basta.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: I feel a little.

0: Palazzo, quartiero di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a noi 393-7366-240, il numero per lasciarci l'audio. Stiamo parlando del Giro d'Italia, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia più che altro per i disagi che può creare e del fatto che ancora nelle scuole nel 2026 ancora si usa il flauto. Va bene, riprendiamo col giro, amici, lui è friulano.
1: Allora? In Friuli il Giro d'Italia è solo un'altra scusa per passare una giornata tra amici e alcol.
0: Vedi?
1: Lolololo.
2: Biciclette e tie the vin.
0: Stiamo per sentire, amici automobilisti, un ciclista.
3: Automobilisti, andate a fare in culo, voilà.
2: Si risponde
3: puttana.
2: Così.
3: La strada è di tutti, andate a cagare.
2: Allora, è vero, la strada di tutti, ma se hai una bicicletta, soprattutto nelle statali molto trafficate, anche per la tua sicurezza, cerca di stare più a lato possibile e in fila indiana.
0: E per voi, amici, che appunto vi lamentate del giro, la signorina deve dirvi una cosuccia.
4: Certo che lamentarsi per una manifestazione, una che passa una volta all'anno, come è già stato ripetuto, cioè è veramente una cosa sterile, è un lamento inutile. Rompono i maroni a mille per i rally, rompono i maroni a mille per qualsiasi attività che preveda il passaggio su strada di passaggio pubblico. Veramente avete un po' svangato il cazzo.
2: Brava.
4: Con tutto il francese e tutto il rispetto di sto mondo.
0: È francese, sì.
4: Per una cazzo di manifestazione, problemi su problemi, sai che quel giorno non puoi passare e andrai da un'altra parte. Tesoro, di posti ce ne sono un sacco, non vedo il gran problema.
2: Vabbè, e anche se fosse
4: Besitos.
2: La strada per il lavoro, per un giorno organizzati, oppure prenditi un giorno di ferie e non andrà a lavorare quel giorno là.
5: Radio Peter Pan.

0: alle 19.30.
1: Veneziani, ci abbiamo qualche audio da farvi sentire.
2: Buonasera selvaggi. Riprendendo il fatto di Venezia bisogna pagare per entrare tutto quanto, allora visto che noi dobbiamo pagare tutti quanti per entrare a Venezia, anche i veneti, allora è giusto che i veneziani quando escono da Venezia devono pagare per uscire da Venezia.
1: Ah!
2: Lalalallo.
1: Veneziani, volete fare un giro in Veneto? Dovete pagare, se no, no, così è.
0: Mamma.
1: Comunque è vero, lui sta organizzando, sentite.
3: Buonasera selvaggi, io sto organizzando un mega super addio al celibato e andrò proprio a Venezia.
0: Così, giusto per
3: lolo.
0: Giusto per fare un
4: differenza. Radio Peter Pan.
0: A proposito di Giro d'Italia, domani il Giro d'Italia arriverà in piedi di Pezzea ad Alleghe, ci sarà lì il nostro radio track di Radio Peter Pan che poi si farà la festa insieme dalle 10 del mattino con Andrea De Luca e Monica Morgan. Io domani sera sarò a fare la più bella musica degli anni 2000 a Frasca 2000 all'osteria la Frasca a Ponzano Veneto. Dalle 18 inizia già l'aperitivo, poi dalle 21 in poi ci sarò io insieme a Danielino DJ, mentre saremo anche con l'Official Party e la Mountain Bike Eliminator Series di Pieve di Soligo, proprio dove è passato, è arrivato oggi il Giro d'Italia. Questo sabato ci sarà appunto il Mountain Bike Eliminator, dalle 15 ci sarò io a mettere un po' di musica dal track di Peter Pan durante le batterie e le varie gare, mentre dalle 20.30 nel dopo gara ci saranno Edo con Andrea De Luca.
4: Peter Pan.

0: però c'hanno ragione i veneziani. Sentite lui.
1: Ciao Baxo, ciao Fedro. Per rispondere un attimo alla questione addio celibato nubilato, ho fatto l'addio celibato il 4 di maggio a Venezia ed è stata una semplice giornata tra amici dove abbiamo fatto baccheri e dopo siamo tornati a casa, nessuna molestia, nessun niente di niente. Quindi non vuol dire proprio un cazzo andare a fare l'addio al celibato nubilato a Venezia, basta che aver testa per fare ste robe. Lavorollo.
0: E a proposito di
2: però, cioè, allora, se c'è un gruppo di persone che crea disagio, ci sarà anche qualche forza della polizia, polizia locale o carabinieri o polizia a terra che fermerà queste persone e le multerà. Ma basta, sì. Basta mettere delle sanzioni, delle multe per persone che esagerano, che ne so, che.
0: Ma se non riescono a fermare quelli che scippano, vuoi che fermino quelli che fanno.
2: È più facile fermare le persone normali di
0: Hack, credo, no? E a proposito di senso civico, giustamente la signorina.
3: Al signore che ha detto contadini, terraferma, ok? Voglio ricordarvi che senza la terraferma non si mangia, eh? Cioè, magna pesce, ma oltre il pesce serve anche dell'altro.
2: Sì.

Però durante il Covid, quando non c'era nessuno a Venezia, tutti a piangere il morto sul telegiornale perché non, i ristoranti sono vuoti, i negozi sono vuoti, la gente muore di fame. Ricordatevi di quel periodo prima di lamentare.

0: amici dovreste aver imparato a conoscerlo. Lui è un maratoneta, si allena con lo sfogatoio alle cuffie, gira per il mondo e ogni volta che lo premia condivide con noi le sue...
1: C'è un cazzo da fare però.
0: Ma c'è un maratoneta.
2: Oggi ultima corsetta leggera prima della Cortina d'Obiaco di domenica.
0: Vedi?
2: 30 km di sali e scendi.
1: Vedi? Bravo.
2: E indovinate chi ho nelle orecchie?
0: Veniamo?
2: Radio Peter Pan. Ciao Mirko,
0: Ran
2: Spinneran.
0: Sarebbe bello che RTL. Ciao.
1: Saluto
0: amici di RTL.
1: Il mio collega Runner. Non so se gli è arrivata la notizia che sono arrivato primo alla 6 km di Corivo Rivo.
0: Stiamo parlando di una cosa seria, è inutile che.
1: Seria anche la Corivo Rivo.
0: Allora, lui risponde al ciclista che diceva che la strada è di tutti.
3: Ciao Marco, ciao Fedro. Dite al coglionazzo che ha appena detto che la strada è di tutti, che non è che i ciclisti possono correre in mezzo alla strada perché la strada è di tutti, perché sennò poi vengono a chiedere a noi che corriamo con la macchina un metro e mezzo di distanza.
1: Vero.
3: E io vado in fosso all'altra parte per fare spazio a lui, quindi devono cercare di stare di lato. Allora sì, mi sta bene, la strada è di tutti.
1: Cosa che però ho specificato io prima.
0: Anche lui sull'argomento.
4: Allora, ci sono quelli che vanno in bici e sono educati, stanno alla destra, eccetera. Come ci sono anche automobilisti educati. Cioè, di tutto da ambo le parti. Il fatto è che la buona parte dei ciclisti, soprattutto che usano le bici da corsa e vanno sulla strada normale, magari vanno via in gruppo, hanno la tendenza di mettersi in doppia fila perché devono chiacchierare finché pedalano, infischiandosene delle regole anche della sicurezza, con il rischio che magari uno ti prende dentro e magari ti fai male, no?
1: Purtroppo ha ragione. Nella vita di gruppo di ciclisti amatori, soprattutto quelli un po' più anziani, i pensionati ciclisti tendono a prendersi la libertà spesso di stare in doppia e tripla fila.

0: con ossessione.
1: Sal?
2: Eh?
1: E Sal, poveretto?
2: Perché Sal?
1: È lui che ha vinto Sanremo, non ha vinto Sanremo Sal?
0: Sì, però come successo.
1: Poveretto Sal, dai.
0: Ne ha avuto di più, poi stiamo leggendo.
1: Amici selvaggi, prima di andare in pausa, o meglio, amici ciclisti, prima di andare in pausa, occhio che.
3: Io ce l'ho con i ciclisti che in sella la bicicletta attraversano sulle strisce pedonali.
1: Ah.
3: Se li prendono sotto, hanno torto, lo ricordo. Lalalala.
1: Capito?
0: Io temo che se tu investi un ciclista sulle strisce pedonali, lo investi, non avrai mai ragione.
1: Anche se lo investi e hai ragione, se investi un ciclista passi comunque un guai.
0: Sì, cioè,
1: sempre.
0: Nel senso, non vale
1: sempre
0: la pena.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat. Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Sfogatoio del giovedì. Se volete co-condurlo insieme a Fede Marco, l'audio è il numero per la cercinata del 393 7366 240. Eravamo partiti a parlare di flauto, ma adesso ci siamo catapultati, amici, nell'ambito degli addì al nubilato, al celibato a Venezia.
1: E a quanto pare creano disagio alla popolazione veneziana, sì, e alle strutture veneziane. Sì.
0: E prima una signorina ci ha raccontato un aneddoto, che è andata a fare addì al nubilato con il flauto, ha incontrato quello che c'aveva l'altro flauto, ti ricordi, no? Che
1: hanno fatto. Però quella è una cosa simpatico.
0: Sì, però lui.
2: Buonasera a tutti, sarà forse, sai, ai parti miei siamo un po' maliziosi, ma c'è andò la macchina, penso, ma che è stata la trasmissione del Sozzoni? Era il mio addio al nubilato, ho incontrato lui che era l'addio al celibato, lui ci aveva preso il suo flauto, ho suonato il suo flauto. Monelli!
0: Guarda che non hai frainteso male, ti faccio sentire questo aneddoto, amici.
3: Anche a noi è successo che stavamo a Venezia a fare un addio al celibato e abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che faceva l'addio al nubilato e è successa la stessa cosa, anche a noi una... ha suonato il flauto, allora, anche più di un flauto,
0: capito?
3: Beh, lololo.
0: Bene, lololo.
1: Però quel flauto secondo me non era quello che suonava.
0: Sì, no, si no, parla no, proprio no, del flauto, dello strumento musicale.
1: Non
0: cosa,
1: credo.
0: Cosa pensavi ad altro, scusa?
1: Sì.
0: Amici veneziani, volete far pagare il ticket a chi non è veneziano e provincia? Va bene, però quando andate a vedere, a visitare le colline del Prosecco di Valdobbiadere.
4: Buonasera selvaggi. Sono pienamente d'accordo con il ragazzo che diceva prima di dare il ticket di pagamento a Venezia. A questo punto allora è giusto che anche noi che facciamo parte del patrimonio UNESCO con il Prosecco Valdobbiadere DCG, è giusto che lo facciamo pagare anche noi, visto che la maggior parte, la gran parte delle clientele è veneziana. A questo punto pari pari.
0: Amici.
4: Lolo.
0: Allora, amici veneziani, volete andare a visitare le colline Prosecco? Pagate il ticket.
5: Peter Pan!

0: a Venezia.
1: Ciao selvaggi, mi ha fatto morire da ridere quello che ha detto dei contadini della terraferma. Quando abitavo a Venezia si diceva i campagnoli. Comunque, a parte questo, ci sono anche quelli che fanno i Bacari Tour, che il giorno dopo si trovano tutti in ferrovia, mezzi morti, o anche la sera stessa.
0: Lalalalo. Quando il Bacari Tour diventa impegnativo dopo un tot di bacaro.
2: Un conto è essere stanchi, sfiniti dal Bacari Tour.
0: No, il Bacari Tour non si finisce, stai stanco, sei ubriaco come un.
2: Capito.
0: Però così poi si buttano dalla parte.
2: Alcuni molesti e altri no.
0: Allora, amici veneziani, che vi lamentate, però.
3: Io non capisco perché i veneziani sempre si lamentano. Se non hanno il turismo, di cosa vivono? Porca miseria, che è grazie al turismo che Venezia è così anche. È grazie al turismo che il turismo dà soldi ai magna magna, che ce n'è un casino di magna magna lì dentro.
2: Capito?
3: In quei palazzi che stanno là.
0: Lolololo.
2: Molto bello.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Arriva la torre di controllo.
5: India Sierra, mi ricevi?
6: Dimmi.
5: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
6: Perfetto, ok.
5: Ha puntato?
6: Puntato l'avvicinamento.
5: Sì, le condizioni meteo?
6: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
5: Come dovrebbero, comandante?
6: Dai, Giampi, dimmi.
5: India Kilo, mi ricevi?
6: Giampaolo.
5: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
6: Sì, la ricevo, ma qui è...
5: Sì, Echo Foxtrot Golf.
6: Dico una cosa.
5: Sì.
6: Che sarebbe il rumore dell'aeroplano,
2: adesso? Non è facile dire.
5: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
6: Dica.
5: Sì, mi riceve?
6: Sì, può mandare le follow me.
5: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
6: Non ce l'hai radar?
5: Golf Hotel, la sua posizione.
6: Non ce l'hai radar?
5: India Juliet, mi ricevete?
6: Ascolti. Ma insiste lei, ha sbagliato numero.
5: Come numero? È la radio. Sì. Ha problemi con la radio lei?
6: Sì.
5: Che problemi ha?
6: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
5: Golf Hotel, mi ricevi?
6: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
5: Come buonasera, comandante?
6: Buonasera, arrivederci. Si fa da solo, il pilota del pilota formato fa tutto da sé, vai.
4: Radio Peter Pan.

0: messaggino di buon compleanno, che oggi è il suo compleanno.
1: Auguri Luca. Allora, abbiamo sentito prima una signorina lamentarsi con voi, che vi lamentate del giro che porta disagi, chiudono le strade, e ha detto: ma passa una volta all'anno, rompete le palle per una volta all'anno. Sto cazzo, signorina.
2: Alla signorina di prima vorrei dire che un giorno all'anno è a casa sua che fa sesso, magari. Se ci pensate, ci sono dai 15 ai 30 giorni all'anno per le quasi tutte le strade, soprattutto per le strade principali, in cui o c'è la corsa campestre, o c'è la corsa dei vecchi, o c'è la corsa del cazzo, o c'è la, non so, il Giro d'Italia, o che cazzo ne so, che rompono i coglioni a chiudere le strade, ma affanculo, va!
1: Lolololo.
0: Vabbè, lui non è un amante dello sport, delle manifestazioni. Poi se mancassero le manifestazioni, oh, che paese veramente
1: così, siamo fatti
0: noioso
1: così. Vabbè. Allora lui risponde al ciclista che ha detto che la strada è di tutti.
3: No, volevo insultare quello di prima, quello...
0: Allora?
3: Automobilisti, la strada è di tutti. Sì, rincoglionito. Ma la strada è di tutti? Se tu la usi bene, non come voi che andate in terza, quarta fila in mezzo alla strada, 25 all'ora, parlando tra di voi quando uno va a lavorare.
1: Lololol!
0: E Friuli, non si scherza, ciclisti!
4: Peter Pan!

0: questa puntata del giovedì dello sfogatoio con le ultime co-conduzioni al 393-736-240.
1: Le scuse d'obbligo per quelli che hanno lasciato un audio ma non si sentiranno. Finiamo con l'argomento veneziani versus il resto del mondo. Baccaro Tour. Riprendiamo con la signorina.
2: Sì. Gesboro, ma insegnamoli a questi campagnoli a fare il Baccaro Tour.
0: Che bello sentire la signorina che mi dice Gesboro.
1: Adesso la signorina che stiamo per sentire ci racconta, hanno ragione i veneziani, ci racconta il suo sabato ha fatto l'addio al celibato.
0: Sentiamo come è andata?
1: Cosa Malissimo. Sì, hanno ragione i veneziani.
3: Allora, noi abbiamo fatto un Baccaro Tour sabato ed è stato devastante. Ciao. Ci siamo bevuti bottiglie di Lugana. Ci siamo ritrovati pieni di lividi, non si sa come.
0: Mamma mia.
3: Addirittura una nostra amica ha pure sboccato.
0: Bello.
3: Però è stato divertente, dai. Non abbiamo fatto ore straore, però è da rifare, molto bello. Di 21 baccari che dovevamo fare, ne abbiamo fatti 3. Bello.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: E meno male, perché se facevano più.
1: Ciao. Comunque è inutile che i veneziani si lamentano, perché quanti cazzo siete a Venezia? Veneziani 3.
4: Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Buonasera. I veneziani, non ci sono più veneziani a Venezia, sono tutti pakistani, bengalesi, indiani, quello che volete, ma di veneziani a Venezia ormai non ce ne sono più. Lasciamo stare, polemica per niente.
1: E finiamo con lui, amici veneziani, che.
5: Il problema di Venezia è che i veneziani vorrebbero avere i soldi dei turisti senza avere i turisti. Questa è la verità.
0: Un po' c'ha ragione. Su questa conclusione un po' c'ha ragione. Ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco Field va!

0: non voglio chiamarlo amore, ma voglio chiamarlo casino. Dai, su su, sveglia che siamo finalmente tornati. Ultimo appuntamento della settimana, 393-7366-240.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 6 e un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan. What?
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. A farla
9: my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: con Superstar, un remix di DJ Antoine, e direi di cominciare proprio benissimo, al massimo e carichissimi questa puntata, l'ultima puntata della settimana. Siete svegli?
1: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
0: Certo! Siete?
2: Dalle 6 alle 7
0: Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te.
0: Ma troppo un'ora.
2: Sveglie indesiderate.
0: Con Fede.
3: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
0: Sveglie indesiderate.
4: Una bella idea, complimenti.
5: Sei svegliato!
0: Sempre una bellissima idea alzarsi alle 6 del mattino per accompagnarvi per l'ultimo appuntamento delle sveglie indesiderate per questa settimana assieme a Rocky. Poi sì, come dice la sigla, tornerà anche Federico settimana prossima. Non lo so, lunedì, in teoria ci sarò anche lunedì, ma poi vedremo, perché dipende da quanta voglia avrò di fare un po' di casino. 29 maggio 2026, sono 9 minuti passati dopo le 6, state ascoltando Radio Peter Pan, appunto, con le sveglie indesiderate, l'ultimo appuntamento, quindi mi viene da dire dai che è venerdì, dai che ce l'abbiamo fatta, poi ci aspetterà un Pontos lunghissimo. Ma come un Pontos?
6: Dormi là sotto il ponte.
7: Sotto il Pontos, ma stai scherzando?
6: Dove dormi?
7: Io dormo nella stazione.
0: Ma sì, più o meno, sotto il ponte, sotto la stazione, è uguale, non vi preoccupate. Ma poi sì, appunto, tornerà Fede, che sicuramente avrà un fegato da cambiare dopo la vacanza che sta facendo a Santo Domingo. E parecchie scottature in testa, presa al sole, poi vedremo, magari boh, si è protetto, si è messo la crema, magari ha preso qualche colpo in testa, non lo sapremo mai, lo scopriremo settimana prossima. Poi direi di cominciare anche subito, perché come ogni mattina noi abbiamo un nuovo disco molto figo, quindi mi viene da dire 393 7366 240, noi cominciamo super carichi e ovviamente dicendo come sempre sveglia,
8: attenzione,

0: Rocky, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci siamo, ci siamo. Innanzitutto volevo ringraziarti per averci fatto
1: compagnia, averci
0: fatto passare una splendida settimana.
1: Ma più o meno, dai.
0: Riguardo a Fede, non si sa se rientra lunedì. Dipende dall'aereo, che ne so.
1: Ma come?
0: Magari borla,
1: ma
0: al borla
1: su,
0: come si dice da noi, casca giù. Un abbraccio a tutti i ragazzi, a Giovanni.
1: Un abbraccio, beh no dai poverino, speriamo proprio di no, anche perché sicuramente ha speso un sacco di soldi vedendo un po' le sue storie, vedendo tutti i bicchieri che si è tenuto in mano sta settimana. Secondo me gli conviene probabilmente tornare. Poi no, diciamo che si dice sempre l'importante è partire e poi tornare, speriamo che l'aereo cada sempre al ritorno, mai all'andata, però ovvio speriamo sempre di no. Poi invece c'è qualcun altro che è un po' triste oggi, vabbè, ci sta.
2: Ma che svegli Ricky, ma siamo sì, morti, siamo tanto morti, ci abbiamo sonno, vogliamo tornare a letto.
1: Guarda, non sei l'unico, però posso dire che sono molto contento, anche perché ho fatto un'esperienza nuova. Comunque una settimana di fila a fare le sveglie indesiderate, poi comunque Fede mi ha lasciato lo spazio anche per fare pietra pada manetta, quindi comunque mi sono molto divertito, ho provato a fare comunque qualcosa anche di diverso. Il calendario infame oggi, pensate, che dice: odia te stesso esattamente come odi tutti gli altri. Probabilmente state odiando il vostro capo di lavoro, che sicuramente vi fa svegliare sempre presto la mattina, magari ancora peggio perché è in partita IVA, perché probabilmente a volte è peggio del capo di chi è dipendente, diciamo. E magari dopo una frase del genere presumo che state anche odiando quel pirla che avete davanti che sta andando ai 12 km/h.

tangenziale, ma sì, che probabilmente in tangenziale dovrebbe fare qualcos'altro. Comunque dai che ci stiamo caricando, dai che siamo quasi svegli e direi di passare al prossimo brano che sta arrivando. Anna con Nicki Savage, Totally Girls.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Beautiful con Anima qui su Peter Pan. Alle sveglie indesiderate. E sapete qual è quella cosa che considero veramente beautiful? Ma certo che sì, le news! Ovvero, la rassegna nottambula, quella serie di notizie, quel paio di notizie che trovo solitamente la mattina quando mi sveglio e che probabilmente o sono false o non hanno senso, oppure sono veramente tanto strane. Per esempio, un uomo a Chicago ha comprato un'auto da $600, l'ha registrata a nome della sua ex ragazza, poi l'ha lasciata in un aeroporto dove ha accumulato 678 multe per un valore di oltre $100,000. Comunque, secondo me, il tipo poi ha pensato: guarda, senza te non so stare. Comunque è veramente troppo. 3.000 euro per il diploma senza andare a scuola, studenti nel mirino della finanza. Allora, molto interessante questa cosa del diploma, però se qualcuno dovesse sapere i prezzi per le patente, fatemi sapere, perché c'è qualche mio amico che non ce la fa proprio a prenderla. I carabinieri fermano la moglie dopo l'alcol test. Lei chiama il marito per farsi prendere, ma anche lui è ubriaco. I cosiddetti promessi sbronzi. Francia, scoperte oltre 100 uova di dinosauro, hanno 70 milioni di anni. Guarda, lasciamo perdere queste vicende, queste cose strane, perché già sta scoppiando l'antivirus, sono preoccupatissimo, non vorrei che nascessero un altro mondo magico dei dinosauri. Lasciamoli là, lasciamoli perdere che è meglio. Ultima notizia: donna compra gioielli per 647 euro da un gioielliere in India, per un perito valgono 4 euro. Sì, sicuramente è andato dal perito, si è fatti controllare, il perito gli ha pure detto: mi devi 5 euro. Ma come? Ma se valgono 4 euro? Cazzi tuoi, cara.
1: Radio Peter Pan. Toccami.

0: Cash, volevo capire. Io ogni volta che ascolto questa canzone divento sempre tristissimo. Però oggi mi sono ricordato che è venerdì, quindi. Quindi.
1: Dai che andiamo, dai!
0: Dai che è venerdì! Dai che è venerdì, dai che ce l'abbiamo quasi fatta!
2: Svegli indesiderati!
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

mamma mia, una delle tracce più iconiche di Deadpool e Wolverine. Mi ricordo ancora quando Deadpool faceva la coreografia della scena iniziale, mamma, che figata, che figata! Invece noi non ci salutiamo, non ci diciamo bye bye bye, perché partiamo con la seconda mezz'ora ufficiale delle Sveglie Indesiderate in compagnia di Rocky. E pensate che stamattina mi sono svegliato, e per fortuna, e ho iniziato a rispondere a un paio di messaggi che avevo lasciato in sospeso ieri notte su Instagram, che in realtà, che cavolo, pensavo di aver risposto e invece niente. Ma cosa è successo? Apro le chat e vedo messaggio non inviato, e lì mi girano un po' le balle, no? Perché erano cose importanti di lavoro, vabbè, poi ho detto con calma risponderò oggi, eccetera eccetera, però ci stavo pensando, no? Ed è una cosa che succede molto spesso anche magari sulle piattaforme tipo WhatsApp, su Facebook, tutte queste piattaforme di Meta. E pensate che proprio Meta sta lanciando ufficialmente gli abbonamenti, ovvero sì, starebbe preparando degli abbonamenti plus, quindi a pagamento, per Instagram, Facebook e WhatsApp, con funzioni extra appunto aggiuntive, funzioni extra a pagamento, anche se ad oggi non c'è una conferma al 100%, anche se non sono proprio d'accordo con questa cosa qui, considerando che in questo momento tutte queste piattaforme sono piene di bug irrisolvibili. Questi qua cosa fanno? Non ti danno una mano? No, ci aggiungono anche le versioni plus a pagamento. E secondo le informazioni, diciamo che gli abbonamenti dovrebbero arrivare globalmente anche qui in Italia. Si parla anche di prezzi, attenzione, perché Instagram arriverebbe a costare 3,99€ al mese, ovviamente sempre per la funzione plus. Facebook anche quella 3,99€ al mese, e anche WhatsApp plus 2,99€ al mese. Diciamo che non è una cosa tanto utile, cioè non proprio, forse magari per chi lo utilizza tanto per lavoro, quindi sarebbero più abbonamenti premium con funzioni estetiche, perché poi vedrai Instagram con le barre di ricerca personalizzate, sì, potrai controllare chi ti guarda le storie, tutto molto più bello. Però ecco, non è un cambio radicale dell'app, quindi sicuramente noi giovani, noi vecchi che non sappiamo utilizzare tanto bene, ce ne freghiamo. Beh, sicuramente sì.

0: WhatsApp, Facebook, Instagram, ormai ti puoi scrivere dappertutto. E che cazzo, e vogliono in più fare dei pacchetti a pagamento.
1: Esatto.
0: Che cazzo. Summer Card e la Vodafone, 100 messaggi al giorno, Rocky.
1: Sì, che ricordi, però ormai siamo passati di livello, ormai queste nuove generazioni ci stanno causando veramente dei danni, perché appunto stiamo parlando di queste piattaforme di Meta che ha deciso di lanciare le funzioni Plus a pagamento per Instagram, Facebook e WhatsApp, dove prevedono diverse funzionalità inutili, utili, ma utili soprattutto magari per le persone che le utilizzano per tantissimo tempo, con cui ci lavorano. Poi, cioè, diciamo la verità, Instagram ha introdotto storie più lunghe, visualizzazioni anonime delle stories, barra di ricerca tra chi le visualizza. Poi per esempio WhatsApp sta cercando di introdurre con questa funzione Plus la possibilità di poter fissare fino a 20 chat. Sì, utile, madonna, con quante persone ti scriverai mai al giorno, quante persone sono importanti da fissare. Quindi sì, ci sono sia pro che contro. Poi diciamoci la verità, alcune funzioni sembrano fatte apposta per chi è fissato con le stories e con le persone che lo guardano. Tipo, mi vengono in mente tantissime mie amiche che dicono: non mi segue, però le storie me le guarda sempre. Quindi rischia di aumentare ancora di più queste paranoie sui social, che già ce ne abbiamo tante di paranoia. Quindi no, grazie Meta, non ne servono altre.
2: Una grande, grande radio, come puoi notare.

0: vi vorrei fare una cazzo di proposta.
1: Sentiamo.
0: Mi invitate in trasmissione?
1: Non lo so.
0: A trovarvi. Una mattina facciamo una trasmissione della serie Radio Peter Pan col popolo.
1: Davvero, guarda, ci penseremo, non ti assicuriamo nulla, ma ti faremo sicuramente sapere.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: E noi intanto vi facciamo sapere un paio di eventi targati Radio Peter Pan, perché da venerdì 29 maggio a domenica 31 maggio saremo media partner per l'11ª edizione degli Extreme Days a Sacila Pordenone, il più grande festival italiano di sport, freestyle ed estremi in ambiente urbano italiano. 3 giorni di workshop, contest, show, music and food, programma completo e iscrizioni ovviamente su extremedays.com. Invece sabato 30 maggio ci sarà un Peter Pan Official Party al Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo a Treviso. Dalle 15 il DJ set dal Radio Track di Peter Pan con Marco Baxo. Dalle 20:30 invece in console Andrea De Luca ed Edo. Poi concludiamo con un Peter Pan Impatto a Roncade qui vicino a Treviso. Dalle 21 in console DJ Maxwell, Alice Fassina e l'Orso Rosa di Peter Pan. Per maggiori informazioni, per altri eventi futuri, consultate sempre le nostre pagine social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Peter Pan.
3: Forever Young.

0: chiudere questa settimana con le sveglie indesiderate. Noi ci risentiamo settimana prossima dalle 6 alle 7, solamente per lunedì, perché Fede poi tornerà direttamente lunedì pomeriggio, primo pomeriggio, con Peter Palamanetta. Quindi ragaz, buon weekend, ma soprattutto ciao ciao.
1: Sveglie indesiderate. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Domani, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Domani, a Pieve di Soligo, Treviso.
6: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
4: Le 7 in puntissimo.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
7: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Il traffico è rallentato sempre nella stessa direzione fra Reggio Emilia e Bivio con la A22 del Brennero. I veicoli sono scortati invece per traffico intenso tra Reggio Emilia e Terre di Carossa Campegina. Rallentamenti anche nella zona di Roma tra Sette Bagni e il bivio diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo Anulare e tra Torre Nova e diramazione Roma Sud sempre in direzione del Grande Raccordo Anulare. Veniamo alla A4 dove il traffico intenso provoca code fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Cormano verso Torino. Coda sulla A14 per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e bivio con la A13 in direzione Sud. Sulla A22 ci sono 4 km di coda in aumento tra Carpi e bivio con l'Autosole in direzione di Modena. Sempre per quanto riguarda l'autostrada del Brennero, ricordiamo che domani è prevista la chiusura totale del corridoio. È tutto per il momento, buon viaggio.
8: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. sta frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
13: Termini e condizioni in negozio online.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
17: Forever Fun, Forever Young.

0: Scarpa.
1: La scarpa è vero.
0: Sempre quella.
1: La scarpaccia shakerata. Comunque, ragazzi, oggi. Dai, che è venerdì!
0: No, vabbè, Andrea, non puoi urlare così al primo intervento alle 7:05.
1: Ma non c'hai questo entusiasmo che dici.
0: Mamma mia! Mamma mia, che entusiasmo che c'ho!
2: Dai, che è venerdì! Sì, dopo non c'è la scuola e vivo a scorreggio.
0: Dai, bimbi, che manca pochissimo!
1: Cioè, tra poco non c'è la scuola più!
0: Esatto, mai più!
1: No, ma è che tornerà poi? Che...
0: A settembre, a metà settembre, ma in realtà in Emilia Romagna partiranno prima. È stata polemica negli ultimi giorni.
1: Il 31 agosto, qualcosa del
0: genere. Però in realtà saranno attività extracurricolari.
1: No, allora, ragazzi, io ve lo dico: siccome agosto fino al 31 d'agosto è estate,
0: non è vero.
1: Edo è contrario a questa cosa.
0: Solo perché devi andare in ferie, ma dopo il 18 di luglio è finita l'estate.
1: È perché quando io ho, da quando ho ricordo di esistere, il 26 agosto, che è la data del mio compleanno, è tipo una delle ultimissime feste dell'estate.
0: Ma ormai è finita.
1: Ma
0: cioè, al 26 d'agosto
1: è vero.
0: In spiaggia d'ombrelloni non se ne vedono più.
1: Ma non è vero.
3: Signora, si sì, signora.

0: più 3 fallo te.
1: 5, 6 e 7.
0: Einstein, dry.
2: Bonsai.
1: Bravi.
3: Bravi.
0: Promossi, promossi. Allora, ragaz, c'è dell'entusiasmo nell'aria. Sarà un grande fine settimana. Sicuramente la sto chiamando proprio tantissimo. Quando è che hanno chiamato Maltempo sto fine settimana?
1: Domenica? Non lo so, non guardiamo, non ci interessa. Noi viviamo alla giornata.
0: Bravo,
1: anzi,
0: bravo.
1: Viviamo alla mattinata, sperando che sia una grande mattinata. Cerchiamo di avviarvi nel modo corretto.
0: Sai, stavo pensando ieri, finché mi allenavo, ascoltavo un po' di canzoni, ho trovato delle playlist su Spotify per, diciamo, trovare le canzoni giuste, ed erano tutte quante Bass Test,
1: boh,
0: del genere, e ho trovato questa canzone che avevamo già suonato tempo fa,
1: ma era molto bella, e quindi ti sei detto, perché non risuonarla?
0: Perché no?

0: l'ha fatta.
1: Allora, anche c'è... venerdì!
0: A Nastro è arrivato anche un messaggio di Federico, un ascoltatore, che dice: ragazzi, cacciate un bombolone! Ma in che senso?
2: Perché ultimamente il termine bombolone è entrato nel nostro vocabolario con un altro senso.
0: Non per un disco sveglia.
2: Esatto.
3: 4, 5, 6
0: non va bene.
2: 1, 2, 3
3: 5, 6, 7
0: oppure versione inglese anche giovane. Questa sì, è una bomba. Beh, questo è un bombolone.
3: Sì, sì, siamo.
0: 5, 6, 7
4: Ma buongiorno, ma finalmente una musica decente.
0: Ma
4: vabbè. Ogni giorno dovete farla così. Buongiorno da cioè, Nicolas.
2: Ma quindi Nicolas, tutti gli altri giorni fa cagare, fammi capire questa cosa. Scusa, a me sembrava bello anche l'altra volta.
0: Purtroppo niente. Va bene, si apre questo weekend lungo, quindi potremmo già capire chi fa ponte e chi non lo fa.
2: Sì.
0: Vuoi rompere il mix direttamente?
2: Si è staccato tutto, si è staccato, credo.
0: Loro invece iniziano il weekend molto presto, già di venerdì, con attività.
5: Oggi è il torneo di Baskin, forza seconda della linea.
2: In bocca al lupo, in bocca
0: dagli
2: al lupo.
0: Tutta.
5: Anch'io compio gli anni il 26 agosto, lupo. Tesoruccio. Ah, che bello. Sì, comunque sì, anche per me il mio compleanno era tipo la...

0: veloce che avesse scritto una battuta sulla questione del ponte, ovvero fate il ponte, e la battuta classica qual è?
1: Ma che ponte, ponte! L'unico ponte che faccio è quello sul Tagliamento per andare verso Lungiacolese.
2: Bravo!
0: Più veloce?
2: Il dito più veloce è stato quello di un altro ascoltatore che invece diceva che ne avrebbe fatti 4 o 5. C'è anche chi ha detto io lunedì, questo è Thomas, faccio ponte, il ponte della libertà. Non è arrivato nessuno che ha detto o il ponte della Priula o il ponte quello di
0: della
2: Lidor.
0: Della delizia.
2: Della delizia anche, insomma, diteci che ponte fate a questo punto.
0: Complimenti comunque e grazie per aver partecipato a questo gioco bellissimo che facciamo quasi, insomma, tutte le volte che c'è un ponte di mezzo.
2: Va bene.
0: Ciò, buongiorno ragazzi, come sta andando questa mattina? Potete dircelo via WhatsApp. Allora ragazzi, ciao, io sono Rocky e ditemi un po' quello che state facendo, me lo dite, non me lo dite, dai ditemelo, no non me lo dite, vabbè fa lo stesso, e allora metto una canzone, scusami.
2: Abbiamo scoperto
0: la limitazione di Rocky,
2: che Rocky in realtà non parla pensando, ma pensa parlando.
0: Sì, lui non ha nessun tipo di filtro, noi abbiamo una piccola ghiaia che drena un po' i pensieri, cioè abbiamo tanti pensieri, alla fine ne esce quello un po' più forte, quello più sicuro. Lui invece li butta lì tutti quanti, lui comincia a dire sì, ma adesso cosa faccio? Non lo so, adesso vedo, boh, non lo so, vado in bagno, dai, ve lo dico, se vado in bagno.
2: A proposito di ponti.
3: Buongiorno, ragazzi. Giù. Mezza giornata, poi destinazione mare. Buongetto Santo Spirito, Liguria, yeah, una settimana.
2: Quella.
0: Parlami di Borghetto Santo Spirito.
2: Borghetto Santo Spirito, Borghetto in Ligure, è un comune italiano di 4.555 abitanti della provincia di Savona in Liguria. Quindi siamo vicini alla casa di Fabio Fazio, se non sbaglio.
0: Lui c'ha casa
2: dovrebbe essere
0: Savona.
2: Di Savona, lui sì. Cosa c'è di bello a Borghetto Santo Spirito?
0: Lo scopriremo dopo la pubblicità.
2: Il Castello Borelli, le grotte di Toirano, il parco acquatico, la chiesa di San Matteo, l'antico lavatoio e il palazzo Pietra Caprina.
0: Oh, perfetto. E noi mandiamo un po' di gente al lavatoio stamattina.
2: Era

0: Ah, Edo, ci sono troppe buone premesse per questa puntata, vuol dire che faremo un disastro probabilmente.
1: Sì, sì, sì, crolliamo intorno alle 8:20
0: sì, perché
1: oggi.
0: Anche nel fuori onda stiamo parlando proprio tutti e due di buon umore, c'è qualcosa nell'aria.
1: Questo buon umore non sa da fa.
0: No, no.
2: Ciao Regas, io sto andando a lavorare, tipo faccio il lavoro di ispettore di saldatura, adesso sto andando lì a Forlì a far controllare le saldature di un ponte.
3: Sì. Tra l'altro quando uno nomina Forlì nella mia testa,
0: la nonna,
3: è lo zio.
0: Ah, la zia
3: che sta
2: fuori. È lunedì, tocca andare altra volta, allora lunedì faccio ponte, però ponte di Forlì di tendenziale.
0: Vabbè, nel tuo caso la battuta del fare un ponte ha più senso degli altri che dicono lo faccio, devo fare sto ponte. Lui lo deve proprio fare, capito?
3: Cavolo.
0: Cioè, lo deve sistemare.
1: La Melissa invece è Team Rocky. Per chi fosse appena arrivato, Rocky è un nuovo speaker di Radio Peter Pan che pensa parlando. Lui dice tutto quello che pensa.
0: Tutti i pensieri che gli passano per la mente lui li dice.
1: Non pondera, diciamo, il pensiero. No, quello che gli passa esce subito fuori e alle volte con risultati.
0: Vuoi che ti faccio un esempio?
1: Vai.
0: Allora ragazzi, state ascoltando Radio Peter Pan, io in questo momento c'ho un po' di mal di pancia, infatti finisco l'intervento poi vado in bagno, spero di ricordarmi di lavarmi le mani. Voi ve le lavate le mani? Ma aspetta un attimo, cosa stavamo facendo? Adesso dobbiamo chiamare qualcuno, chissà se ha risposto.
1: Pronto?
0: Speriamo bene che abbia risposto.
1: Non risponde.
0: Speriamo che Max non sento perché sennò si arrabbia. mamma mia. Allora adesso che faccio? Boh, non lo so, adesso metto una canzone.
1: Ciao, no, ti vogliamo bene, ma non dire tutto quello che pensi. Ogni tanto pensa se puoi dire quello che stai pensando.
0: Questa invitazione è fatta con estremo affetto.
1: Pensare parlando serve a vedere meglio i tuoi pensieri. Lo faccio pure io. Infatti al lavoro mi dicono che sto pazza. Lei è la Melissa.
0: Ah, la Meli.
1: Team Rocky.
0: Cioè lei fa questa cosa qui. Vabbè, hanno ragione a pensare che sei pazza comunque. Allora adesso che facciamo, Edo? Non lo so, boh. Forse dobbiamo mettere una canzone.
1: Non risponde.
0: Pronto.

0: Pronto?
1: Rocky questo.
0: Pronto?
1: Senti, vedi che casino che facevo.
0: Niente, non risponde.
2: Non risponde Rocky Festaiolo alle prese col telefono fisso. Ma noi sottovalutiamo il fatto che sia un ragazzo molto giovane, quindi potrebbe non aver mai utilizzato un telefono fisso in vita sua.
1: Noi riconosciamo così al primo squillo uno squillo di una persona che
2: se va bene o
1: non
2: se va male.
1: Cioè no, ma anche semplicemente stando al telefono, cioè senti se uno è al telefono meno lui, tu diceva in linea.
0: Pronto.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3 2 1 0
3: Peter Pan.
5: Spot.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve.
9: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte, Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
15: Baby, I just might make a mom.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.

0: non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
1: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: On Radio Peter Pan.
6: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
7: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: ragazzi, vorrei fare un in bocca al lupo
1: a chi?
0: A Manuel, dice questo ascoltatore. Domenica abbiamo, dopo una lunga pausa, la prima gara di campionato di cronoscalata, ma dobbiamo ancora finire la macchina, speriamo bene. Un saluto dai ragazzi che vi ascoltano dalla Croazia.
1: Ci sono tantissime cose che vorrei sapere di questa cosa qua. Allora, intanto, come funziona la cronoscalata?
0: Competizione contro il tempo su un percorso in salita, evento tipico nel campo delle corse ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche.
1: Quindi dipende. È una cosa che si fa in macchina?
0: Sì, in questo caso in macchina, però anche in bici o in moto.
1: Fammi vedere un video della cronoscalata. Vabbè, ce lo manda lui via WhatsApp. Dai, aspettiamo tu testimonianti che siamo curiosi.
0: Allora, se non sono matti, non li vogliamo, li mandiamo alle altre radio. Eccola qui.
2: Ciao Radio Peter Pan, ciao Nordio Edo.
3: Ciao.
2: Io sono Daniela, io e il mio compagno stiamo andando a Ferrara per una visita.
3: Sono Samara Morgan.
2: In testa la visita. Giro perché non ho la voce.
1: Vabbè, anche te.
2: Grande Radio Peter Pan, grande rega.
1: Sai che poi. Sai che per chi ha poca voce, parlare sottovoce e sforzare.
0: Ancora peggio.
1: La distruggi, però. Cioè, se ne hai poca.
0: Dani, ma poteva fare l'audio il tuo compagno, no?
1: Sì.
0: Abbiamo invece anche un messaggio molto simpatico. Lui li dice tutti.
1: Chi?
0: Quelli di Venezia, i ponti.
4: Parliamo di ponti? Bene.
1: Ah, okay, vai.
4: Allora io do lunedì, Ponte della Libertà, Ponte di Minic, Ponte dei Pugni, Ponte dell'Accademia, Ponte delle Tette, Ponte del Rialto, Ponte delle Guglie. Ne ho di ponti. Calatrava, Costituzione. Ne ho di ponti lunedì.
0: Ha detto Costituzione. Ha detto Costituzione.
1: Va bene. Cosa avevi capito? Scusa.
0: No, Semprinone.
1: E poi c'era anche un altro ascoltatore che raccontava dei ponti che faceva, che però erano quelli elettrici. C'è il ponte tra la batteria di una macchina
0: è vero,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Quindi altri ponti che si possono
0: fare. Mamma
1: mia, che quanti
0: simpatico.
1: Altri ponti si possono fare?
0: Basta con i ponti! Basta, perché adesso dobbiamo fare una cosa importante.
2: Allarma!
0: Avete presente che dal lunedì al giovedì mettiamo la scotechina? Oggi c'è la scoteca. E che cos'è? 12 minuti in cui voi fate i vocalist e Matteo Monti mette la musica.
2: Allarma! La scoteca.
5: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel The Remix Show.
6: Ciao, sono Marco e questo Matteo Monti.
1: Bello Peter Pan Remastered, bellissimo.
0: Stasera,
7: Don't stop the party.
8: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro.
1: Troppo.

0: sono Rocky Pizzaiolo. Ciao.
1: Rocky Pizzaiolo, adesso cosa facciamo? Mettiamo una canzone? Ma dove dobbiamo fare?
2: Musica tonante.
3: Certo.
4: Rume pera, tavolo 5, grazie.
3: Arriva,
1: non ho capito
3: cosa volesse. Fermate.
1: Ah,
3: rume pera.
1: Non ho capito, fermate.
5: Ciao, sono Leone, il cane pipone.
4: Leone.
6: Buongiorno, sono Sergio Mattarella e anch'io ascolto la scotteca.
3: Grande presidente.
7: Au, au, alla vostra destra la tette.
3: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Mamá, no esperas que dice le bombe a la mattina que hay
1: voglia,
0: adrenalina potentissima.
1: Hai voglia, e siamo solo all'inizio, altri 8 minuti.
2: Ciao, sono la Valla. Questo venerdì, happy o non
1: happy?
3: C'era dall'anno, c'era dall'anno.
4: Siamo così, anche l'Apple Watch mi dice niente rumorosa.
5: Momento sentimento.
1: Che bello.
3: Che bello, Ligabue, è vero?
1: Eh sì,
3: Liga.
1: In
3: Enot.
6: Ciao, sono

0: 340.
1: Ciao, sono Andrea Monti.
2: Chi è Andrea Monti?
0: Sarà il fratello, non lo so, dire. Matteo. Allora, vediamo se è collegato, non ho capito. È collegato o non è collegato?
1: Ascoltecca! My mind device is ready to pair.
0: È quasi pronto, vediamo.
1: My mind is successfully connected.

0: musica la mette lui da non so più quanti anni, Matteo Monti.
1: Ciao, sono Sister Gloria.
2: Vai via Gloria, vai via, non è il tuo momento.
3: Non è il tuo momento.
2: Non è il tuo turno, eh.
0: E adesso

0: sono Matteo Monti e tanti auguri a me. Happy birthday!
1: Oggi è davvero doppio compleanno, Matteo Monti e Marco Boffo. Auguri!
2: Sono equipollenti.
1: Sono tutti e due equipollenti. Se nasci il 29 maggio sarai un DJ di successo.
3: Vabbè, dai.
4: Secondo te, Edo, meglio Marco Boffo o Matteo Monti? Meglio uno o l'altro?
2: Ma se meglio è Braghe rotto sul culo o il culo rotto se è Braghe?

questa musica mi fa eccitare, la musica di Matteo Mu.

0: c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
1: A me che fatica ogni volta.
2: Meno male che quella dal lunedì al giovedì dura solo 5 minuti. Meno male, perché veramente.
1: Sono esausto.
2: Allora, intanto, numero uno, perdonateci se qualcosa è scappato.
1: Qualcosa.
2: Tantissimo.
1: Sto guardando io adesso e dico qualcosa, non proprio qualcosa.
2: Loro avrei voluto perderle e invece le abbiamo recuperate.
3: Buongiorno. No. Scuola, non ascoltiamo Remix Show.
2: Andate via.
1: Sto guardando due horror, anzi sto leggendo un horror e guardando un horror.
2: Vedi.
3: Dai ragazzi, dai che venerdì.
1: Sì.
3: Ciao papi.
2: Ciao Mattia.
3: Ciao.

0: quest'audio? Mamma mia, adesso non lo sappiamo.
1: Rocky, vai via!
0: Lasciami stare, Rocky.
1: Adesso invece basta, basta fare i stupidi.
2: Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare. È molto importante.
2: Sei rockizzato.
3: Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
1: Smettila di fare Rocky che poi mi distrai.
0: Ma ci sarà il maestro? Ma c'è? Ma non lo so. Ma non
1: è stato l'audio il maestro?
0: Ascoltiamolo.
4: Ah, buongiorno Remix.
1: Sì.
4: Buon venerdì a tutti. Un venerdì che si boccheggia, che si boccheggia. Ah, buongiorno Remix. Già le prime ore del mattino si boccheggia.
1: Scalda già.
4: Giornata importante climaticamente parlando.
1: Che senso?
4: Ma è anche un post giornata. Dove?
1: Scalda.
4: Pronto?
1: Non risponde.
4: Non ci risponde. Ah, numero uno. Rocky numero uno. Ormai è già passato come uno dei momenti più epici radiofonicamente parlando.
1: Sì.
4: Ma si potrebbe fare anche un saluto
1: a chi?
4: A lui che raddoppia. Eh sì, Matteo Monti, scotechina e scotecona, per far scotecare tutti quanti.
2: Scotecazza, poi. Insomma, che la scotecazza.
4: La tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice fine settimana, ma soprattutto un buon ponte del 2 giugno.
1: A chi?
4: Per chi lo fa. Maestro Miyagi vi ricorda che uno dei complimenti più belli è quando vi dicono che siete delle persone di cui fidarsi. Sì.

0: Pronto? Pronto?
1: Non risponde.
0: Niente, non risponde, non risponde, non risponde.
2: Oh, grazie Loki per averci regalato questo momento incredibile.
3: È già il momento più bello del 2026.
2: Me lo porterò per sempre nel mio cuore. Grazie.

0: Sport. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Turn the bass up. Radio Peter Pan. It's showtime.

0: Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Breaking news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: La tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: calzature Grulland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: po' di figo sound.
1: Che bella.
2: E che figo sound, eh.
1: Che suono.
2: Effetto maestro.
3: Levate chi che roba.
2: Così, bom, eh. Bom, bom, bom. Guarda, un altro che ha scritto: mamma mia, Giuliano Veronese, ed è subito muretto.
4: Beh. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh, questi sì che erano ritmi, ragazzi.
1: Abbiamo un aggiornamento giusto per la Eins, zwei, drei?
2: Sì, attenzione perché andiamo in Germania.
5: Quella, quella,
2: quella.
5: E per le 8 vi lascio un bel 1, 2, 3, seid dabei.
1: Seid dabei.
5: Il che vuol dire 1, 2, 3. Partecipate anche voi.
1: Proviamo? Sicuri? Proviamo?
2: Siamo sicuri?
1: Che ne so.
2: Speriamo.
5: Un saluto da John Venis di Lainate, Milano.
1: Ciao!
6: Signoras y señores.
1: Te ne senti di dirlo?
2: Guarda, guarda Giovanni, guarda.

0: sacco di musica, abbiamo chiacchierato così del più e del meno, abbiamo sentito la scoteca, il fuorigiri, no, il fuorigiri oggi no, però insomma c'era una scoteca rinforzata.
1: Che figuraccia.
0: Il disco confuso. Sveglione.
2: Bello il disco sveglione.
1: Il disco sveglione mi piace, potremmo farlo.
0: Ma lunedì potrebbe essere il disco sveglione.
1: Vabbè, il disco veglione invece è quando quello, si uscirà.
0: Quello lo facciamo quando andiamo in ferie, prima delle ferie. Dai.
1: Vabbè ragazzi, comunque ovviamente non è finita, anzi è appena cominciata l'avventura con i remix, quella del venerdì, infatti l'ora centrale, quella che va dalle 8 alle 9, quella un po' più piena,
0: sì,
1: di cose da dire, è proprio questa.
0: Quindi esatto, quindi attenzione ragazzi, perché adesso parleremo anche di alcune cose legate al caldo, ma voi intanto potete fare la foto del vostro cruscotto per farci vedere quanti gradi ci sono, ma non inviatela adesso.
1: Volevo dire che
0: inviatela alle ore 13 a Rocky Festaiolo e Alice Fassina,
1: visto che questo è un programma che cerca di portare un po' di informazioni, a volte anche di insegnare qualcosa. Volevo dirti che ieri ho applicato la teoria del climatizzatore con l'aria che parte in ricircolo ma arriva dai piedi,
0: sì,
1: con i finestrini aperti. E funziona,
0: vedi?
1: Fa fresco subito.
0: Un programma 100% garantito.
1: Ah ragazzi, ma davvero sono fiero di noi.
0: Ma le altre radio, dico, a quest'ora cosa fanno?

0: abbiamo una base autocelebrativa,
1: perché non lo so, quella, già, quella di prima.
2: Buongiorno.
0: No, già messa.
2: Volevo fare i complimenti perché io questa settimana che è passata, anche l'altra, sono andato spesso a Milano e la radio ovviamente non prendeva la stessa
1: frequenza, DAB.
2: Quindi ho dovuto
0: anche con le frequenze
2: rimbalzare a destra e a sinistra su le altre frequenze per ascoltare la radio. Ragazzi, c'è della schifezza, mi dispiace questa parola,
1: che basta,
2: però voi
1: poco,
2: siete
1: dice.
2: Il meglio del meglio. Capito? Del meglio. Pensate. Quindi grazie.
1: Non serve sforzarsi tanto, capito?
0: Giuro, speravo che alla fine salutasse la radio sbagliata.
1: Avrebbe fatto molto.
0: Ciao RDS, capito? Roba così.
1: Va bene, regas. Allora, Andrea, in questi giorni hai sofferto di debolezza, capogiri, nausea, crampi o confusione?
0: Solo sonno.
1: Solo sonno?
0: Solo tanto sonno.
1: Va bene, allora anche stanchezza, mal di testa, sonnolenza, cali di pressione, difficoltà di concentrazione?
0: Solo il sonno.
1: Solo il sonno.
0: Sì.
1: Tutto il resto
0: Tutto
1: no.
0: Adesso sono una macchina da guerra in sti giorni.
1: Vuoi dirmi che non hai mai avuto crampi?
0: Neanche i crampi. Anzi, ti lo giuro, sono più performante del solito, non so come.
1: Davvero?
0: Mai.
1: Sì. Allora vuol dire che il tuo corpo ha fatto il rodaggio al caldo. Se invece non l'avete fatto perché siamo passati improvvisamente con temperature molto più alte rispetto alla media, guardavo la media sul telefono, sul mio telefono viene fuori la media di questo periodo normale.
0: Sentiamo, cioè, che media c'è?
1: Allora, eccolo qua. Normalmente in questi giorni qui avremmo qua abbiamo 6 gradi sopra la massima,
0: la media
1: della, la massima media,
0: la media massima.
1: Ciao Massimo. Da Massimo! Vabbè, insomma, sei capito comunque. Oggi dovremmo arrivare a 28 addirittura, ma la media è di 22 in questo periodo. Quindi non abbiamo dato tempo al corpo di adattarsi a questo caldo. E questo caldo ha creato dei problemi non solo a noi che col sonno non dormiamo tanto bene. Tu insomma sei una macchina da guerra, ma sei un caso particolare.
0: Una potenza,
1: no?
0: Della natura sono.
1: Sì. Sei una potenza. C'è una potenza mondiale che tutti conoscono che ieri
0: purtroppo
1: è capitolato sul terreno da gioco, sì, sul campo giallo.
0: Stiamo parlando parlando di Sinner, che ha perso la partita contro Cerundolo dopo essere stato male durante il match. Cioè, tu l'hai vista come è andato il match?
1: Ma però tipo, non ha voluto
0: 6-1, poi ha perso tutti.
1: Esatto, ha fatto una pausa, è stato male, è andato dentro, fuori dal bagno, eccetera. Così. Però in realtà è stato bravo perché non ha mollato. Cioè, nel senso,
0: sì, poteva ritirarsi, è rimasto fino alla fine, poi ha detto: no, ma non c'entra il caldo, non era per il caldo, ho dormito male, stavo già male di mio, non c'entra niente. Boh, vabbè, comunque, a parte questo, poi ci sono anche tutti gli altri italiani di cui parlare, che non è giusto trascurare.
1: Certo.
0: Ce ne sono che giocheranno già nei

0: Zarotti?
1: Fallo giusto.
0: Faccio l'imitazione di Rocky.
2: No, cosa facciamo adesso? Io non lo so.
1: Dico, fallo bene. Fallo bene.
2: Vediamo cosa facciamo. Dai,
1: fallo giusto perché allora... un ascoltatore ha scritto: ragazzi, mi sono perso la scoteca. Sì, te la sei persa, l'abbiamo già fatta, ma la puoi recuperare più tardi dal nostro sito o dalla nostra app alla sezione podcast.
0: Esatto.
1: Abbiamo parlato anche di questo 29 maggio molto caldo e anche molto scioperoso. Guardala qua. Ciao, ragazzi. Sciopero, il primo sciopero della prima media.
0: Come della prima media?
1: In prima media, lei è in prima media, è arrivata a scuola, adesso sta tornando probabilmente a casa.
0: Cioè, come ha fatto qualcuno per colpa tua, tra l'altro.
2: Come?
0: Ecco l'ascoltatore di prima che stava.
1: Sì, infatti.
3: Il discorso di Ed sulle temperature medie, massime o massime della media, mi ha confuso così tanto che alla solita rotonda che faccio, dove devo proseguire dritto per andare a lavoro, fatto il giro della rotonda, sto tornando verso casa. Ogni tipo di riferimento. Sono veramente alienato adesso.
0: Siamo a più 6 dalla media massima. Com'era il discorso?
1: Dalla massima. Dalla media delle temperature massime di questo periodo.
0: Ok. Può essere, può avere senso.
1: Allora, sonnolenza, mal di testa, cali di pressione, difficoltà di concentrazione, debolezza, capogiri, nausea, crampi e confusione. Se avete uno di questi sintomi, probabilmente state soffrendo un po' il caldo.
0: Abbiamo parlato di Sinner che ha perso l'incontro. Lui ha detto che non era per il caldo, che aveva dormito male, ma si collega a quello che hai appena detto.
1: Abbiamo visto anche una bellissima gallery che collega tutto quello di cui abbiamo parlato questa settimana in questo meraviglioso radioprogramma. Cioè, tutti i tennisti che aspettano il loro turno o comunque fanno le pause tra un set e l'altro e c'hanno il mini ventilatore.
0: Vero che c'è.
1: Ragazzi, ma bisogna comprarlo qua per l'estate, ma non possiamo essere fuori moda.
0: Comunque, si parla tanto di Sinner che è stato eliminato perché, per carità, è il numero uno al mondo,
1: certo,
0: ed è italiano.
1: Certo.
0: Quindi ne parliamo.
1: Però no, è tedesco.
0: Ci sono altri tennisti italiani che continueranno a gareggiare. Stiamo parlando di Berrettini.
1: Bravo.
0: Che sta tornando in forma, di Arnaldi, stiamo parlando di Cobolli e giocheranno tutti quanti sabato, adesso non si sa ancora gli orari, però in bocca al lupo.
1: Credo di notte li facciano dormire. Comunque dicevano appunto che uno dei problemi di organizzare questi tornei adesso con l'estate, ok, è proprio quello del caldo, perché non sanno più quando farli giocare
0: perché
1: fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo, questo è il discorso.
1: La sera c'è umidità, la mattina presto, alle 3 del mattino.
0: Sai che forse ho imparato sta cosa che il sudore mi fa performare meglio?
1: Sì, ma te l'ho detto l'altro giorno.
0: Cioè, che quando
1: ti raffredda.
0: No, ma tipo, non so, a me parte, dico, cavolo, quanto sto lavorando bene se sto sudando.
1: Mamma mia.
0: Capito? Quindi bevo ancora, sudo ancora di più e performo
1: ancora. Il fosforo lo stai prendendo? No.

0: Dracula, un po' come questo programma, un po' come questa canzone che abbiamo appena sentito, che si chiama Dracula.
1: Ciao rega, qual è la temperatura massimo?
2: È il picco massimo.
3: No, torniamo a noi.
0: Allora, Camilla dice: ragazzi, l'ho comprato per tutte le colleghe dell'ufficio. 13 euro.
2: Ma di cosa sta parlando?
0: Miglior acquisto del mese, il mini ventilatore.
2: Guarda, no, ma facci vedere per piacere quanto
0: ML
2: è grande.
0: ML Folding Fan.
2: Facci vedere quanto è grande.
0: Per tutte le colleghe, quante colleghe? Ah, minchia, ha fatto un regalone. 13.
2: No, che dopo ne abbia preso uno e basta. Per tutte.
0: A uno per tutte,
2: che se lo
0: cambiano.
2: Esatto.
0: Un altro invece diceva: no, il mini ventilatore, no, il maschio alfa suda e soffre.
2: Non sono d'accordo. Io ai matrimoni, quando arriva l'estate, ti fiondi sul ventaglio, sì, che è la cosa meno da maschio alfa che esiste, perché comunque ti salva la vita.
0: Sì. Tra l'altro, io ho un amico invece che in questo momento si è messo in sick leave. Sai cos'è? Che cos'è il sick leave?
2: No.
0: È la malattia da burnout. Lui si è messo in burnout perché così poi tra poco lo chiamano e negozia la buona uscita. Quindi se vuoi provare a fare questa cosa qua, cominci dicendo che c'hai problemi respiratori,
2: ma disturbi del sonno, per il caldo,
0: debolezza, capogiri, nausea, no, lui perché vuole licenziarsi e basta.
2: I tuoi amici sono così,
0: ma all'estero si può fare sta roba, sai che potrebbe stare un anno così in burnout pagato dall'azienda?
2: Davvero? Cioè, sono tutti così i tuoi amici, davvero?
0: Ma beati loro!
2: Roba comunisti, questa roba comunisti.
4: Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete.
5: La cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
17: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
18: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
19: Hit
3: Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
19: Ciao, sono Gennaro Manzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
20: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
21: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
22: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
25: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Buongiorno
1: ragazzi, questa è la seconda metà del Dynamix Show. Si va avanti come sempre fino alle 10, poi ci sarà gioco con la Generation, ma intanto si parla di caldo.
2: Allora, se siete arrivati solo adesso, vi siete persi la sigla delle 7 e quella delle 8. Alle 8 e mezzo non ce l'abbiamo la sigla, ma abbiamo uno spezzone. 1, 2, 3. 5, 6, 7.
1: Devo dirlo? No? Sì. 5, 6, 7,
2: okay. Eyes Wide Dry
1: Bonsai.
3: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
2: E questo era proprio inglese.
1: Sbagliato.
2: Abbiamo parlato anche di Sinner, che ieri ha mollato il colpo durante il Roland Garros. Non ce l'ha fatta. Praticamente dicono Sinner ha fatto come il video del match tra Bob Sinclair e Martin Solveig.
1: Era in Hello.
2: In Hello, certo, sì, esatto. È andato lì, ha fatto il video e basta. È poveretto, stava male.
1: Ha fatto quello che è riuscito.
2: Guarda, eccolo qua anche un altro, Matteo, che va in difesa. Dice argomento Sinner. A Cincinnati è entrato in campo che non si reggeva in piedi. Ieri per due ore ha preso a pallate Cerundolo e poi stava servendo per il match ed è crollato all'improvviso. Se non è un colpo di calore questo. Poi dice chiaramente nell'intervista non poteva dare delle test di cazzo agli organizzatori.
1: Ma perché doveva essere colpa di organizzatori, scusa?
2: Beh certo, perché potevano posticipare il match, insomma. Voglio dire, in Francia fa tanto caldo, non so se hai visto il video del caldo dall'alto.
1: Sì, allora io di solito
2: Francia, Spagna, pianura padana, sì, e qualcosa dell'Olanda e Londra sono le zone più popolose e anche più calde proprio.
1: Quando c'è una questione che può dividere, nella mia testa c'ho il giornalista lamentoso che commenta le cose che non vanno bene e dice sì, ma scusa un secondo, Sinner che aveva caldo, il colpo di caldo eccetera, il caldo c'era per tutti, c'era pure per Cerundolo, il suo avversario.
2: Certo, per carità.
1: Quindi capisco che poi Sinner quando vada in conferenza stampa non è che vada a dire faceva caldo, perché dicono sì, non faceva caldo solo per te.
2: Ma no, chiaro che è un problema diffuso questo, secondo me, cioè per tutti, poveretti, un po' così. Quella di prima che ci ha mandato invece la foto del mini ventilatore portatile che si è comprata e che ha comprato alle colleghe, sì, l'ha comprato a tutte. Le colleghe sono in quattro e questo è l'ultimo che hanno ricevuto, alto 20 centimetri.
1: Quindi lei ha speso sta cinquantina d'euro per fare un regalo a tutte le sue colleghe, un bel pensiero. Se effettivamente non avete, che ne so, il climatizzatore che funziona a lavoro, neanche un ventilatore che vada bene per tutti quanti, è un bel gesto, anche un po' di ribellione, se vogliamo.
2: Se invece vi dà fastidio anche il sole all'aperto, tra poco belle notizie per voi.
1: Sì, perché sta tornando, anzi sta arrivando un trend meraviglioso.
4: Quella. Radio Peter Pan.

0: adesso ho capito a cosa si riferiscono quando dicono che assomiglia a Celentano, perché c'è una canzone che tra l'altro agli aperitivi va molto. Che è questa qua, aspetta. Senti che ci assomiglia. Cioè c'è un po' una melodia simile. Basta che.
1: E sto parlando così.
0: Forse è la stessa, proprio la stessa.
1: No, questa era una canzone vecchia, rifatta.
0: Quindi era rifatta Celentano.
2: Buongiorno ragazzi, ma questo è un pezzone bellissimo. Aie Awana.
1: Awana.
2: Remixato è bellissimo.
0: Bello.
2: Buona giornata.
1: Vedi che oggi abbiamo recuperato qualcuno in più che è causa sciopero. Solito non ci ascolta, ma oggi è con noi.
3: Buongiorno Edu e Andrea.
0: Ciao.
3: Potete gentilmente far sentire quel vocale dell'adrenalina pazzesca, far sentire a mio figlio che in questa fascia oraria non c'è mai e oggi fa vacanza e quindi siamo qui che vi ascoltiamo.
1: Sarà con lo sciopero, non
0: può
1: lo so.
0: Può essere, pagando si può far tutto, comunque signora se vuole mandarci dei soldi, dai scherziamo.
4: Ma non sparate di quelle bombe alla mattina che... hai un'adrenalina potentissima.
0: Ti ricordo Edo che per i prossimi DJ set che avremo insieme, tra poco diremo anche dove saremo, dove ci trovano, dobbiamo farci il QR code da mettere davanti la console.
1: Bravo, assolutamente.
0: Ricordiamocelo, dove scriviamo. Se volete chiedere una
1: donazioni
0: canzone
1: spontanee.
0: No, se volete chiedere una canzone
1: donate qui.
0: Esatto, mettete qui.
1: Allora ragazzi, molto attenti a tutti i trend e torna anche un altro trend, una roba che nelle grandi città si vede già da tanti anni secondo me, perché quando arrivano dall'estero loro se ne fregano e l'hanno sempre usato.
0: Poi,
1: parliamo dell'ombrello, quello per la pioggia, quello piccolino, quello che di solito non serve a niente perché al primo colpo di vento si piega, si spezza e vola via.
0: Certo.
1: Ma d'estate per il sole mi è molto utile.
0: Sono finiti i tempi in cui se vedevi una persona che si vestiva diversa, aveva delle abitudini diverse, tutti lo additavano come diverso, capito? Adesso invece la diversità fa moda, fa trend, come il grande ritorno dell'ombrello contro il sole. Sembra che sia la nuova soluzione di comodità per non dover indossare, che ne so, l'occhiale da sole che magari ti fa sudare sugli occhi,
1: il cappello che ti rovina i capelli e ti fa sudare i capelli.
0: Anche perché di questi tempi, quando trovi il tempo così, il meteo così ballerino, in cui in un momento c'è il sole che spacca le pietre e l'altro sta diluviando,
1: l'ombrello ce l'hai sempre aperto.
0: Funziona in tutti e due i modi.
1: Praticamente nel 2100 avremo tutti un bicipite super sviluppato
0: spalle.
1: Per tenere l'ombrello.
0: Sì, facciamo
1: spalle e bicipiti.
0: Spalle per l'ombrello, per il sole e per la pioggia.

0: giusti i pasti?
1: Molto bene, Parchineo?
0: Parchineo?
1: No, insomma, stamattina poco parcheggio, poco, poca roba. Ciao ragazzi, The Remix Show, la radio è Radio Peter Pan e la vostra estate sta per iniziare, noi ci saremo tutta l'estate!
0: Ovvio.
1: State con noi!
0: Ovvio che ci saremo!
1: Ancora tanti auguri ai nostri DJ che oggi compiono gli anni, si aggregano anche un sacco di ascoltatori, in questo caso auguri a Marco Boffo ma anche al nostro Matteo Monti, insomma oggi grande giornata di festa, peccato però che alle 8.48 qui in corridoio tutto tace ancora,
0: non si sia visto neanche un cornetto,
1: zero,
0: neanche
1: zero.
0: Un biscottino!
1: Auguri, auguri, ma poi voglio dire non si mangia niente.
2: Male, io male. Prevedo che nel 2100 avrò le spalle senza esse grosse. No, le
0: arrivarci,
2: spalle.
0: Arrivarci. Poi tra l'altro
1: non ci arriviamo.
0: Ma no, che non ci arriviamo. Oddio, adesso hanno detto Putin.
1: Sì, vabbè.
0: Con Xi Jinping,
1: ma lui che ha soldi.
0: Cambiano gli organi, sono a posto.
1: C'è invece chi torna sul discorso Sinner e si butta così, ma in realtà l'hanno detto in tanti, in questo caso è Kevin, un insegnante di tennis, che dice che lui ha fatto troppi tornei e quindi semplicemente
0: ha ceduto.
1: No, non è deceduto. Umano.
0: Non è deceduto.
1: No, ceduto.
0: Sì, ma effettivamente anche io penso, perché fa davvero c'è sta partecipando.
1: Cavolo,
0: tutti, pure
1: tutti.
0: Alcaraz gli ha detto Alcaraz gli ha detto, cioè di questo passo io non ce la faccio stare dietro.
1: No, ma voglio dire, ogni weekend senti che lui sta facendo un torneo differente, in posti anche del mondo differenti, con jet lag differenti.
0: E di fatto sta vincendo tutti, ma li sta vincendo anche bene. Cioè, gli altri tennisti dicono che sia davvero molte marce oltre le loro possibilità.
1: Alice invece torna sulla questione sciopero. Oggi sciopero generale di un po' di tutto, mi sembra di capire. E lei dice: io sciopererei volentieri perché la macchinetta del caffè al lavoro al mio collega lo fa buono, a me invece ne fa uno che sembra acqua sporca. Soluzione: do la chiavetta al mio collega e la finiamo così. Ma che vuol dire, scusami, la stessa macchinetta al tuo collega lo fa buono e a te no? Cioè,
0: perché c'è il codice speciale per il caffè speciale? Adesso andiamo di là, che tra l'altro mi offri un caffè?
1: No,
0: offrimi un caffè che io prendo quello speciale.
1: No, ti do quello da 35.
0: No,

0: 9.52, ragazzi, buon venerdì, prima del weekend lungo per qualcuno. C'è chi invece non farà weekend lungo, ma farà 10 giorni a Malta.
1: Ma 10 sono troppi però, eh.
0: Che ci manda la foto proprio del gate, quindi è lì per imbarcarsi all'aereo. E dice, però c'ho l'app, quindi ci sentiremo anche prima di 10 giorni.
1: Vabbè, comunque, sì, mandaci foto, tienici aggiornati su come vanno le tue vacanze.
0: A proposito di tienici aggiornati, eccoci con il collegamento con la redazione giornalistica di Radio Peter Pan, in linea all'inviato Luca. In questo momento lui ci sta per aggiornare sulla situazione a Conegliano in provincia di Treviso.
2: Buongiorno Peter, in diretta da Conegliano. Fa un caldo bestia.
0: Bene, grazie, grazie Luca mille per il collegamento.
1: Che collegamento. Abbiamo parlato di caldo, di sportivi, eccetera. Questo fine settimana c'è un grande appuntamento con lo sport per quanto riguarda l'Italia e gli italiani, perché ci sarà il GP del Mugello, GP d'Italia.
0: Che bello.
1: Al Mugello, sei mai stato a vedere?
0: Non sono mai stato a vedere nessun gran premio.
1: Al Mugello non si dorme. Sì,
0: non
1: sono
0: si
1: stato
0: dorme.
1: A vedere.
0: Sei stato al Mugello?
1: Sono stato al Mugello, sono a Misano e ho dormito i giorni precedenti.
0: Ah, ok, prima, durante,
1: no, perché
0: mai.
1: Lo scopo, diciamo, per quelli che vanno al Mugello sarebbe quello di arrivare lì il giovedì o venerdì, perché al venerdì, certo, per esempio, oggi si comincia.
0: E faranno le prove.
1: Esatto,
0: oggi, no?
1: Ci sono le prove libere, le qualifiche, poi, certo, la gara sprint, la gara domenica. E quindi cosa succede? Che c'è chi va lì con la tenda e si fa tutti e tre i giorni lì. E di notte, appunto, si fa festa.
0: Sì, si fa festa.
1: Cioè, sei, puoi farla sia ai paddock, quindi con più o meno i team del
0: non è che proprio puoi andare dentro,
1: no,
0: lì.
1: No, no,
0: devi essere
1: tutti,
0: invitato
1: tutti, esatto,
0: certo,
1: però fuori comunque la festa continua.
0: Stavo guardando così le previsioni,
1: sembra,
0: per capire
1: bene,
0: un po', 27 13 30 14 29 15, quindi anche lì mi sa che fa molto caldo.
1: Sembra bene,
0: se vuoi c'ho il collegamento con il Mugello, sai cosa dicono al Mugello?

0: al Mugello non si dorme, ragazzi, al Mugello non si dorme. Noi siamo un gruppo di ragazzi, si parte da Padova sabato sera direzione Mugello con le tende, andiamo su un scooter barra moto, quello che hai vieni su, andiamo e si fa festa tutta il sabato notte, dopo la domenica se riesci guardi la GT.
1: Se riesci,
0: l'anno prossimo ti aspettiamo, certo, dai, no, volentieri. Allora, Edo e Nordio, anche voi salite dietro i scooter e andiamo su al Mugello.
2: Con lo scooter andiamo noi, perfetto.
1: Vorrei farla questa cosa, perché davvero deve essere un clima di festa. C'è una specie di Oktoberfest tutta che ruota attorno alle gare di moto. Che poi, finita la gara, cosa succede? Tutti si va in pista. Si fa l'invasione della pista, come l'invasione di campo.
2: Bellissimo.
1: Ti va di venire?
2: Bellissimo. Vai con lui, no? T'ha invitato.
1: Ma tu ci vieni o non ci vieni?
2: Io tengo qua la baracca.
1: Dai, vieni anche te, un giorno. No, una notte, un giorno. Vieni o non vieni?
2: Rischiamo di mettere Rocky poi. The Remix Show.

0: Jackpot!
1: A prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Le 9 in punto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare.
14: I gabbiani, il sole.
13: La nostra spesa a lì che arriva.
14: Bellissimo!
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita. Breaking
17: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: beh, ma i nostri controlli.
19: No, no, non le mie sono migliori.
18: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV-Line.
18: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV-Line!
18: Maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia tutta
0: tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
21: Termini e condizioni in negozio online.
22: Una cittadina isolata.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso.
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
25: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
27: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Voi non state bene.
1: No, no, perché
2: noi siamo The
3: Relax Show. Ciao, sono Sister Gloria.
1: Ciao Gloria, però fatti un attimo da parte che qua ci sono i remix.
2: Anche perché adesso c'è un momento molto importante. Insomma, si avvicina un weekend che sarà un weekend lungo. E che vuoi fare? No, non vuoi sapere come andrà sotto quel punto di vista lì?
1: Che punto di vista, scusa, Edo?
2: Pollice in su.
1: Che tanto si pasti, Edo?
2: Parchineo. Pollice in su se volete sapere quali saranno i quattro segni che questo weekend dovrebbero, in teoria, secondo l'Astro Sexo Parade, concludere. Allora, pollice in giù se non volete saperlo.
1: Allora, se ne arrivano, e stavolta siamo seri.
2: Dai.
1: Se volete l'Astro Sexo Parade, almeno 50 pollici in su.
2: 50?
1: Almeno 50.
2: 50 pollici in su,
1: se
2: sono tantissimi.
1: L'Astro Sexo Parade. Se non la volete, almeno 50 pollici in giù. Ok, se non arriviamo
2: a 50-50, se arriviamo alla soglia,
1: decidiamo noi.
2: Il referendum è andato male.
1: 393-7366-240. Vediamo se arrivano 50. Non arrivano.
2: Non arriveranno mai.
1: E allora decidiamo noi dopo.
4: Attenzione.

0: chiedere a Rocky Festaiolo se è d'accordo o meno nel fare l'astrosexo parade.
1: Sono d'accordo, beh, non lo so, adesso ci penso, guarda, devo decidere un attimo, boh, forse sì, forse no, che dite voi? Io non lo so, se vi va ditecelo via WhatsApp al 393-7366, la facciamo, non la facciamo? La facciamo? Dai, vabbè, la facciamo, dai, la facciamo, Edo, facciamola, dai. Sentiamo, cosa devi fare? Cosa devi fare allora? Come funziona?
0: Non scrive più Rocky, secondo me si è arrabbiato per questa imitazione. Rocky, dai, ti abbiamo detto di non pensare e parlare insieme.
1: Facciamo.
0: Pensa e poi parla, no? Quello è il trucco, no?
1: Dai, dai, dai,
0: dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: Fare, quindi?
0: Facciamo la sto sexo parente perché sono arrivati veramente un plenilunio di
1: un plenilunio?
0: Su, sì. Ah, non va bene dire plenilunio.
1: Vabbè, ma mi piace,
0: ho imparato plenilunio ieri, vorrei continuare a dirlo, no? Adesso che lo so dire. Allora, ragazzi, qualcuno ha anche scritto, e con tutti sti pollici in su che ho mandato, se il mio segno non c'è, guai a voi. Speriamo bene.
1: È la rubrica che porta Edo. Chi c'è al quarto posto?
0: No, non la porto io, è su TGcom, ma io ve la leggo. Al quarto posto questo weekend,
2: Vergine.
0: Andrea, il tuo segno.
2: Vergine.
0: È il tuo weekend, sei contento?
1: Vediamo, vediamo, dai.
0: Un sorriso accennato nel momento giusto può cambiare completamente la lettura di una situazione.
1: Di solito il sorriso che faccio io in momenti X è mangiando il tiramisù, mi sporco tutti i denti di cioccolato.
0: Cerca di farlo diverso, no, no, farlo diverso questo weekend, è il tuo weekend.
2: Vergine.
0: Terzo posto invece per gli amici dello
2: Scorpione.
0: Costruire complicità senza parole tende a coinvolgere il partner più rapidamente, ma speriamo che lo Scorpione capiti più spesso, perché la base è bellissima.
1: Ripetimelo di nuovo, per favore.
0: Scorpione, costruire complicità senza parole.
1: Cos'è sto schifo?
0: Andiamo avanti con me.
1: Mi sembrava giocare
0: il secondo posto. Troviamo il segno del
2: Toro.
0: Mostrarsi presente senza distrazioni rende il partner più coinvolto e partecipe. Ci fermiamo qui.
1: Ci fermiamo qui?
0: Sì, lo diciamo
1: dopo. Il primo
0: dopo.
1: Posto lo diciamo tra poco, anche perché posso dire, cioè, ha rotto le balle sto primo segno, sono sempre lì, siete sempre lì. Vabbè, vai, non dico nient'altro, non dico nient'altro.

0: attento, Andrea, allora? Che sei uscito nell'astrosexo parade, adesso lo sai, quindi voglio dire, il tuo weekend sarà fatto
1: allora,
0: fiamme.
1: Hai la mia attenzione, anche perché magari metti che al primo posto c'è pure l'altro segno che mi interessa. Allora, aspetta un attimo, piccolo ricapitolo. Piccolo recap per quanto riguarda quest'Astro Sexo Parade. Chi c'era al quarto posto?
0: Al quarto posto quelli della Vergine, al terzo posto lo Scorpione, al secondo posto il Toro e al primo posto questo weekend gli amici dei
2: Pesci.
1: Sempre voi. Sempre
0: capito? Voi. Ridere insieme a qualcuno può essere l'inizio di qualcosa di molto meno innocente.
1: Allora, un po'
0: quindi
1: mi fa.
0: Grandi risate,
1: devo dire.
0: Sorrisi e risate.
1: Un
0: questo.
1: Po' mi fa un certo che, come si dice in questi casi, perché mia mamma è dei pesci. E in più oggi è l'anniversario.
0: Capito?
1: Mia mamma e mio papà.
0: Dove
1: fanno.
0: Che segno è? Scusami.
1: Bilancia. Mia mamma e mio papà fanno 50 anni di matrimonio. Dovrebbero essere all'ascolto e quindi buon anniversario mamma e papà.
0: Auguri, auguri.
1: 50 anni.
0: Fate finta di non aver sentito quest'Astro Sexo Parade.
1: Perché scusa?
0: No, non lo so, dico. Cioè, lei, per te, che glielo dici. Sei te che gliela lanci.
1: Io mi tappo gli orecchie, gli occhi.
0: Gli orecchi.
1: Gli orecchi.
0: Ti ha mandato talmente tanto in confusione che poi.
1: Che mi fanno male.

0: noi dovrebbe esserci il responsabile dell'Astro Sexo Parade, colui che la scrive da tanti anni.
1: C'è l'astrologo, quindi.
0: L'astrologo che proprio se ne occupa. Noi riportiamo semplicemente, siamo dei messaggeri.
1: Però lo facciamo chiamare da qualcun altro.
0: Allora proviamo a sentire se il collegamento c'è.
2: Pronto?
0: Non
2: pronto?
0: Non si sente? Ma come, Rocky?
2: Niente, non risponde, non risponde.
0: Niente, il collegamento
1: è andata così.
0: Risponde, non risponde, non risponde.

0: Jackpot.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è poco.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
9: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.

0: Alvaro
1: Soler, si stava molto bene.
0: Alvaro Soler cantava La Cintura, l'ascoltate adesso invece su Radio Peter Pan, che è il 2026.
1: E si sta bene anche nel 2026.
0: Una meraviglia, guarda.
2: Servizio in camera verde.
0: Miriana, ciao Miriana.
1: Sei la Trevisan?
3: Ciao.
0: Forse Miriana Trevisan, vediamo. Chiedi?
3: No, no, magari. No.
0: Non è lei, va bene.
1: Sei meglio, infatti. Miriana.
0: Ci hanno detto di telefonarti perché succede qualcosa di importante. Tra l'altro, succede oggi o domani?
1: Domani, domani.
3: Domani.
0: Domani, a che ora?
3: Alle 4 del pomeriggio.
0: Dove?
3: In municipio Ameolo.
0: A Meolo, vuoi dirlo Meolo. Bene tu, Edo?
1: Meolo! Dove esatto. Pieno di gatti là,
0: Esatto, allora Meolo. Domani ore 16 a Meolo ci sarà il matrimonio di Miriana!
1: Quella!
0: Congratulazioni!
1: Allora, ti leggiamo subito la dedica che è arrivata, così poi ci concentriamo sulle cose importantissime che voglio sapere. Ciao amore mio, domani è il nostro gran giorno e non vedo l'ora che arrivi molto presto. La citazione è tanta, ma vedrai che tutto passa. Ti amo tanto e vedrai che andrà tutto bene. Il tuo Daniele.
0: Ok, va bene.
3: Guarda, tra l'altro ce l'ho qua davanti che mi sta ascoltando tramite applicazione.
1: Ah, lo grande.
0: E allora, guardandolo negli occhi in questo momento, ce l'hai lì di fronte a te, cosa gli vuoi dire prima di poi separarvi? Perché stanotte dormirete separati, giusto?
3: No.
0: Ah no, dormite insieme, no, non fate quella cosa lì di tradizione.
3: Sì, ci separiamo domani
0: sì,
3: mattina.
0: Lo so.
1: Mattina dobbiamo prepararsi
0: hai ragione.
1: Tutta la giornata.
0: E allora, cosa gli vuoi dire per ringraziarlo anche di questa telefonata?
3: Allora, intanto che lo ringrazio per avermi messo agitazione, perché se prima ero tranquilla.
1: Adesso è agitata.
0: Ecco.
3: Adesso ho le mani che tremano e che lo amo tanto anch'io, e questa è solo la ciliegina sulla torta della nostra relazione.
0: Bene, siamo molto contenti di questo. Adesso Edo vuole fare le domande importanti.
1: Allora, poi dopo la cerimonia dove mangiate?
3: Ristorante I Sette Nani.
1: Molto bene, menù? Qualcosa menù che puoi pesce. Spoilerare, menù di pesce.
3: Ah, oddio, non me lo ricordo.
0: No, vabbè, vai tranquilla, non serve tutto, non serve tutto.
1: Ricordo.
0: Vabbè, guarda che c'ha la testa adesso.
1: Risotto o spaghetto?
3: Risotto.
0: Ok, bene, è buono.
1: Frittura?
3: Frittura no.
1: Vino all you can drink?
3: Quello sì,
1: certo. Bravi!
0: È un matrimonio.
1: Beh, certo, che ne so,
0: un matrimonio veneto,
1: capito,
0: cioè.
1: Ma no. I granchietti, che ne so.
0: Beh, allora ragazzi, non ci resta che dirvi in bocca al lupo e congratulazioni. Tra l'altro Daniele, giusto? Allora, congratulazioni a Miriana e Daniele, viva gli sposi che
1: il meteo l'avete guardato? È bello domani, è bello.
3: Sì, chiamano bel tempo.
0: E allora vi lasciamo a questa meravigliosa avventura. Congratulazioni ancora e alla prossima.
1: Si chiama vita.
0: Bene, esatto. Questa bellissima storia che si chiama vita. Congratulazioni, ciao, ciao Miriana.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Radio Peter Pan.

0: del 2025 dell'anno scorso.
1: Fabri Fibra con Milano Baby. Abbiamo un audio meraviglioso, dopo lo recuperiamo magari. Sì, esatto. 9.44 c'è un altro Regaz.
2: Servizio in calle la pena.
1: Noah. Ciao Noah.
3: Ciao, eccomi.
1: Ciao, eccolo. Buongiorno. Benvenuto. Come va? Tutto bene?
3: Bene, grazie. Allora, bene.
1: Sappiamo. Normali. Sappiamo essere un giorno in anticipo, però ci hanno detto che domani sarà il tuo compleanno. Ci hanno detto chiamatelo oggi piuttosto di non chiamarlo. Quindi buon pre-compleanno intanto, va bene?
4: È arrivato grazie, anche un bel mille, messaggio grazie. Per te che dice: ciao Noah, sei il mio migliore amico e ti voglio un mondo di bene. Grazie perché ci sei sempre e mi aiuti ogni volta a uscire dai momenti più bui. Sei una roccia e per questo compleanno ti auguro il meglio e spero con tutto il cuore che il nostro grande sogno si realizzi presto. Tanti auguri di buon compleanno dal tuo amico Marco. Ma qual adesso? È questo sogno?
1: Basta, è svenuto. No, ci ha detto: fatevi raccontare dell'idea sogno. Imprenditoriale che stiamo per fare, la pazzia che stiamo per fare. Che di che si tratta? Velocemente, perché poi non riusciamo a parlarne per troppo tempo.
3: Intanto ringrazio Marco, immaginavo quando ha visto la di Peter Pan, perché Marco è un grande amico.
1: Bravo.
3: E gli piace farsi notare.
1: Bravo, hai fatto bene.
3: Lo ringrazio molto e gli voglio un sacco di bene. Poi l'idea è molto ancora tra le nuvole, però voleva Marco aprire un bel negozio un franchising con il Covo del Nerd. Non so se conoscete.
1: Ah, bello, sì. Pensavo, conoscendo Marco, che aprisse un negozio di articoli tutti quanti brandizzati di Fedez. Invece
0: abbiamo capito chi è l'ascoltatore.
1: Ok. Va bene, allora guarda.
3: Ma Pokémon, facciamo lì, dai.
1: Dai, sì, vabbè, comunque noi ti facciamo in ogni caso ancora un buon pre-compleanno, in bocca al lupo per questa nuova attività.
3: Grazie.
1: E alla prossima, va bene?
4: Dai, con grazie l'idea mille. Imprenditoriale, dai, è tutta.
1: A presto.
4: Ciao.
1: Ciao.

0: degli ascoltatori non hanno capito di che cos'era questo negozio, sì, che dovrebbero aprire.
1: Non è stato proprio a bombazza.
0: Negozio di carte collezionabili, figures, Funko Pop, giochi da tavolo e gadget. Cioè, quindi cose così.
1: Quando avevamo parlato di cose attraenti l'altro giorno, ti ricordi?
0: Sì, Funko Pop era l'ultimo posto.
1: Però vabbè, parliamo di cose che sono molto attraenti, ovvero gli eventi di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
0: Attenzione ragazzi, già dalle 10, quindi fra una decina di minuti, apriamo il nostro Peter Pan Radio Track a Dalle, che siamo ai piani di Pezzè per tutto il giorno. Ci sarà anche il Maxi Ledwall per seguire la gara assieme ad Andrea De Luca e Monica Morgan. La festa è ovviamente al traguardo del Giro d'Italia ai piani di Pezzè.
1: E invece, spostandosi più tardi alle 18, ci sarà il Peter Pan Official Party che arriva live at Frasca 2000. Torniamo a Ponzano Veneto con in console Danielino DJ e Marco Maxo.
0: Domani invece, sabato 30 maggio, Peter Pan Official Party per la Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo, in piazza in centro. Dalle 15 il DJ set sul track di Peter Pan con Marco Baxo, e poi dalle 20:30 arriviamo io e Andrea De Luca.
1: E poi torniamo anche a Roncade per il Peter Pan Impatto, che dalle 21 vedrà in console DJ Max e l'Alice Fassina, ma soprattutto l'Orso Rosa.
0: Pronto? Pronto?
1: dici che sarà quello lì, l'Orso Rosa.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000, mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes.
1: Gli eroi più forti della Terra, roba simile.
2: Sì, li ho conosciuti.
1: Già, ma facciamo la conta dei presenti. Tuo fratello, il semidio, un super soldato, un uomo con grossi problemi nel gestire la propria rabbia, un paio di assassini provetti e tu,
3: Marco Boffo.
1: Sei riuscito a far incazzare tutti quanti.
2: Era questo il piano.
4: I need a Heroes. A

0: E che weekend! Tu fai ponte?
1: Ma io faccio il ponte! Da delizia, il ponte!
2: Davidor!
3: 2000 Heroes!
4: Anche questo episodio è finito.
0: Finito questo episodio, finita questa settimana, stasera torno con Peter Parimaster e domani sarò a Pieve di Soligo io.
1: Esatto ragazzi, poi ci sarà Tecnoclassica, potrete ascoltare pure quello, ma nel dubbio ci risentiamo tutti lunedì mattina dalle 7.
0: Ciao!
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie
9: Ascolta. Era la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Radio Peter Pan.
19: It's showtime.
20: Peter Pan O'Clock.
21: Le 10:01, dai che è venerdì.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: Che bel freschetto, condizionatore! Eh?
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
22: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. sta frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a

Buongiorno, buongiorno amici, buon venerdì 29 maggio 2026. Anche questo mese ormai agli sgoccioli, ce lo siamo levati dai maroni. 7 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Generation, programma condito da un sacco di rubriche. Sono domande del cavolo con due Z, l'oroscopo, il GR sti cazzi, poi arriva Emma Rossato con l'Allum de Brod, il dilemma. Terza ora col computerone e la sala giochi, ticket 9, ticket 10, sembro Salvini quando fa le liste. Però è venerdì, celebriamo questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale, è stata impegnativa, è stata calda, è stata afosa, io mi sono devastato un dito del piede calciando uno sgabello, ho devastato il mio portaocchiali preferito, però alla fine quello che conta è essere arrivati al traguardo e celebrarlo. Alziamo i calici al cielo e brindiamo perché... è venerdì! E non è mica un venerdì qualunque, è un venerdì che ti porta a un ponte, il ponte del 2 giugno, quindi tanti oggi chiudono baracca e burattini e se ne partono verso, non lo so, mare, montagna, fanno un po' di gite. E dato che si parla di ponte, ho rubato un bel disco dall'archivio, non poteva che essere di Gabri Ponte, certo c'è il ponte. Quale ho rubato? Uno bello potente.

0: ritmo. Disco rubato dall'archivio, quello di Gabri Ponte, Tarantella. Ma perché l'ho rubato dall'archivio? Perché è venerdì. Un venerdì che ci porta un bel ponte lungo. Dai, ciao, inizia la Generation.
1: Attenzione,

0: e no, e ridi.
1: Cosa ridi? Ludwig il pagante, ti soffro, caldo, ti soffro. State ascoltando Radio Peter Pan, buon venerdì, puntata col fischio. Ma che bello che è tornato il fischio di Ivan, era un po' che latitava, mannaggia. Saluto anche Mauro che dice: Gio, io avevo chiesto un favore ai Remix, però lo sai, sono inaffidabili, gli chiedi le cose, non è detto che le facciano. Gli avevo chiesto se chiamavano mio figlio, si chiama Alessandro, domani comincia il campionato di tractor pulling. Non lo hanno chiamato, puoi fargli un in bocca al lupo te da parte di tutta la famiglia, gli amici e il team Arfa? Ma di brutto, buon tractor pulling! Cioè, che sono quelle gare dove ci sono i trattori che si tirano. Fanno tipo un tiro alla fune. È quella, no? Quella del tractor pulling. Mi sembra di non sbagliare. È venerdì, ultima puntata della settimana. Disco rubato dall'archivio era quello di Gabri Ponte, perché di fronte a noi c'è un bel ponte. Ponte è una parola bella. Cioè, ponte è una di quelle parole che ti mette il sorriso sulla faccia.

0: fisica, o quello della mela che gli è caduta in testa, oppure un premio Nobel per la pace. Sta di fatto che gli uomini costruiscono troppi muri e non abbastanza ponti. Ma facciamone di più durante l'anno, più giorni di festa, che quella parola lì ci mette il sorriso sulla faccia. E quindi oggi 393-7366-240, domanda del cavolo con due Z, due punti. Quelle parole che ti fanno spuntare immediatamente un sorriso sulla faccia, tipo dici Radio Peter Pan, sorridi.
1: Peter Pan Generation. Let's go.

0: De Palma, Anita e Miss Kill, la testa gira, state ascoltando Radio Peter Pan. C'è la Peter Pan Generation, programma nel quale tendenzialmente le telefonate dei compleanni non le facciamo, quindi la persona che ho chiamato adesso deve essere veramente una persona importante. Angelica, pronto, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao, buongiorno. Ti ho svegliata, no?
1: No, sono attiva da un bel po'.
0: Che stai facendo?
1: Ho appena finito di fare colazione.
0: Alla grande, anche perché oggi è una giornata speciale per te, giusto?
1: Sì.
0: Oggi è

0: compleanno.
1: Sì, sì.
0: Auguri, buon compleanno. Mi è arrivato un messaggio proprio dai piani altissimi, supremi, quindi non ho potuto ignorarlo. Mi dicono di tramandarti questo messaggio qui. Ha bisogno anche di una base adeguata. Tantissimi auguri a una ragazza bellissima, solare, simpatica e con un cuore davvero grande. Ti ci riconosci?
1: Sì.
0: Sempre curiosa, piena di voglia di fare e pronta ad aiutare gli altri. Anche qui ci siamo?
1: Sì.
0: Sei proprio te. Per mamma, papà e tua sorella sei una persona speciale e preziosa, capace di far sentire tutti amati con il tuo animo buono. E anche qua. Anche i colleghi del Mucho Macho ti vogliono bene, sei determinata, simpatica e lavorare con te è un piacere. Ti vogliamo bene da tutte queste persone che ho citato. Com'è? Ti sei emozionata?
1: Abbastanza, non me l'aspettavo.
0: Te l'aspettavo? Certo. Cosa vuoi dirgli?
1: Allora, vabbè, i miei ringrazio e poi vabbè, ai colleghi del Mucho Macho li rivedo fra un po' di ore, quindi in caso poi mi arrangerò con loro, però li ringrazio.
0: Pronti ad affrontare un'altra incredibile stagione del Mucho Macho? La stagione si sta aprendo, il caldo è arrivato, quindi ci sarà da correre anche quest'estate. Sei pronta, sì?
1: Sì, sì, prontissima.
0: Dai, allora Angelica, ancora tanti auguri di buon compleanno, in bocca al lupo a te e a tutto lo staff del Mucho Macho e buona giornata e buona festa.
1: Grazie mille, gentilissimi.
0: Ciao, ciao, ciao. Radio Peter Pan.

0: Ne state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, dai, è venerdì, ultima puntata della settimana, quella che ci proietta verso un weekend lungo, per tanti, mica per tutti, ad esempio la Generation garantita in onda lunedì, martedì, ci siamo, però per tanti è una bella giornata. Ponte è una di quelle parole che quando la senti ti fa spuntare il sorriso sulla faccia, quindi vi ho chiesto al 393-7366-240 di condividere quella parolina lì, che la senti e ti spunta il sorriso. Guarda, Antonio non ha neanche avuto il bisogno di scriverla la parola, mi ha mandato delle immagini della bacheca dei trofei dell'Inter.
1: Ha segnato l'Inter!
0: Che quest'anno si è pure arricchita, ma il calcio in generale, eh?
2: Ciao Joe! Ciao. Io ne ho tre parole che quando si incontrano tutte e tre insieme è una festa. Carbonara, birrette e Juve.
0: Bellissimo.
2: Ciao, bellissimo. Buona giornata.
0: Perché in calcio è quella roba che non te lo spieghi, però è in grado di regalarti delle gioie, anche dei dolori, eh.
3: Ciao Joe, ciao, finalmente venerdì, ultimo giorno di lavoro e dopo weekend lungo.
0: Bellissimo, vedi, per lui lo è un weekend lungo. 393-7366-240 e te, che mi dici?

0: ascoltando Radio Peter Pan, Pieces, anche quella è una parola che se la dici un po' così ti fa anche da ridere. Pieces, Pieces, Pieces. C'è lei che scrive: buongiorno Gio, vorrei fare gli auguri alla nostra collega Alessandra, Alexandra di Eurocosmet, compie 11 anni da mamma, grazie mille, buona giornata. Ma 11 anni? E già lavora? Ma è possibile, sì. Le parole che mi mettono il sorriso, invece, dice Lele da Monza, in questi giorni sono Serie A e crociera. Oggi in curva Davide Pieri a tifare Monza e domenica si parte per la crociera. Alla grande, ragazzi, belle giornate. Porca di quella miseria. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, quindi parole che ti fanno spuntare un bel sorrisino così felice sulla faccia. Poi l'oroscopo e il GR sti cazzi. Vamos!
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Prezzi bassi?
14: Di più.
13: Vuoi offerte vere?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
17: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
18: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
19: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: mica che voce che c'aveva Dottor Felix insieme a Christian Marchi in questo disco del 2008, Love, Sex, American Express.
1: Avanti ragazzi, che ritmo!
0: Che ritmo, dai, mettiamoci un po' di ritmo. Love, Sex, American Express, sicuramente tre belle parole che ti fanno venire il sorrisino. Se pensi a una, all'altra o l'altra ancora, sei felice. Una parola che ti mette il broncio? Il traffico.
2: Radio Peter, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo segnalare un infotraffico. Uscita Rimini Nord, coda in entrambe le direzioni per prendere l'uscita Rimini Nord,
0: male,
2: quindi
0: male.
2: Sia per chi si dirige verso sud che per chi va verso nord fa la fila all'uscita di Rimini Nord.
0: Cioè Rimini è bloccatissimo in questo momento in autostrada. Certo, c'è il ponte, c'è un sacco di gente che ci vuole arrivare per godersi un po' di sole, di tempo spensierato. Parole che ti fanno spuntare il sorriso per Alessandro è: balliamo? Se lo dici a me mi viene un broncio che non te lo dico neanche. O Lucia che dice i nomi dei miei figli, che però non ci dice i nomi dei figli perché vuole sorridere solo lei. Daniele da Ferrara: ma quale mare e montagna, il 1 giugno Spirit of Trance a Ferrara sotto mura, quindi la musica trance lo fa sorridere.
3: Ciao Gio, il mio sorriso diventa spontaneo quando mi fanno, diciamo, i complimenti sul lavoro. E poi un altro sorriso mi esce proprio alla grande quando faccio i biscotti, mi dico che sono buonissimi e vogliono anche la ricetta. Ciao.
0: Vabbè, adesso li voglio assaggiare, scusa. Via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, alla gentile attenzione della Peter Pan Generation.
4: Le parole che fanno sorridere sono pizza, sushi. Oggi no dieta, la dieta la prossima volta.
0: Dieta è tristezza.
4: Che più? Grigliata mista.
0: Bella.
4: Sono tutte belle parole.
0: Voglio, quando è ora di mangiare, di bere con gli amici. Chiusa questa storia, un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene, quelli che no. C'è l'oroscopo, baby!
5: Peter Pan Generation.

0: Madonna con Sabrina Carpenter. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Poco fa un ascoltatore ci segnalava che a Rimini Nord c'è un casino della Madonna, sia andando che tornando, insomma, impraticabile. Io pensavo fosse semplicemente un weekend nel quale la gente va al mare, quindi sai, dove vai? Vai a Rimini, comunque ti godi un po'. No, non c'è mica solo quello, c'è Rimini Wellness. Quindi questo weekend, dicono, è inavvicinabile, l'han detto in 6 miliardi, cioè e poi Nadia mi ha informato che c'è anche Vasco Rossi a Rimini, c'è domani la prima data del tour, quindi Rimini Wellness, weekend del Ponte Lungo, tieni conto che c'è Vasco Rossi, poi vabbè non è Rimini, però comunque le strade saranno intasate anche per via del Mugello, ciao proprio che si può andare in Emilia Romagna sto fine settimana. Segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì, di riflesso van bene per tutto il weekend, sono quelli dell'Ariete, il Toro, il Cancro, noi della Vergine, ma va, la Bilancia, il Capricorno e i Pesci. Questi quelli ok, gli altri no.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Rullo di tamburi. È vero che non ne abbiamo citati tanti, ma alcuni sono speciali, ci sono i migliori e i peggiori di questo fine settimana, partendo dai più fighi. Col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori sono quelli dello Scorpione. Oroscopo rimato per il segno fortunato, in settimana hai sofferto come per uno strappo di ceretta o quando ti tiri un pelo del naso con una pinzetta, ma ora ridi di gusto, inizia la tua vendetta, guarda, al tuo peggior nemico è caduta la saponetta, senti che abbinata si prospetta, un panino con la porchetta accompagnato da qualche birretta, i più fighi sono quindi quelli dello Scorpione.
1: Un ottimo lavoro.
0: Di rime.
1: E non
0: tante.
1: Applaudo proprio con ironia.
0: E peggiori di questo weekend, quelli del Leone.
2: Oddio! Sì. No! Dio, ti prego, no! No! No!
0: Leone, ultimi della classe.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight. Su Peter Pan ci colleghiamo con la redazione, c'è il GR Sticazzi.
1: GR Sticazzi.
0: Ritorna con un'altra carrellata, l'ultima della settimana, di quelle notizie lì.
2: E Sticazzi.
0: Si parte da Focus, gli uomini preferiti.

0: umanoide.
1: E sti cazzi,
0: non c'è più passera nella passerella. Insomma, potevo risparmiarmela. Però mi piaceva il collegamento. Ma i robot pure a sfilare. ADN Kronos, Mogol, la proposta contro le canzoni che insultano le donne, c'ha ragione. Multa da 50.000 euro.
1: E sti cazzi,
0: ce l'ha con Francesco De Gregori e la donna cannone, vedi, quello è body shaming. Fatto Quotidiano, Bufalo Albino, Donald Trump, ve lo ricordate? Ve ne ho parlato un paio di settimane fa, c'è questo bufalo che assomiglia a Trump perché c'ha le corna che sembrano i suoi capelli. Diventa una star dei social e si salva dal macello, vivrà allo zoo nazionale.
1: E sti cazzi,
0: che culo che c'ha avuto ad assomigliare a Trump. La Stampa, il mio cane può essere allergico alle fragole?
1: E sti cazzi,
0: con quello che costano, perché dovresti dare le fragole al tuo cane? Ma ci colleghiamo con fanpage.it quando Lady Diana costrinse Carlo a dare via al Labrador perché puzzava troppo.
1: E sti cazzi,
0: i grandi scoop di Fanpage. Il Gazzettino, influencer multata perché usa il cellulare con la mano destra mentre guida. Ma lei è nata senza l'arto.
1: E sti cazzi,
0: vabbè, si sono confusi, sarà stata l'altra mano. TGCon 24, e Sharau e Ludovica Pagani si sono sposati, il sì a Roma.
1: E sti cazzi,
0: raga, vai, insegna a Emma Rossato come si fa, vai Ludovica. Da Focus chiudiamo con questa: di cosa puzzano gli adolescenti?
1: E sti cazzi,
0: ti disgrazia proprio.

0: Tiesto, The Business, ci ricorda che comunque c'è da lavorare, faticare, impegnarsi per raggiungere l'obiettivo. Ho cercato di spiegare ad Emma mentre andava questa canzone, la notizia del GR sti cazzi, di El Shaarawy che si è sposato con Ludovica Pagani. È lì che devi puntare te. Cioè, devi trovare un calciatore che sia ormai quasi a fine carriera. Non abbia smesso del tutto, perché se no, sai che quando smettono poi lievitano.
1: Ah, giustamente. Ingrassano.
0: Quindi lui comunque è in forma, gioca poco, si tiene in allenamento, guadagna bene perché a fine carriera guadagni meglio. Quindi comunque ha più tempo da dedicarti.
1: Certo.
0: Non ha solo il calcio nella testa, perché poi quando sei giovane devi impegnarti, devi pensare alla tua carriera, ai trofei che solleverai quando sei a fine carriera, basta.
1: Io invece direi basta calciatori.
0: Ma una volta, ma guarda, no! Ma no, è sbagliato questo.
1: Basta,
0: no?
1: Basta.
0: È la mentalità sbagliata, devi continuare su quella strada.
1: No, è la mentalità giustissima.
0: Poi una volta che hai detto sì e lui ha detto sì, sei a posto.
1: Trovo l'amante.
0: Tutta la vita. Ah sì, che ti frega. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati, più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Peter Pan Impatto.
6: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade domani sera. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto domani sera a Roncade, Treviso.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 11.03.
10: C'è il meteo.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
11: Ali migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole prevalente sulle regioni settentrionali, da segnalare solo un po' di residua variabilità sui rilievi alpini occidentali e sulle prealpi, con la possibilità di qualche residua goccia di pioggia. Temperature massime che saranno intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi, con valori infatti decisamente più sopportabili. Per tutti i dettagli precisi, comunque vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
14: La tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
17: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
18: Termini e condizioni in negozio online.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Forever Fun. Forever.

0: Via di Gabri Ponte, perché dobbiamo celebrare questo ponte che ci abbiamo di fronte. Dal 2021 Gabri Ponte, Lumix prezioso. Fanda! State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation, quella dove arriva la splendida, mirabolante, incredibile Emma Rossato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiornissimo. Buongiorno,
0: ci stavo credendo anche in queste
1: cosa?
0: Parole. No, della splendida, mirabolante, incredibile,
1: beh,
0: fantastica.
1: Beh, un po' sì, dai.
0: Mirabolica, meravigliosa.
1: Poi? Continua, ti prego.
0: Non potrei avere una collega migliore.
1: Ah, grazie, grazie.
0: Sono allergico alle stronzate che dico.
1: Continua la frase.
0: C'è Gianluca da Casarsa della Delizia che si collega al discorso ponte, sai,
1: sì,
0: dov'è Casarsa della Delizia,
1: certo,
0: ovviamente, in che regione?
1: Era in Veneto.
0: No, non è vero.
1: È in Lombardia.
0: No, tutto bene, tutto a posto, dice Gianluca. Sentirsi augurare buon ponte non è sempre un buon auspicio, sarcasticamente parlando.
1: Io mi tocco sempre lì sotto quando qualcuno me lo augura.
0: Tu ti tocchi sempre?
1: Sì.
0: Io mi tocco sempre. Nel senso di...
1: scrive anche un saluto alla splendida Emma Rossato.
0: Io mi tocco sempre. Vabbè, comunque. No, perché c'è quella roba lì del buon ponte, no? Che è riferita sì per augurare un buon ponte se c'è di fronte, che nel senso non lavori e unisci dei giorni di festa. Ma c'è anche quella roba un po' triste legata agli animali domestici. Si augura buon ponte quando...
1: è il ponte dell'arcobaleno, quindi in segno di vicinanza e conforto a chi ha perso un amico a quattro zampe.
0: Brutto.
1: No,
0: è una roba brutta. Quindi
1: no, una cosa che
0: speriamo
1: non
0: che non sia quel ponte.
1: No, non ci voglio pensare. Ecco.
0: Però vedi, noi siamo qua, lunedì c'è la Generation, martedì pure, quindi lui dice bravi.
2: Dai. Una cosa, il fatto che voi siate in onda anche durante il ponte è un grande punto a vostro favore.
0: Grazie.
2: Perché altre radio, mentre la gente lavora, invece staccano e mandano le repliche. Una cosa molto molto brutta, perché
0: vero,
2: ti spattano in faccia che sono meglio di
0: sono
2: te, soprattutto
0: di
2: se
0: te.
2: Sono programmi famosi che dovrebbero accompagnarti nell'arco della giornata lavorativa, ti spezzano la routine mandandoti in onda programmi sostitutivi bruttissimi.
0: Invece Radio Peter Pan ti fa capire una cosa, che noi
1: che
0: siamo
1: noi
0: peggio.
1: Non vogliamo il posto fisso.
0: Peggio del peggio.
3: Attenzione.

0: posso vivere.
1: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Ma sei fuori, non posso neanche vivere in un mondo senza geografia. Casarsa della Delizia, l'abbiamo scoperto, in che regione è?
2: È in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone.
0: L'abbiamo, cioè l'asco, cioè, faccio
2: no,
0: plurale
2: maiestatis. No, tu non sapevi che fosse a Pordenone.
0: Come no, nel fuori ho andato a Pordenone, non lo so precisamente, ma secondo me è Pordenone, indicativamente per la zona. Oh, shish, cambia argomento.
2: Basta, basta. Via.
0: Cioè,
2: via.
0: Non a shish, è lo shish del cambio argomento. No. Cioè, una
2: per
0: roba
2: fortuna.
0: Diversa.
2: Ok.
0: C'è questa notizia che mi ha acceso una lampadina. TGcom 24 titola "Tutti pazzi per l'Edo Running Style". Edo, come il nostro collega, quello che fa il programma prima di noi. Come si chiama
2: sì.
0: il programma prima di noi?
2: The Remix Show.
0: Ok,
2: ah,
0: certo.
2: Pensavo fosse una cosa, un trabocchetto di quelli... Però Edo è famoso perché va a correre a mezzogiorno sotto il sole con 40 gradi, quindi potrebbe essere uno style running.
0: E con questa afa, quindi quando ho letto sta cosa ho detto ha lanciato una tendenza Edo dei remix. Quindi correre sotto il caldo più caldo rischiando la vita, in realtà no, è una corsa giapponese che aiuta la resistenza e le view sui social. Funziona con queste 3-4 semplici mosse.
2: Passi brevi e rapidi.
0: Quindi allora io adesso te la simulo.
2: No, non voglio vederla.
0: Mi guardo, mi tolgo anche
2: pure vai.
0: Allora, passi brevi, quindi devi così.
2: Pianino. Okay. Postura leggermente inclinata in avanti,
0: cioè,
2: per
0: tipo
2: favore.
0: Tipo T-Rex.
2: Bravo. Così. Movimenti circolari con le braccia.
0: Così.
2: Vorrei che vedeste la situazione. Coordinazione tra braccio e gamba dello stesso lato del corpo invece che alternata.
0: E non so capo, questo non lo so fare.
2: No, difficile.
0: Ti è venuta l'ansia che stava finendo la base?
2: Sì, perché ho detto
0: ma
2: dove te la sta facendo.
0: Ma non ho tutto sotto controllo.
2: No.
0: Quindi passi brevi e rapidi, posture in avanti, movimenti circolari delle braccia e correte anche voi come i pirla.

0: classica ritmo.
1: Bob Sinclair, Kaiser, I Can Wait. State ascoltando Radio Peter Pan. Allora, abbiamo parlato della Edo Running Style. Abbiamo guardato anche dei video. Io l'ho riprodotta.
2: Non era per niente quello che...
1: Non ci assomigliava niente, zero. Io stavo camminando, anzi correndo come un velociraptor, perché diceva piegato in avanti con le braccia che facevano dei cerchietti, e lì devi capire in che senso i cerchietti possono essere direzione orizzontale, verticale. Io facevo delle circonduzioni.
2: In verità è una corsa proprio stile ninja, però le mani sono coordinate con la gamba e non in maniera asimmetrica.
1: E io sembro un ninja quando corro?
2: No, sembri un deficiente che ha bevuto troppo.
1: Quindi niente, shish, cambio argomento. Un altro incredibile fallimento della mia vita. Non devo pensare allo sport,
2: posso
1: pensare al business magari.
2: Vai, tipo?
1: C'era un tizio che faceva dei video assieme a Human Safari, che è un travel blogger, insomma, faceva dei video molto belli, un sacco di foto, un sacco di video su YouTube. Si parla di 10 anni fa, lo guardavo, adesso continua a farlo, ha aperto la sua agenzia. Insieme a Human Safari faceva dei video ogni tanto tal Marcello Ascani, che faceva già il guru del business quando ci aveva 18-19 anni.
2: Anche perché ne ha 28, quindi...
1: Adesso ne ha 28. Nel frattempo io era da un po' che avevo perso le sue tracce, non lo guardavo più, ma ieri è spuntata una notizia che lo riguardava. A 28 anni ha venduto la sua azienda, era partito da una startup, ha ceduto le quote per...
2: 3.2 milioni di euro.
1: Porca di
2: male.
1: Quella miseria.
2: Secondo me... Adesso non so l'andamento della sua startup, che non è più startup ormai, però se vale così tanto adesso dovrebbe dovuto un po' aspettare.
1: Ho fatto due conti. Se io mollassi il mio lavoro oggi, ho più o meno 40 anni, morirò più o meno a 90, più in qua, non importa, 50 anni, ho fatto il conto, 3,2 milioni di euro per 50 anni significa 5.000 euro al mese.
2: Vabbè, ce la puoi fare.
1: Mamma mia, di brutto, turista.
2: Dai,
1: per sempre.

0: Infatti, basta chiedere. Dal 2012 Gustavo Lima Balada, uno di quei dischi che quando è uscito facevo lo snob, non mi piaceva, no, a me non piace.
1: Perché faceva da bambino.
0: Adesso parte sta canzone.
1: Parte il cecce.
0: Organizzo proprio delle feste, delle gite per andare in Brasile. Dai, andiamo a ballare Gustavo Lima. Sono come le zanzare, no? Che si stanno evolvendo. C'è una notizia di oggi del Messaggero. Il titolo è questo:
1: l'effetto boomerang. Le zanzare imparano a sopportare l'odore del repellente a base di DIT fino a esserne attratte.
0: Cioè, c'è questo repellente che viene utilizzato frequentemente in tanti spray che ti metti, sì, no? All'inizio le allontanava le zanzare, adesso hanno capito che te lo metti proprio per allontanarle, quindi hanno iniziato a farsi coraggio. Ma a tal punto che ci sono così abituate che le piace quella roba lì.
1: Ma sai, è tipo come se tu a una gallina fai assaggiare un uovo. È l'errore più grande, perché dopo la gallina inizia a mangiare le uova, quindi i contadini non hanno più le uova.
0: Non fate mangiare le uova alle vostre galline.
1: È un'abitudine che prendono gli animali.
0: C'è una roba che all'inizio ti faceva schifo e adesso ti piace?
1: Sì, stare con te.
0: Ma fa culo.
2: L'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che Ops? La so-
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times. La verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
19: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Domani, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30 After Race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Domani a Pieve di Soligo, Treviso.
7: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: stack. Da da dum da dum dum dum da dum dum dum dum da dum dum. Che viaggio. Correva l'anno 2015, Matt Simons, Catch and Release, Deep End Remix. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è cioè la Generation. Ciao, io sono Joe, lei è Marossato.
1: Ciao.
0: Abbiamo corso.

0: ci sia la Peter Pan TV più, perché
1: no,
0: perché...
1: vabbè, non abbiamo mai fatto la radiovisione fortunatamente, ecco, è una roba brutta da vedere.
0: Ma Joe era ancora più brutto da vedere oggi.
1: Ho fatto solo cose che non mi piacciono, quindi ballare e correre, però vedi che le sto rivalutando con l'età, ci sono delle cose che cambiano. Abbiamo parlato dell'evoluzione delle zanzare, che all'inizio veniva utilizzato questo repellente a base di Dep, e all'inizio venivano allontanate dal repellente. Adesso hanno scoperto che uno se lo mette proprio per allontanarle, quindi si sono fatte coraggio, si sono avvicinate al punto che non possono più farne a meno, sono attratte da quel repellente lì. Quindi state attenti ai repellenti a base di Dip.
0: Ed è proprio qui che parte il dilemma
1: davvero?
0: Di oggi.
1: No.
0: Eh sì, il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni che vi mettiamo sul tavolo. Parlando proprio delle cose che da piccoli odiavate, ma che adesso invece amate, quale non riuscite a fare a meno tra la birra e il caffè? Oppure il caffè? Perché ti dico, io la birra fino a 2 anni fa non la potevo assolutamente
1: Adesso ci spacchiamo anche in onda lì che beve birra, dico basta bere birra.
0: Il caffè tuttora non mi piace, l'ho bevuto adesso solamente perché mi sono svegliata alle 5 del mattino.
1: 393-7366-240, cosa elimini fra
0: la birra oppure il caffè?
1: Cose che da piccolo non ti piacevano, adesso non puoi farne a meno.
2: Attenzione, non

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, Subiter Panne. Perché Serena si fa chiamare anche Brancale di cognome e Levante invece no?
1: È un nome d'arte.
0: Ah sì?
1: È come te, Joe. Io mi chiamo Emma Rossa, tu la ti chiami Joe, è il tuo nome d'arte.
0: Allora, c'è un ascoltatore che chiede perché ogni volta vi presentate come Joe senza nessun'altra, e lei invece nome e cognome intero. Ma perché il nome e cognome intero mette distacco? Mi chiami signor Giovanni Marangoni. No,
1: ma perché poi è anche lungo il tuo.
0: Poi serve per depistare gli inquirenti, se vogliono denunziarmi non possono perché non sanno le mie generalità, mentre Emma Rossato sì, Emma Rossato.
1: Grazie.
0: Se volete denunciarla
1: comunque,
0: soprattutto per i dilemmi che propone. Oggi si sta parlando di quelle robe che da piccolo non ti piacevano,
1: no, invece adesso non riesci a farne a meno.
0: Tipo, io avevo pensato due categorie. Una era gli ortaggi, quindi zucchine, melanzane e peperoni. Adesso io non posso fare a meno delle verdure grigliate.
1: Che buone.
0: Dall'altra parte avrei pensato il sushi, che anche quello, quando ero bimbo, non esisteva in Italia.
1: No, è vero. Perché...
0: poi è arrivato, la prima volta che l'assaggio è una merda.
1: No!
0: E poi non puoi farne a meno.
1: Ma non è vero.
0: Invece Emma ha scelto queste due cose, che effettivamente ha senso. Quando sei bimbo, sia la birra che il caffè non ti piacciono.
1: No.
0: Un paio di messaggi scritti veloci, ad esempio lui dice no,
1: è come scegliere tra la mamma e il papà,
0: impossibile, oppure qualcun altro,
1: amo entrambi ma elimino il caffè e mi tengo la birra, se poi è bella fresca ancora meglio.
0: Ma c'hai ragione, guarda, io la stessa cosa, soprattutto in questo periodo dell'anno la birra
1: che è buona con lime.

0: Mother, su Peter Pan, Talk to You, c'è la Generation. Nel dilemma di oggi vi abbiamo chiesto quelle cose che da piccoli non vi piacevano, però poi crescendo cambiano i gusti, cambiano i sapori. Ad esempio un'ascoltatrice citava il melone, dice: da piccola appena sentivo l'odore
1: farlo, che ho alcune persone da fastidio.
0: Invece dice adesso lo adoro. Esattamente come le zanzare e il loro repellente. C'è un ascoltatore dalla Germania, Aldo, insieme alle sue dipendenti Samantha e Alessia, si è trasferito a Schwandorf. Fortunatamente al mio fianco c'è un'esperta di geografia. Schwandorf è in Germania, ma in che zona? Nord, sud?
1: È nord.
0: No, è sud.
1: Perfetto.
0: Baviera, vicino a Norimberga.
1: Avevo un 50, l'ho beccato sbagliato.
0: Chiaramente uno va in Germania per cosa? Per la birra.
1: Infatti ci ha legato la foto della birra.
0: E fa anche una sorta di cin cin bavarese, senti.
2: What's up this?
0: What's up this?
1: No, è what's up this.
0: What's up this?
1: Ma no.
0: E quindi chiaramente lui elimina il caffè, perché sul tavolo abbiamo detto: oh, fra i due, fra birra e caffè, è vero, da piccoli non ti piacciono, da grande non puoi farne a meno, però proprio dei due, quale elimini?
1: A me hanno criticato perché ho detto la birra con il lime, ovviamente intendevo una bella corona, corona fredda in spiaggia. E senti lui cosa dice?
3: No, Emma, per favore. Cioè, no. Le corone con lime, no, lasciamole da parte, no, come categoria birra. Piuttosto parliamo della IPA, della doppio malto, di una non filtrata, belle fresche, ghiacciate,
0: rossa schiumosa.
3: La, sì, assolutamente, birra Uber Alles piuttosto che il caffè.
0: Però è vero che d'estate una rossa triplo malto non è che proprio vada giù come un ghiacciolo al limone.
1: Va più giù una bella corona ghiacciata con il lime, dai.
0: Una stout che ti crea questo maglione. Magari una birretta leggera con un po' di lime. Buona. I like it.

0: esserci in questo disco. Corre dall'anno 2010, Enrique Iglesias, Pitbull, I Like It. C'è Checco, chiudiamo con lui il giro. Cosa elimini fra birra e caffè? Cose che da bimbo non ti piacevano, poi da grande non puoi farne a meno. Lui scrive:
1: le correzioni, basta birra con l'anice e caffè con prugna. Sì, perché dovete sapere che un tempo la birra con l'anice andava e come?
0: Tipo che con la sambuca. Sì, credo che non sia uno dei migliori abbinamenti del mondo.
1: No, per niente.
0: Però vorrei chiudere l'ora con Alessio che scrive: ciao Peter,
1: al lavoro sempre con la vostra stazione, un saluto a tutti voi, specialmente ad Emma, una ragazza stupenda, sarebbe bello conoscerla.
0: Ma sarebbe bellissimo.
1: Allora Alessio,
0: incontratevi.
1: È bello conoscermi. È meglio di no, vero?
0: Sì, no, Alessio, soprattutto fra le 10 e le 13 conosci la, portala a fare un giro al parco.
1: Al parco?
0: Comunque lui è sempre sulla nostra stazione, sì. Quindi Alessio, allontanarsi
1: buona
0: dalla linea gialla.
2: Prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
11: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Radio Peter Pan.
3: Showtime.
6: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12.04.
0: Ci sono comunque le news.
3: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione. Ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, diciamo, certo.
16: Beh, ma i nostri controlli.
17: No, le mie sono migliori.
16: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line,
16: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
24: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
25: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: terza ora della Generation. Viva la taiga!
1: Viva la taiga!
0: E anche la tundra!
1: No, basta!
0: Sì,
1: ci fermiamo lì.
0: Terza ora della Peter Pan Generation. Joe, Emma, no, il computerone. C'è pure Ivano. No. Sì, il venerdì c'è la sua freddura.
2: Ciao,
0: sì.
2: Joe, ciao Emma.
0: Ciao. Ciao.
2: Sapete cosa ci fa una Aprilia, una Kawasaki e un Kajiva?
1: No, dimmi.
2: Vicino al mare.
0: La Kajiva ripescata.
2: Dimmi, aspettano dimmi l'arrivo dell'onda.
0: Beh.
1: Che brutta.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: È tempo di dimostrare quello che vali, quello che conti, quanto sei forte, quanto sei bravo, quanto sei competitivo. Prova a vincere uno degli ultimi due ticket messi in palio dalla sala giochi il venerdì. Una sfida ancora più difficile, perché il magico mondo dei cartoni animati pervade la sala giochi
1: e ti distrae.
0: E ti distrae, chiaramente. Sì. Quindi per assegnare il ticket numero
1: 9,
0: giochiamo a
5: cancellare la cronologia. Bello.
1: Sentirete tre canzoni presenti in tre film diversi.
0: Sì.
1: Dovete dirci l'anno d'uscita in ordine cronologico.
0: No, beh, non è che devono dire l'anno, no, devono rimettere in ordine per ordine di uscita in Italia.
1: Quindi l'anno.
0: Sì, però non è che devono dircelo l'anno. Basta solo riordinarle. Ogni canzone ha un codice: canzone A, canzone B, canzone C. Quindi prendi quel codice e rimane. Non sei capito. 393-7366-240.
6: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation.
1: Here we go!
0: Si è giocato per assegnare il penultimo ticket di questa settimana con il gioco
2: Cronologia,
0: cioè tre canzoni che avevano a che fare col mondo dei cartoni animati. Nella fattispecie erano tre canzoni di colonne sonore di lungometraggi in computer grafica.
2: Belli.
0: Però, cioè, poi Emma non è che...
3: Ci ho capito un cazzo.
2: No, vabbè, non è vero.
0: Ce l'ha spiegato un po' così. Erano da riordinare dal più antico al più recente. Il brano A era del film...
2: Trolls.
0: Il brano B era del film...
2: Frozen.
0: Il brano C era del film...
2: Shrek 2.
0: Shrek 2. Qual è l'ordine di uscita di questi film d'animazione?
4: B, A, C.
0: No, sbagliato.
4: A, B, C.
0: No.
3: B, A, C.
4: E, C, A.
0: Nemmeno...
5: C, A, B.
2: No.
5: A, C, B.
2: A, C, B, no.
1: C, A, B.
0: Dopo un po' ti va in pappa il cervello.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Shrek, Frozen, Trolls.
0: Frozen Troll, era giusto questo? Perché l'hai segnato?
2: Non lo so.
0: Quindi ha vinto lui?
2: No, non ha vinto lui.
0: No. Ah, e allora?
2: È arrivato per ultimo.
0: Però uno ci ha provato dicendo: ciao, Emma, stupenda.
2: Sì, non.
0: Però non è così che si vince. No. In realtà la combinazione vincente era
2: C, B, A, quindi era
0: il primo Shrek 2 uscito nel 2004, il secondo Frozen uscito nel 2013, Frozen 1 chiaramente,
2: sì.
0: E poi Trolls, anche qui il primo capitolo, uscito nel 2016, 10 anni fa. C, B, A, lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 9 e si chiama
2: Michela Bonomi.
0: Brava Michela. You win.

0: Bibi Rexha, New Religion.
1: Segno della
2: la
1: croce.
2: Mia religione. L'hai sì, fatto. Segno della croce fatta.
1: Coreografia.
2: Porta fortuna,
1: Sì, abbiamo bisogno però di un esorcista per eliminare tutti quelli che si lamentano, che non vincono alla sala giochi. C'è Tiziana, patatina stellina, che è arrivata fra gli ultimi cinque. Cioè, sono migliaia i messaggi che arrivano alla sala giochi. Lei è arrivata fra gli ultimi cinque.
2: E senti.
1: E si lamenta.
3: Ma quando devo mandare il vocale, cavolo?
2: Prima.
3: Dai, per una volta fatemi vincere, basta. Sono stufa.
2: Lo so.
1: Un filo prima, Tiziana.
2: Un filo prima.
1: Un filino, cioè almeno per
2: due minuti prima.
1: Fra gli ultimi cinque. Ma alla fine lo sai, la sala giochi.
4: È tutto truccato.
2: È tutto truccato.
5: Discotec People. Next event. We are back. And it's time to party.
1: Nella vita c'è da pedalare e noi pedaliamo alla grande questo fine settimana. Oggi siamo alla festa al traguardo del Giro d'Italia, ai Piani di Pezzè, Alleghe, Belluno. Dalle 10 c'era Andrea De Luca con Monica Morgan, quindi saranno ancora lì sul nostro track. Poi si può seguire la gara dal Maxi LED Wall e quindi l'animazione per tutta la giornata fino al termine della gara. Stasera
2: c'è il Peter Pan Official Party alla Frasca 2000, Fontano Veneto. Dalle 18 in console Danielino DJ e Marco Bazzo.
1: Per tutto il weekend siamo partner degli Extreme Days, l'undicesima edizione a Sacile, Pordenone, il più grande festival italiano di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia, quindi 3 giorni di workshop, contest, show, music and food, passate a salutarli. Domani invece, doppio appuntamento.
2: C'è l'official party al Mountain Bike Eliminato Series a Pieve di Soligo, Treviso, dalle 15 il DJ set dal Radio Track di Radio Peter Pan con Marco Bazzo e dalle 20.30 in console trovate Andrea De Luca e Edo.
1: Altro appuntamento è il Peter Pan Impatto a Roncade, provincia di Treviso, dalle 21 DJ Maxwell, Alice Fassina e l'Orso Rosa di Peter Pan.
2: Dai!
1: Tutti gli appuntamenti sul sito peterpan.it, sull'applicazione Radio Peter Pan, sempre alla sezione
2: eventi!

0: Lipa, Don't Start Now. Il remix è quello di Purple Disco Machine. Dua Lipa, che nella vita ha alzato un sacco di cose.
1: Due? Ne alzati di due?
0: Più di due, secondo me.
1: E hai tante Lipa anche.
0: È riuscita ad alzare anche il numero di turisti americani in Sicilia, perché si sposerà in Italia settimana prossima, e precisamente in Sicilia a Bagheria. E quindi un sacco di gente che sta arrivando. È venuta apposta per farmi un dispetto.
1: Ma sai che lei
0: sa che allora vado in Italia da lui.
1: Sai che lei ha messo il no amici single, solo persone con già la fede, solo amici che hanno già la fede, quindi possono portare il marito. Se no, se sei single, non vai.
0: Non puoi andare.
1: Oppure
0: a
1: vai da
0: mondo.
1: Solo. Sì, te lo giuro.
0: Ah, vabbè, da solo, vai, dai, mamma mia.
1: Se tipo sei fidanzato da 20 anni,
0: non
1: però non ti
0: andare.
1: Vuoi sposare. No. Ma solamente uno dei due.
0: Dua Lipa, come sei estremista,
1: tirchia,
0: però.
1: Sì.
0: A proposito di estremisti, fra poco Andrea De Luca DJ con il 2000 Heroes.
1: Sì.
0: E poi?
1: E poi il secondo ticket della sala giochi.
0: State con noi.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it. Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Peter Pan Impatto.
15: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade. Domani sera, lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console, DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto, domani sera a Roncade, Treviso.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fan, Forever Young.
19: Ci fu un'idea.
20: 2000 Heroes.
21: Un gruppo di persone straordinarie.
20: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
22: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Andrea De Luca ci ha portati al 2002 con Cassius, The Sound of Violence.
3: Un salto filo al 2011 con Inna, Sun Is Up.
2: Rimaniamo al 2011 con l'ultima, Michael Kalfan, Resurrection. Thank you.
4: Thank you.
2: Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale di questa settimana. Pronti, dritti, lanciati verso il weekend, verso il piatto di pasta che è consuetudine.
3: E il ponte.
2: E il ponte.
3: Per chi può.
2: Che per voi c'è, per noi no. Io e Emma siamo qui anche lunedì e martedì fra le 10 e le 13. La
3: solito.
2: Generation c'è.
3: Cioè, noi ci siamo. C'è. Noi non lo molliamo il posto fisso.
2: E non siamo registrati.
3: No, giuro.
2: L'unico registrato è il Dome, senti.
3: Senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Registratissimo.
5: Senti allora, è tutto pronto, è tutto pronto.
2: Cosa?
5: In piazza e Indesa, Sacile, Gio, domani iniziamo con le birrettine, io ti aspetto, anche perché ho chiamato tutta Bassano, quindi birrettine e facciamo i salti in piazza. Dai, dai, dai, dai, che figata.
2: È perché lui è di Sacile, lì ci sono gli Extreme Days, di cui siamo media partner, io però dove non ci sono quest'anno.
3: Che schifo.
2: No, computerone, io e lui non ci siamo. Però giochiamo per assegnare l'ultimo ticket di questa settimana, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni, giochiamo a...
1: Ogni secondo conta.
2: Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni, l'ho detto, funziona così.
3: C'è una clip audio, sentirete un rumore che fa burp all'inizio. Da quel burp iniziate a contare i secondi, attenti anche al mezzo secondo, quindi potrebbe essere 10 come 10.5.
2: Non può essere 10 a 3, 10 a 6, 10 a 7, no. O è 10 o 10 e mezzo o 11.
3: Allora facciamo che chi sbaglia questa volta va nella lista nera.
2: 393 736 6240. Quanto dura?
6: Dai. Ma quanto tempo?

0: mamma mia. Voi siete i primi,
1: i primi,
0: i primi nella planeta Terra, i primi, Peter Pan, i primi.
2: E voi dovete tentare di esserlo i primi e dar la risposta corretta all'interno della sala giochi della Peter Pan Generation. Si è giocato per assegnare l'ultimo ticket della settimana, che è il numero
3: 10.
2: Quando giochiamo tutti i giorni, 10 sono, due giochi al giorno fra le 12 e le 13. Il venerdì c'è una speciale ambientazione, tutto questo è ambientato nel magico mondo dei cartoni.
3: Che bello!
2: Il gioco col quale abbiamo assegnato l'ultimo ticket era
3: ogni secondo conta.
2: Quindi da segnale acustico a segnale acustico dovevate misurare la durata della clip audio, che oggi era veramente
3: era
2: magica.
3: Oggi era, senti,
2: l'opening team della Disney.
3: Bellissima.
2: Quando c'è il castello, i fuochi d'artificio.
3: Ma quanto durava?
4: 20 secondi.
2: 20 secondi no.
5: 22 secondi.
2: No, no, nemmeno.
6: 26 secondi e mezzo.
3: Troppo,
2: cioè
3: troppo.
2: Ci stiamo girando intorno, ma non
5: 19 secondi e mezzo.
2: Troppo no. Poco.
5: 16.5.
3: Poi no. Mi ero illusa che con la mia minaccia, se non fate numero intero oppure con
2: mezzo
3: la virgola
2: secondo,
3: mezzo secondo, vi mettevo sulla lista nera. Ero convinta che nessuno l'avesse detto tranne
5: 21 secondi e 19.
3: Bravo, ciao.
2: 19.
3: Bravo. E aspetta, ancora peggio
2: precisione
3: lui.
2: Al mezzo secondo.
0: 20,472.
2: Ma no, abbiamo detto precisione al mezzo secondo, dai.
3: Ma secondo me durava come ha detto lui.
7: È durato un'infanzia questo meravigliosissimo suono.
3: Vedi, bello,
2: che poesia.
3: Bello.
2: Precisamente, dai, diamo la soluzione. Quanto durava quell'audio D che hai sentito?
3: Durava 24 secondi.
2: Spaccati! Lei è stata la più veloce. Dice, potete dire il nome? Potete dire il mio nome, che sono la mia nome? Quindi lei si porta a casa il ticket. Si chiama
3: Bibi!
2: Brava! Brava Bibi, you win! Riempito il casellario e
8: mission complete!
2: Oh yes! Yeah.

0: della Peter Pan Generation. Ho.
1: Com'è?
0: Ho.
1: Ah, ho.
0: Ci sentiamo per quanto mi riguarda domenica mattina con l'Happy Ending parte 1 insieme ad Angelo PA1. Come già anticipato diverse volte oggi,
1: sì,
0: la Generation mica fa ponte, lunedì e martedì sempre soliti orari 10-13. C'è anche Emma,
1: incredibile. Ci sono anche, è incredibile,
0: pazzesco,
1: vero? Ma posso dire che invece è incredibile che tu ci sia. Io la scorsa festività, cioè il 1° maggio, ero qui.
0: Una
1: eri
0: l'ho fatta.
1: Tu in vacanza.
0: Ma non l'avevo neanche chiesto, me l'hanno fatta fare. Che dici di no? Che dici di no? Fra poco invece Peter Panamanetta con
1: Alice Rocky, non si sa quando arriva.
0: Sì, adesso arriva. Ciao Emma.
1: Ciao Gio.
0: Ciao belli.

0: Jackpot.
1: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Far l'amore come ballare.
9: Radio Peter Pan.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui. La natura.
14: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
15: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
16: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
15: Ali migliora.
17: Permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Oggi va il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche

0: le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Unghia a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: stupendo.
1: A manetta, e infatti Peter Pan a manetta sta per cominciare. Benvenuti, benvenute, benvenut.
0: Si ricomincia anche oggi, ma l'ultimo appuntamento assieme ad Alice poi se ne va via. Che
1: no,
0: fortuna!
1: Tu te ne vai.

0: oggi sono alla carica. Madonna.
1: Oggi ho solo buoni motivi per essere contenta.
0: Ma se vuoi scoviamo un'ora prima, tanto non mi dice niente.
1: Qui stai, resisti fino alle 15, impassibile, ligio al lavoro, poi fai un po' quello che vuoi.
0: Ma certo.
1: Cominci perché... il weekend, ti fai il ponte lungo, ti fai il ponte sullo stretto, insomma, fai quello che vuoi.
0: Allora sono molto fortunato perché tanto non devo lavorare come te, quindi ho molto più tempo libero,
1: vero,
0: non ti preoccupare, quindi
1: vero,
0: me la godo. Però bravo, intanto buon pomeriggio a tutti, fino alle 15 è confermata la puntata.
1: Yes.
0: Ricorrenze certificate, forse accade oggi, poi oggi è venerdì, quindi momento social.
1: Ti sentiamo con la voce un po' strana, Rocky.
0: Dici?
1: Che succede?
0: Non è vero, sono bugiardo, solo perché ti ho detto che ho dormito 3 ore poco fa.
1: No, mi hai detto soprattutto che ti sei svegliato per sbaglio 20 minuti fa,
0: esatto,
1: accorgendoti che c'era la diretta da fare.
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, oggi il nostro Rocky è un po' fuori fase, ma del resto perché stupirsi?
0: Beh,
1: cioè, perfino le previsioni meteo, ragazzi, non si prendono più la responsabilità. Ho controllato un po' il meteo del weekend, sai cosa diceva? Previsione complicata. Ma
0: vabbè,
1: cosa vuol dire previsione complicata? O ci sarà sole o ci sarà pioggia. Che cosa vuol dire? Previsione
0: non
1: complicata.
0: Vuol dire
1: che aiuto mi stai dando? Nessuno.
2: Peter Pan.

0: Alice Rocky, ma sono anche le ultime ore di tanti che poi stanno per completare gli ultimi minuti di lavoro e partire poi per questo lungo ponte del 2 giugno.
1: Il pre-strade vuote, si dice, anche perché poi adesso la gente inizierà a partire, visto che c'è il 30, il 31, l'1, il 2 di giugno.
0: Esatto,
1: poi
0: il famoso ponte. Attenzione, perché i numeri sono già allarmanti. Ponte del 2 giugno, attesi 45.

0: poi sai tutti quelli che c'hanno la casa, il mare, che se la godono.
1: E non ti hanno invitato sti bastardi.
0: Neanche loro mi vogliono, penso.
1: Hai capito? Male di no, perché sanno che tanto tu sarai qui a lavorare tutto il weekend, il 1° giugno, il 2 giugno, il 32 di giugno, sempre.
0: Beh, tanto posso dirti, sono povero, quindi comunque non sarei andato.
1: Ma sai che nella tua situazione secondo me ce ne sono ancora tanti che in questo ponte lavorano per guadagnare l'argent.

0: complicata. Dal punto di vista del traffico, visto che 45 milioni di veicoli sono previsti in movimento in questo ponte del 2 giugno, situazione complicata per quanto riguarda le previsioni del tempo. Ormai non si capisce talmente più niente che i siti dedicati ti dicono: non lo so.
1: Quindi sarà un ponte del merda, in poche parole.
0: No, non si sa, capito? Tu guardi, che ne so, domenica, per capire, vuoi fare la scampagnata, ti devi organizzare a casa perché diluvia? Allora se la giocano con previsione complicata. Grazie, ma allora ero capace anch'io così.
1: A parte che posso dirti, io guardo giorno per giorno, perché non mi fido a guardare giorni prima. Perché
0: stesso,
1: a parte che il meteo può cambiare di giorno in giorno,
0: se
1: guarda fuori che...
0: Qualcuno ci suggerisce, ma tranquilla, le previsioni per domani saranno sempre sole con un po' di nuvole, rischio di rovescio. Esci grande, sì, manca la neve e le rane e abbiamo detto tutto, ragazzi.
1: Esatto,
0: così.
1: Esatto, non si capisce niente.
0: Allora, però... e a voi voglio chiedere: ma se doveste individuare la vostra situazione complicata della giornata, quale sarebbe? 393-7366-240. Quella di Rocky è stata la sveglia non sentita.
1: Esatto.
0: Svegliato all'ultimo.
1: E la tua pensa, Rocky?
0: Cotto e mangiato proprio, eh?

0: I don't mind. E ormai nessuno si prende più la responsabilità di niente, Rocky.
1: Esatto, di dirci che tempo farà in questi giorni qua, ma sì, il tempo in generale comunque. Sì. Quindi ci dovremmo basare un po' a sentimento.
0: Così, vecchio tipo metodo, esatto, ti lecchi l'indice e lo metti in alto, senti come tira il vento e fai una previsione.
1: Beh, per fortuna sono anche alto, quindi dovrei arrivare anche più in alto.
0: Allora la previsione sarà più attendibile. Dennis dice, ma lo fanno apposta, certo, così nessuno si lamenta che la previsione era totalmente sbagliata.
1: Beh, ma secondo me invece c'è gente che si lamenta perché appunto non sa di che previsione andrà incontro, quindi non è che sia proprio una
0: bravo
1: cosa...
0: E anche perché non sai se o quanto farà caldo questo weekend, potrebbe essere la prova del 9 del condizionatore.
1: È vero.
0: Funzionerà? Non funzionerà? Dovrò caricarlo, chiamare il tecnico? Così è stato per Fede che, esatto, ci ha provato e la prova è non superata.

0: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Prezzi bassi?
16: Di più.
15: Vuoi offerte vere?
16: Di più.
15: Vuoi prezzi bassi sempre?
17: Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Questa è Peter Panamanetta e cominciamo ufficialmente con le ricorrenze certificate. Esatto. Fammi fare gli auguri a tutti i nostri amici lombardi che ci ascoltano.
1: Tanti auguri, anche perché appunto oggi c'è cioè, in corso di svolgimento dalle 9 di stamattina una festa appunto dedicata alla regione della Lombardia.
0: Esatto, festa della Lombardia, in realtà dura dalla mezzanotte alla mezzanotte, ma nel varie manifestazioni, nei vari eventi che si stanno celebrando in tantissimi comuni lombardi, quello più importante a Milano è la consegna del premio Rosa Camuna.
1: Esatto. Cos'è? Che rappresenta un momento di grande valore istituzionale e simbolico.
0: È la più alta onorificenza attribuita dalla regione Lombardia. Cosa si festeggia poi nella festa della Lombardia?
1: È un appuntamento dedicato all'identità, alla cultura e all'eccellenza del territorio.
0: E proprio un'eccellenza del territorio lombardo sta per essere premiata proprio in occasione della festa lombarda ed è Sveva Casati Modigliani, scrittrice bravissima, appunto lombarda, e oggi appunto riceverà questo ambitissimo premio.
1: Esatto, quindi se siete di passaggio vi ricordiamo che dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia ospiterà stand, attività e iniziative dedicate all'eccellenza del territorio.
0: Ma non è mica finita qui, perché i lombardi guardano avanti, ci sono tanti progetti di cui uno che riguarda proprio il dialetto.

0: che si celebra oggi il 29 di maggio, ce n'è una un po' particolare. Ma perché è stata istituita proprio il 29 di maggio?
1: Stai parlando del dialetto lombardo?
0: No, per della vittoria contro l'imperatore Barbarossa nella battaglia di Legnano nel 1176. Cioè, hanno preso una data un po' lontana nel tempo,
1: quindi stanno festeggiando l'850esimo anniversario
0: da quella battaglia. Cioè, no, no, l'hanno presa alla larga,
1: ormai è data un po' indietro, cavolo, calmatevi.
0: Bello questo progetto, che però nasce nel 2026 proprio per festeggiare la festa della Lombardia, ovvero Regione Lombardia, in collaborazione con Treccani, ha avviato una raccolta di parole aperta a tutti i cittadini, proprio per creare una sorta di mega database che raccolga tutte le espressioni dialettali lombarde, per non perderle, per raccogliere, quindi per salvaguardare la tradizione, anche perché i nostri dialetti che ci piacciono, no? Sai, la cadenza, magari quando ti riascolti nell'audio WhatsApp dici mamma mia che accento, che c'ho, che schifo, in realtà sono proprio il nostro patrimonio culturale.
1: Esatto, che ogni tanto va anche cambiato, comunque, soprattutto quando fai lavori come il nostro, per esempio, quando...
0: La cadenza sì, ma il patrimonio culturale, cioè io a casa io parlo veneto, hai capito?
1: Hai capito?
0: Hai capito?

0: pezzo David Guetta, Save Me, durante il brunch, cioè questa è pausa pranzo,
1: ovvio.
0: Salvami adesso, stasera ormai è troppo tardi.
1: C'è qualcuno che secondo me potrebbe salvarti in questo
0: caso.
1: Esatto,
0: l'ultima ricorrenza certificata di questo 29 maggio.
1: Per esempio, il cavolo, la giornata internazionale del Peacekeeper, dei Peacekeeper delle Nazioni Unite, che
0: altri
1: si celebra,
0: altri si detto i caschi blu,
1: esatto,
0: i famosi caschi blu,
1: che si celebra ogni anno il 29 di maggio e serve a ricordare e onorare tutte quelle persone che lavorano nelle missioni per la ONU, per l'ONU,
0: esatto,
1: l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cosiddetti appunto Peacekeeper.
0: È stata proprio l'ONU infatti che ha istituito nel 2003 questa ricorrenza per celebrare gli uomini,
1: esatto,
0: delle missioni di pace.
1: Quindi militari, poliziotti,
0: bravo,
1: e civili che vengono inviati appunto dall'ONU per andare a risolvere, diciamo, certi
0: le varie
1: conflitti,
0: missioni di,
1: esatto,
0: pace. Curiosità, allora, la prima missione dei caschi blu avvenne nel 1948 in Medio Oriente. Vinsero, come ovviamente organizzazione, i caschi blu, il premio Nobel per la pace nel 1988 per appunto i loro sforzi nel ridurre le tensioni internazionali e mantenere tregue in zone di pace.
1: Esatto.
0: Quindi un lavoro immenso che insomma ci tenevamo a ricordare. Sono un po' i nostri supereroi i caschi blu, vero?
1: Esatto, sì. Soprattutto Andrea De Luca che ci lancerà dei suoni del 2000 Heroes.
0: Lui il casco blu però non ce l'ha, solo il caschetto con le corna.
1: Senza casco va
0: via
1: lui.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: Villa Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Polizia della radio, segnalato mixato 2000 Heroes illegale. Bravo De Luca.
3: De Andrea De Luca, molto bravo. Che sicuramente anche in caso di conflitto sarebbe fortissimo.
2: Sì, ma altro che caschi blu, qua serve l'antisommossa De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: On Radio Peter Pan.
9: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 14 in punto.
15: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
19: Termini e condizioni in negozio online.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
23: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Esatto, direi di farci una bella pausa io.
1: Di già?
0: Sì.
1: Una pausa?
0: No, basta, no, l'ho appena fatta.
1: Proprio adesso che comincia il Forse Accade Oggi.
0: Oh, yes! E dopo le ricorrenze certificate passiamo a quelle non certificate.
1: Tra l'altro ce ne sono un po' di bizzarre e divertenti.
0: Esatto.
1: Partendo da questa, oggi è la giornata nazionale della...
0: della lumaca.
1: Bella la lumaca.
0: Sì, molto bella, un po' viscida per i miei gusti, però, oh, beati loro che riescono a mangiarle soprattutto.
1: Madonna, no, ecco, mangiarle no, vederle da vive meglio. No, la cosa interessante è che per l'ecosistema sono un animale piccolino, pochissimo dannoso, al massimo ti mangiano qualche foglia di insalata nell'orto, ma in realtà per l'ecosistema sono un animale molto così ecosostenibile, non dannoso, non dà fastidio.
0: Esatto, e pensa che non hanno ossa, non sentono i suoni e possiedono migliaia di denti microscopici, quindi comunque...
1: Allora, aspetta, quindi non hanno ossa.
0: Non sentono.
1: Sono sorde, ma ci vedono?
0: Sì,
1: sì, ci vedono.
0: E pensa che sono anche lentissime, la sapevi questa cosa?
1: Grazie. Molto famosa è la bava di lumaca.
0: Sì.
1: Grazie alla quale in realtà è un ingrediente molto ricercato e rinomato per alcuni cosmetici.
0: Ok.
1: Per alcune creme di bellezza qualcuno riteneva fossero un anti-age perfetto. Quella bava di lumaca che ti tira la faccia e ti toglie qualche ruga.
0: Posso confermare che in alcune persone probabilmente non ha funzionato.
1: Questa giornata ci ricorda anche di take it slow, prendila lenta, anzi come direbbe Belen, amore facciamolo lento.
2: Attenzione, no

0: Sabrina. Sabrina.
1: Pronto. Beh, con sta voce.
0: Madonna.
1: Pronto.
0: Beh, ragazzi.
1: Chi vuoi che mi risponda
0: cosa? Esatto. Cosa vi siete persi solo negli annali di Radio Peter Pan?
1: Però posso dire almeno?
2: Ti prego, mettimi la lingua.
1: Madonna,
2: in bocca,
1: ti prego.
2: Mettimi la lingua.
0: Ma torniamo seri alle cose nostre. Forse accade oggi, vi ho detto, feste bizzarre.
1: Esatto, per esempio si festeggia la giornata del mettersi un cuscino sul frigorifero.
0: Ma perché?
1: Che diciamo che è vista come un'usanza che si ritiene porti prosperità
0: E fortuna,
1: esatto.
0: E raffreddare simbolicamente la casa, la vita, come gesto proprio scaramantico.
1: Esatto.
0: Pensavo in realtà che fosse un segreto di bellezza.
1: Pure quello?
0: Sì, perché sai che il freddo sgonfia le occhiaie. Io non lo so, io sarà una cosa molto anni 90, ma ve le ricordate quelle mascherine di gel da mettere nel freezer?
1: Okay.
0: Poi al bisogno la tiri fuori, te la spiaccichi in faccia, ti raffreddi, senza ustionarti ovviamente, e dovrebbe così sgonfiarti la faccia. Quando ti svegli quelle mattine tipo in hangover,
1: sì,
0: che c'hai la faccia un po' gonfia, quella potrebbe essere una soluzione. E quindi il cuscino freddo pensavo servisse un po' a quello.
1: No, in realtà è semplicemente come un portafortuna, però sai che ho visto anche altre cose fare, soprattutto adesso, non con le maschere da viso, ma c'è gente che si alza tipo alle 4:30 del mattino,
0: sì,
1: si riempie una bacinella piena di acqua e di ghiaccio e iniziano tipo a lavarsi con...
0: Vedi, il freddo mantiene, ringiovanisce, iberniamo Rocky.
3: Peter Pan, Forever Fun, Forever Young. Cellulare in alto, baby, non ricamerò.

0: forse accade oggi, perché va così a toccare un mio vezzo.
1: Okay.
0: Qualcosa che mi è sempre piaciuto fin da quando ero piccolina.
1: Le graffette?
0: Tutto quello che riguarda un po' la cartoleria. Non passavo i pomeriggi in sala giochi, ma in cartoleria, ragazzi.
1: Immagino, infatti il tuo ufficio è pieno di cose strane.
0: E non so se hai notato che c'ho pure le graffette quelle colorate.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ho capito. Oggi è la giornata nazionale della graffetta, che ha una storia molto particolare. È stata inventata, brevettata nel 1867.
0: Così, 1867,
1: esatto.
0: Davvero.
1: E poi, più avanti, è stata utilizzata tantissimo durante la Seconda Guerra Mondiale, dove gli studenti norvegesi usavano la graffetta come simbolo di unione.
0: Ah, ok, quindi, contro la resistenza tedesca. Quindi era anche un simbolo, oltre che un oggetto utile per la cancelleria, diciamo.
1: Esatto, poi sicuramente è molto meglio unire dei fogli di carta piuttosto che due persone, però insomma era un simbolo semplice ma con un significato molto forte, perché appunto tiene unite le due cose.
0: Tra l'altro, la graffetta nella mia testa, quando ci penso, mi balza fuori quella graffetta digitale del documento Word.
1: Anche?
0: Che era l'assistente digitale che ti aiutava magari se dovevi cercare una funzione per scrivere un testo, insomma ti aiutava. Era il primo assistente tipo intelligente, a livello digitale. Te lo ricordi?
1: Sì, anche se posso dirti, utilizzavo molto di più la pinzatrice, io andavo molto più comodo rispetto alle graffette.
0: Vabbè, ognuno c'ha il vezzo di cancelleria che preferisce.
1: Vabbè, no? Ovvio.

0: ci piace perché con il forse accade oggi, soprattutto con quelle ricorrenze non certificate un po' bizzarre, facciamo dei voli indietro nel tempo, nei ricordi,
1: esatto.
0: Sblocchiamo ufficialmente dei ricordi.
1: Esatto.
2: Alice,
0: sì.
2: E poi con le graffette potevi fare anche il cuoricino, così oltre a unire i fogli davi anche un segnale alla persona che gli davi i fogli.
0: Bello.
2: Avete sbloccato un ricordo.
0: Che bello, che romantico.
2: Quando ero giovane.
0: Sì. Capito, passavi il foglio con la graffetta, ma la graffetta un po' allungata, modellata a forma di cuore,
1: vero,
0: sì, diventava un messaggio.
1: Le univi tutte assieme praticamente.
0: Bello, bello,
1: bello. Io lo facevo con le graffette, però non penso.
0: È un'altra categoria. A proposito della graffetta più famosa del web, abbiamo scoperto, perché oggettivamente me l'ero dimenticato, è passato del tempo, Clippy, ovvero l'assistente virtuale di Microsoft Word. Aprivi il foglio, lui ti dava delle indicazioni. Curiosità è che era stato sviluppato con l'ambizione di umanizzare l'interazione,
1: esatto,
0: uomo-macchina. È stato introdotto nel 1996, dismesso nel 2007, ma la cosa carina è che in realtà si basava su tecnologie di intelligenza artificiale ancora acerbe, ma erano proprio le prime mosse.
1: Infatti mi ricordavo questa cosa qui, però mi ricordavo anche di non averla mai utilizzata, perché nel 2007 avevo 6 anni, quindi giustamente quando l'hanno ritirata, quando sono entrato io a utilizzare un po' il computer, già non c'era
0: più. Basta, tu eri già un bro che non aveva bisogno dell'assistente virtuale, perché sapevi, sei nato con la tecnologia in mano.
1: Infatti.
0: Il primo vagito, hai digitato, hai fatto un PDF trasformato in Word.
1: Certo.
0: Bravo.
3: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Marco Baffa e Lori Vitt. Mo' bravi.
1: Esatto, un trio ormai inseparabile, sì. Molto forti.
0: Un trio che diventa un unicum. Quando esatto. Poi scelgono, remasterizzano, ve le fanno ascoltare diverse. Tra l'altro stasera alle 21 appuntamento con la puntata per esteso.
1: Esatto, con il nostro collega Edo dalle 21 alle 22 se non sbaglio.
0: Yes.
1: Quindi se sarete già in viaggio, se andrete già per un a festeggiare questo ponte, potete ascoltarla questa sera.
0: Esatto, invece voi fermi tutti lì, perché oggi è venerdì e si parla di trend.

0: Jackpot.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
12: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
12: È ufficiale, la promozione estosa continua, fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa,
0: aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
18: Perché Nova del gusto.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Capodanno, bam! Ultima mezz'ora di Peter Panamanetta e allora cominciamo a sondagliare insieme quali sono i trend social.
1: Esatto, per esempio, l'hai mai sentito questa cosa qui, hashtag early night?
0: Early night, no. Esatto, okay. La cosa che però ho sentito, che ormai se ne parla da tanti anni, mm-hmm. Remix spesso hanno parlato di questo trend della Gen Z.
1: Esatto.
0: A cui non piace fare le ore piccole.
1: Celebra, promuove l'abitudine di andare a letto molto presto, che sta andando molto di moda tra Gen Z, tutti i ragazzetti giovani di oggi, che per carità ci sta, perché poi ognuno tende sempre a dire ma fa bene per la salute e il benessere mentale dormire tra le 7 e le 9 ore, quando però poi si perde la vera adolescenza. No? Mm. Dei 18, dei 17 fino ai 22 anni, perché poi è soprattutto questa fascia qui che sta iniziando a cambiare un po' le abitudini di oggi, no?
0: Allora, diciamo che l'hanno applicata nella loro vita, perché se ne parla già da un paio d'anni di questa tendenza dei giovani a non tirar tardi, mm-hmm. Si è trasformato in un trend e un hashtag anche sui social, usatissimo su tantissimi contenuti, proprio l'hashtag early night, cioè a notte presto, la esatto. Notte finisce presto, promuove appunto salute e benessere, essere la salute mentale, perché l'obiettivo è quello di dormire tra le 7 e le 9 ore a notte. Insomma, ragazzi, è finita il tempo della festa.
1: Esatto.
0: The party era is over, game over.
1: Torniamo noi a fare festa, ci pensiamo noi, Alice. Saremo pure vecchi, però sì. Di festa ne sappiamo fare.
0: Sì, e poi raccontiamo anche dove saremo questo weekend.

0: vabbè, l'ho portata da casa. È un trend anche questo. L'ho tirata fuori dallo zaino, una lavatrice.
1: Sì, ma mi stai spaccando un timpano,
0: meglio.
1: Però con sta lavatrice. Basta.
0: È un trend anche questo.
1: Esatto. A proposito di trend social che potrete così scrollando TikTok trovare, c'è proprio questo: portare cose random a scuola.
0: A scuola, esatto. Un trend virale su TikTok che vede gli studenti praticamente durante le lezioni portare cose random da casa. Quindi
1: proprio oggetti assurdi, cioè dallo zaino tirano fuori, che ne so, la friggitrice ad aria,
0: una bicicletta, dei pedali,
1: una papera impagliata,
0: esatto.
1: Capito? Cose assurde a favore naturalmente di videocamera.
0: Ovvio, certo, ma io mi sto immaginando se lo facesse anche la prof o la maestra, chissà cosa tirerebbe fuori.
1: Ma infatti, ma posso dire, poveri professori, già è tutto molto complicato, gestire ragazzi non è semplice, le risorse sono quelle che sono, basta solo che loro si mettano a fare contenuti a scopo creativo, comico,
0: ovvio,
1: ironico, giusto per fare un po' di views e di like, ragazzi, non se ne può più.
0: Non si divertono più come una volta. Io lanciavo i zaini fuori dalla finestra una volta, cavolo.
1: Quello forse era il trend degli anni 90, cioè, in effetti.

0: Sì, all'hashtag Early Nights, quelli che non vogliono più fare le ore piccole per divertirsi. Noi non siamo di questo avviso, infatti vi raccontiamo dove siamo questo weekend.
1: Radio Peter Pan.
0: A partire da questa sera, questo venerdì dalle 18, vi aspettiamo tutti per il Peter Pan Official Party alla Frasca 2000 a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. In console troverete Danielino DJ e il nostro direttore Marco Baxo.
2: E invece domani si comincia a fare festa già dal pomeriggio presto, perché ci sarà un Peter Pan Official Party Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo, qui vicino a Treviso. Dalle 15 il DJ set dal Radio Track di Peter Pan con il nostro direttore Marco Baxo. Dalle 20:30 invece potete fermarvi ancora e continuare a fare festa, perché troverete in console Andrea De Luca assieme ad Edo.
0: Si festeggia il passaggio di ieri a Pieve di Soligo del Giro d'Italia, così come faremo sempre domani sera con il Peter Pan Impatto a Roncade. Dalle 21 in console con me ci sarà anche il DJ Max e l'Orso Rosa alias Rocky per festeggiare il Giro d'Italia tutto al femminile.
2: Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata magari alle nostre pagine social, iniziate a seguirci, Rocky e Alice, seguite Peter Pan, oppure seguite il sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

0: per fortuna.
1: Siamo sopravvissuti. Ma chi l'avrebbe mai detto?
0: Loro sicuramente sì, no. Io no, di certo.
1: Io nemmeno. Noi ci risentiamo lunedì, sempre a partire dalle 13, con Fede che ritorna da Santo Domingo.
0: E invece rimanete svegli sempre lunedì, perché dalle 6 alle 7 ci sarà ancora Rocky.
1: Adesso invece tocca a Muva nella casa. Ciao! Ciao!

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare,
14: i gabbiani, il sole.
13: La nostra spesa a lì che arriva.
14: Ah, bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la...
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore è anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi.
20: Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
21: Forever Fun, Forever Young
22: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Io vi voglio chiedere com'è in questo venerdì. Stiamo cercando, capiamo com d'abitudine com'è l'umore oggi. Cercate di battere un colpo al 393-7366-240. Oggi lo sapete, è venerdì, c'è tanta musica, c'è il Martini Mix con il nostro Andrea Martini DJ, c'è anche il mix, il More Music in the Mix curato dal nostro The DJ Maxwell, ci sono le storie che ci siamo lasciati da ieri abbiamo parlato d'amicizia e c'è stata una ragazza a fine trasmissione che ci ha lasciato un dubbio che potremmo affrontare tutti assieme fra pochissimo. Ma adesso è il momento di annunciare Lady Gaga e Doechii con Runaway. Alza il volume, si va!

0: maggio e possiamo dirlo, maggio scassatuca. Allora, attenzione, perché abbiamo già una bella notizia, parrebbe, quella di questo nostro ascoltatore che vuole rimanere anonimo e dice: oggi un venerdì super happy, la sera si aprono stasera si aprono le danze con una che mi filavo da molto ed ora è caduta. Cioè, però, se tu usi è caduta, significa che la stai ingannando, l'hai conquistata, semmai l'hai conquistata. Ci racconti un po' di più di questa storia, per cortesia? E poi, ovviamente, c'è il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, sentiamo.
1: Oppobacco,

0: ma sai che arriva oggi? Sai che arriva oggi? È l'ora sua, arriva proprio lui, lo posso presentare, Marco?
1: Ma certo.
0: Come arriva l'estate, sì, sotto l'ombrellone, arriva il nostro gran... No, pensavi che fosse che parola, Marco, però lui, lo sai che per grandi e piccini, sì, arriva chi? Arriva Tre Martini, oh, vai col tuo mix del FNT.
1: Bravo, bravo, adesso c'è il Martini Mix, come d'abitudine ogni venerdì a quest'ora Andrea Martini DJ prepara circa un 10 minuti di mixato in cui si sfoga alla console. Voi al 393-7366-240 dovete prendermi come il vostro vocalist, il vostro MC di fiducia, per cui voi mi mandate, che ne so, da dove venite, se volete salutare qualcuno, se è il compleanno della tua compagna, di tua sorella, di tua zia, eccetera eccetera, e io farò da vocalist, no vocali. Tutto chiaro? Molto bene, Andrea, ci siamo?
2: Nothing beats a jetty holiday.
1: Andrea, siamo sicuri che si parte così? Siamo sicuri?

italiano ha un festeggiato. Si chiama David. Buon compleanno, David.

molto bene, raga. Andrea, hai qualcosa da dire? Va bene, va bene. È suonata la tromba della fine. Grazie Andrea Martini per questo tuo Martini Mix. Tutti i venerdì ci porta all'interno dell'atmosfera del club. Vado a recuperare un po' di saluti. Un saluto dal camping Pra delle Torri a Caorle. Trivellato carta da... un saluto da Michele Ditta Trivellato. Trivellato carta da Macero. Poi Verona c'è e l'abbiamo salutata. Il Principato di Tombolo già salutato. C'è chi ci tiene a dire: ragazzi, ma la mia ex è di un paese che avete nominato. È probabile, insomma.

vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: il cuore mio fa
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Prezzi bassi?
7: Di più.
6: Vuoi offerte vere?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
13: On Radio Peter Pan.
14: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il Lady L.
15: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
5: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Forever Fan, Forever Young.
17: Hola, amanti della musica!
18: Il menestrello della coscienza della musica.

Oggi abbiamo lasciato in sospeso un messaggio da ieri, visto che è arrivato verso la fine del programma, e io vorrei chiedervi se avete dei consigli per questa ascoltatrice. Lei scrive: io ho un gossip imbattibile sui gruppi di amici, ma non mando un audio perché non voglio che mi riconoscano. Una delle compagnie di amici del mio attuale ragazzo ha come abitudine quelle di fare festini e sesso di gruppo. Quando ho scoperto questa cosa e delle corna che hanno messo alle loro ragazze, sto combattendo con l'impulso di dire tutto alle loro tipe e appunto al migliore amico del mio ragazzo ha paura di questa cosa, quindi mi sta lentamente escludendo. Tra l'altro, per stare in tema, begli amici di M, una delle prime volte che sono uscita con loro, hanno allungato le mani. Ciao Muba. Allora, il dilemma è: primo, prendere posizione o non prendere posizione. Secondo, io avrei una domanda, se tu sei ancora all'ascolto da ieri, collegata perennemente a questo programma, se sei ancora all'ascolto da ieri, il tuo ragazzo che cosa dice di tutta sta cosa? Cioè, prima di tutto noi vorremmo sapere se ne hai parlato con lui e lui che ti ha detto, e poi sentire l'opinione di Peter Paniani e Peter Paniane. 393 736 24

LA, come dicono a Los Angeles. Allora, torniamo invece a noi. Lei ha un ragazzo, lei ha un fidanzato ed ha scoperto che questo fidanzato fa parte di una compagnia in cui si divertono con festini a base di sesso, ovviamente separati dalle fidanzate, cioè molti di questa compagnia sono fidanzati, però si fanno beatamente i ghezzi loro. E lei è un po' preoccupata perché dice: beh, prima di tutto, quando sono uscita con loro la prima volta, ma hanno pure allungato le mani su di me, che già questo comunque non è sicuramente un buon modo di presentarsi. E seconda cosa, tengono all'oscuro le fidanzate di questa loro vita segreta sessuale, di festini e quant'altro. Allora, lei all'ascolto, ci ha confermato che all'ascolto. Ciao, sì, sono all'ascolto, ne ho parlato con il mio ragazzo dicendogli che il suo migliore amico mi sembra molto Lucignolo di Pinocchio e che deve diventare dal paese dei balocchi e che deve uscire dal paese dei balocchi se vuole stare con me. Effettivamente. Il punto è, le ragazze che hanno le corna, che stanno fra i 25 e i 30 anni, cioè lo dovrebbero sapere che hanno questi fidanzati mariuoli? Allora, uno probabilmente, sbagliando a scrivere, ha scritto che si faccia gli affari tuoi, ma miei deve farsi gli affari, o suoi, che si faccia gli affari suoi. Cioè, chi si domanda anche dice: ma se questo tuo fidanzato ha tutti gli amici così, non è che probabilmente anche tu sei munita di queste corna belle? Effettivamente una domanda un po' te la fai. Continuiamo a discuterne, ma nel frattempo la boombox track di oggi, che vede un protagonista che ormai è una icona del mondo del rap. Sto parlando di Ludacris, che ci fa

0: fuori in queste giornate di caldo estremo la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Truck. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Risaluto il mio socio di Boombox, nonché presta nome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Attenzione, perché ci siamo infognati con lei, la sua storia. Lei ha un ragazzo, ha un fidanzato, questo fidanzato ha una compagnia, questa compagnia fa dei festini all'oscuro delle proprie compagne a base di sesso fondamentalmente, e soprattutto si sono comportati male quando lei è arrivata in compagnia, hanno allungato le mani, insomma non proprio degli amici al 100%, diciamo. Ci sono molte visioni al 393 73 66 240.
2: La mia opinione, nessun dilemma, glielo dici e pace amici. Se qua sono delle persone di merda, non meritano un cavolo.
0: Ho capito. Poi c'è anche chi dice: oh, ma non si può più fare nulla nel 2026. Oh, ma scusate raga, non è il fatto di non fare nulla, nessuno ti vieta di fare questo tipo di festini, è il tenere all'oscuro un'altra persona, è l'inganno il problema, non è il fatto di fare il festino o meno. Bisogna godersi la vita, cioè chi scrive lui: noi da coppia scambista ne sappiamo. Poi ormai il mondo si sta dirigendo sempre più in quella direzione, ok, siamo d'accordo, ma nel mondo scambista io credo che viga una regola primaria, ovvero la comunicazione. Cioè, se tu intraprendi quel tipo di vita, devi parlare, devi essere d'accordo, consenziente, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso il nostro The DJ Maxwell.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix. It's

0: Maxwell.
1: The mix. E quando arriva Maxwell.

0: il suo More Music in the Mix. Fra poco continuiamo appunto il discorso di questo ragazzo, la compagnia di amici e tutta la festa, ok?
1: Davvero molto bello.
2: Peter Pan Spot. Peter Pan Spot.
3: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 on point.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 3 km tra Modena Sud e il Bivio A1, A14 Bologna-Taranto per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Parazzolo e Rovato per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Terme Euganei. È tutto.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Forever Fun, Forever Young.
20: on Radio Peter Pan.
21: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco

0: Johnson con Billie Jean Recat. Non so se avete mai sentito questo giovane artista Michael Jackson, se vi è mai arrivato alle orecchie. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa. Oggi stiamo cercando di analizzare una situazione che ci ha presentato ieri una ragazza. Lei sta con il suo fidanzato ha una compagnia che fa all'oscuro di tutte le compagne della compagnia, scusate il gioco di parole, dei festini sessuali. Allora, lei, da come ha messo giù il messaggio, sembra che il suo fidanzato non li faccia, cioè lui non prenda parte a questa abitudine di tutto il resto della compagnia. Ci ha lasciato un po' basiti il fatto che lei ci abbia raccontato la prima occasione in cui sono usciti, cioè lui ha presentato lei a tutto il resto degli amici e loro hanno anche allungato le mani. Per cui lei è in dubbio, primo, sul sputtanare tutta la compagnia, cioè di dire a tutte le ragazze della compagnia che sono cornute, hanno le corna, e quindi svelare questo segreto sotterraneo. Sentiamo un po'.
1: Ma fosse il contrario, loro sarebbero tranquilli con questa cosa di essere all'oscuro, secondo voi?
0: No, certo, accenderebbero la luce probabilmente se sono all'oscuro. Però effettivamente questa è la domanda che ci si pone, no? Cioè, se tu fai un torto a un'altra persona e sei tranquillo, puoi esserlo solo, cioè diciamo così fra virgolette, se tu ricevendolo non batteresti ciglio. Ecco, diciamo così. Ma adesso ci sono tanti messaggi da leggere ed ascoltare.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.

0: inglobata all'interno della musica, però vorrei saperne un po' di più. Vogliamo saperne un po' di più anche della storia di questa nostra ascoltatrice. Ha due problemi principali. Gli amici del suo ragazzo fanno festini a base di sesso all'oscuro delle fidanzate della compagnia, ok? Questo è il primo problema. Secondo problema è la prima volta, una delle prime volte che lei è uscita con loro, loro hanno allungato le mani, per cui ho chiesto: ma quindi come è stato affrontato in primis quel discorso lì? E lei dice: quella sera il mio ragazzo ci ha litigato e stavano per alzarsi le mani, ma poi per evitare conflitti ulteriori l'argomento è stato sotterrato. Però è masochismo, cioè se lui continua ad essere ancora amico di sti personaggi qua è masochismo, no? Per invece il secondo problema, quello dei festini a base di sesso,
1: beh, l'unica potrebbe essere organizzare dei festini tra le morose di tutti quanti, con altra gente, così sarebbe pari.
0: Effettivamente, che problema ci sarebbe, no? Cioè, che problema c'è nel caso? C'è chi ci dice numero per i festini, c'è chi chiede appunto tutte queste cose, poi...
2: Amuva, ma dove siamo? Temptation Island? Qua ci si fanno le corna l'uno con quell'altro.
0: È così.
2: Non scherziamo.
0: Ma è così.
2: Se fossi lei, scapperei a gambe levate da questo ragazzo qua. Se vuole divertirsi, che si diverta, ma che sia da solo.
0: Lui non si sa, lui comunque è ancora lì, cioè sembrerebbe.

0: verso il weekend e per molti e per molte anche verso un ponte lungo.
1: Io pongo un quesito.
0: Lo ponga.
1: Ma è meglio dividere una torta in tanti o mangiarsi una merda da soli?
0: Non lo so, beh.
1: Ciao ragazzi, buon fine.
0: Allora, se tu parli di torte è meglio la torta, ma se si parla di fidanzata, caro mio, se tratti la tua fidanzata come una torta, addio, abbiamo capito perché ti mangi le merde da solo. Poi
2: allora, o la ragazza ha delle prove inconfutabili che questi ragazzi si comportano così, se no io lascerei perdere, perché banalmente il fidanzato potrebbe dire non è vero,
0: e
2: cade il palco tra virgolette.
0: Sì, non hai prove.
2: E a me è successo, anche se avevo delle prove inconfutabili, nel senso che la fidanzata di uno della compagnia ci provava spudoratamente col mio fidanzato, mandandogli delle foto di lei nuda con vari sex toys, cose così.
0: Ok.
2: La foto mi è stata mandata dal mio ex, all'epoca eravamo fidanzati.
0: Sì.
2: Io l'ho fatta vedere al suo fidanzato di lei. E lui di tutta risposta ha detto non è possibile,

0: quasi al fine al contrario, perché come lei è andata a dire: ascolta, guarda che la tua ragazza manda al mio ragazzo questo, e c'è della gente che non vuole vedere, si arrabbia addirittura con te.
1: Chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai.

0: tuo amore, l'importante è che sia sincero, se lo porti il tuo amore al 393-7366-240. Ci ha scaldati questa storia di questa nostra ascoltatrice. Molti hanno dei dubbi sul fidanzato, perché appunto dicono i parenti non te li scegli, gli amici sì, per cui se lui si è scelto tutta questa compagnia di gente fedifraga che fa le cose alle spalle, probabilmente gli va bene anche a lui come mentalità, chi lo sa. Cioè, abbiamo il commento di uno della compagnia.
1: Lingua in bocca e dentro nella valigia.
0: No, ma raga, state calmi, state calmi, che sta succedendo?
1: Spingere,
0: spingere, molto bene. Questo è il commento di uno dei ragazzi della compagnia, probabilmente del fidanzato, che fa i festini orgiastici. Poi piccola parentesi, c'è lui che dice: mi fate gentilmente gli auguri del compleanno, oggi sono 39 anni e tutti si sono scordati di questo giorno, siete gli unici che mi sono rimasti. Pavel, beh, Pavel, cioè, ti facciamo tanti auguri. C'è anche lei che si firma come Linda 69, non sappiamo se è l'anno o la posizione 69, che dice: ai muva, che macelli ci sono in giro per il mondo. Sinceramente io avviserei le fidanzate, anzi le farei andare ai festini effetto sorpresa. Quindi il fatto di ripagare con la stessa moneta questi ragazzi qua potrebbe è il messaggio più arrivato al 393 7366 240.

0: Isabel che fa 39 anni, visto che tutti si sono dimenticati, mandali a fanculo e vai a far festa da solo insieme a quattro zoccoli.
1: No, ciao, no, Uva! Vabbè, ma no, non serviva, non serviva tutto il resto. Comunque, tanti auguri.
2: Uva nella casa,
3: in vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Mira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Domani, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Domani, a Pieve di Soligo, Treviso.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine, nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1. Network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: attenzione, perché oggi c'è stata una centralità di argomenti buttata lì, gettata lì ieri già da un'ascoltatrice, però c'è stato anche una piccola parentesi del compleanno di Pavel. Pavel ha detto: tutti si sono dimenticati di me oggi, nessuno mi ha fatto gli auguri di compleanno, glieli abbiamo fatti molti qui al 393 736 240. I Peter Paniani hanno sempre proprio la caratteristica di riuscire a vedere il lato positivo. Senti,
1: caro il nostro amico Peter Paniano, di cui nessuno si è ricordato di fare gli auguri del compleanno.
0: Sì.
1: Pensa un po' ai soldini che hai risparmiato in bere. Metti via.
0: Il lato positivo è quello, il lato positivo è che appunto non hai dovuto spendere troppo. Per quanto riguarda invece il discorso della ragazza che ha la compagnia del fidanzato che fa i festini sessuali all'oscuro delle fidanzate, e in più che quando si è presentata a loro hanno pure allungato le mani.
2: Che sia una cosa vergognosa.
0: Bravo.
2: Che gruppo di amici di M, guarda.
0: Di merda, possiamo dirlo.
2: Io non oso immaginare. Venire a scoprire che nel gruppo dei tuoi amici porti la tua ragazza e allungano le mani.
0: Bravo, sì.
2: Cioè, se venga a scoprire una roba del genere, veramente, cioè, da prendere una cetta e iniziare a tagliare tutte le mani del gruppo.
0: Hai accettato tutti gli amici?
2: Ma cazzo, ma volete fare le cose sporche? Fatele, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole, però
0: sì,
2: non puoi con la fidanzata di un tuo amico allungare le mani. Cioè, e poi io se fossi lei ne parlerei. Cioè, non è una cosa normale questa cosa.
0: Certo. Lì hanno litigato, poi se, insomma, hanno sopito la situazione, non si è capito poi come si è evoluta.

0: contatto al 393 7366 240.
1: Ciao Muva, io se fossi in questa ragazza non direi niente, semplicemente mi allontanerei da un tipo di compagnia se vede che le cose sono in un determinato modo. Evidentemente anche il suo fidanzato è concorde con queste cose, e quindi no, io non direi assolutamente niente. La vita è fatta di scelte, se ti va bene stai in quella posizione e ti prendi tutto il pacchetto completo, altrimenti te ne vai. Ciao.
0: È così, e soprattutto, allora, io posso darti un consiglio un po' meno poetico, posso? Mi hanno insegnato che se puzza di merda, probabilmente è merda. Cioè, quindi fidiamoci dell'istinto che abbiamo delle cose, ok? Fidiamoci dell'istinto delle cose. Aspetta che lo chiamo istinto, ci sei istinto?

famosissima dieta di dieta raglie e paglie. Allora, stavo cercando di finire una cosa che ho finito proprio quando stavo entrando con l'intervento. Una bella notizia, in realtà tutta questa cosa, tutto questo mio balbettio in realtà è una bella notizia. Prima abbiamo fatto gli auguri a Pavel, compie 39 anni e ci ha scritto un messaggio molto triste. Ci ha detto: ragazzi, mi fate gli auguri, si sono dimenticati tutti di me, del mio giorno del compleanno, siete rimasti solo voi. C'è stato un altro ascoltatore che ci ha scritto e ci ha detto: sapete ragazzi, io mi sento solo come Pavel, non ho amici eccetera eccetera, se volete potete girare il mio numero a Pavel, così usciamo a festeggiare. Adesso si è creato questo link, te lo sto dicendo, amico anonimo, che tu mi hai detto anch'io sono solo, gira il numero. Pavel ha il tuo numero, adesso Pavel ha il tuo numero, ti contatterà per uscire a fare festa assieme. Cioè, questa è proprio una bella notizia finale, una bella notizia finale. Io vi ricordo anche l'appuntamento oggi alle 18 in console, Danielino DJ e Marco Bar per il Peter Pan Official Party alla Frasca 2000 a Ponzano Veneto. Per tutti i nostri eventi, peterpan.it. che bello finire con due amici invece che potrebbero incrociare le loro strade. Perla del Pirla che parla, che vi ho già proposto una volta.

0: mattina dalle 10 alle 13 e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao.
1: Sono nella casa Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Peter Pan.
2: A prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, la natura.
11: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali migliora.
13: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro.
3: in negozio, app e sul sito.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
19: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
20: Termini e condizioni in negozio online.
21: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
22: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
23: Forever fun, forever young.
24: On Radio Peter Pan.
25: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo.

E arriva il Peter Pan 92-110, ultimo appuntamento della settimana. Siamo prontissimi a riunirci tutti qui in questa community radiofonica che raggruppa tutti gli appassionati dei suoni anni 90 e 2000. La voce è quella di Lady Ellen, poi c'è DJ Maxwell con la partecipazione speciale di Andrea De Luca per questa settimana e noi siamo pronti ad iniziare il vostro e il nostro viaggio. Si va nel 2000, The Ark, It's Take a Fool to Remain Sane.

ma io preferivo Fiorello e la Marcuzzi. Nulla togliere alla Stefanenko, al Bossari, però loro due hanno fatto proprio la storia del Festival Bar. Attenzione, prima doppietta, e visto che è venerdì buttiamo le carte vincenti. 1994, All In, signori, Everything But The Girl, Missing.

ricordare che noi sul Peter Pan 92-110 ogni tanto ve la facciamo riascoltare, ok? Adesso però vogliamo fare cattivi, è venerdì, non riusciamo a star troppo tranquilli, allora beccatevi questa 2010 Swedish House Mafia 1.

lo so che siete un po' sconvolti, perché noi nella prima parte del 92-110 non osiamo mai tanto, però oggi ci sta, è venerdì, e allora ricordiamo che gli Swedish saranno l'11 luglio di questo

0: questo disco, ma ancora ora, io vi vedo a voi quando suoniamo questo pezzo nelle nostre feste del 92-110 live, ma impazzite di brutto, ma tanta roba. E allora attenzione, perché andiamo a contestualizzare quest'anno anche con il nostro contributo audio.
1: Sta lontano da quella.
2: Il film che ha battuto ogni record.
3: Ti sta facendo impazzire, Nick.
4: Hai sconfinato.
5: Ci sono 31 ferite.
6: Fatte con cosa?
5: Un punteruolo da ghiaccio.
7: La signora Catherine Trammell, per favore.
8: Mica è andato troppo vicino al fuoco.
2: Basic Instinct.

ha creato scompiglio, sì, perché per noi era veramente un film hot, molto, c'era l'accavallamento di gambe della Sharon Stone durante l'interrogatorio di polizia, in cui tutti noi dicevamo mamma mia che robe zozze che fan vedere in TV. Pensa come eravamo ingenui, innocenti, come eravamo più puliti, se vogliamo. Insomma, abbiamo messo questo come ricordo importante del 1992. Ora però, visto che è venerdì, facciamo festa! 1996, Bellini, Samba de Janeiro. Samba de Janeiro.

si fermare e uscire e tutti lì attaccarsi uno dietro l'altro e fa il trenino in tangenziale o che ne so in autostrada. Che bello che sarebbe il mondo così, eh? Da un momento all'altro fermi tutto e cominci a sorridere, a fare festa con chiunque, anche con quelli che ti stanno sui maroni. E invece

0: Russell. Buon weekend, ciao.
1: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: It Peter Pan Impact.
7: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade. Domani sera lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto. Domani sera a Roncade, Treviso.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: pettinato come Antonio Banderas in Zorro.
1: No, è lui innanzitutto che magari è pettinato come me, mi sono tagliato i capelli. Sono molto bello, eh?
0: Sembri Antonio Banderas in Zorro.

0: oggi.
1: Salutiamo tutti gli amici in mezzo al traffico del nord Italia.
0: Dici?
1: Fate un bel sfogo traffico, no, avvisate tutti di quelle che sono le strade più trafficate in tempo reale, ragazzi.
2: Sono vuote le strade.
1: Caldo e traffico.
2: Sono vuote
1: per
2: le strade.
1: Per raggiungere un sacco di località dove farete questo.
2: Sono già tutti al mare.
1: Mandate un bel sfogo traffico mandando un audio via WhatsApp al 393-7366-240.
0: Amici selvaggi, il primo sfogo della giornata è della signorina che ce l'ha contro un incivile.
3: Selvaggi, so che è sempre il solito sfogo, però veramente poi non venite a piangere. Moto che si butta quando c'è colonna e arriva uno in ballettone che a momenti se lo fa fuori. Ma Cristo santo, ma se non c'hai spazio sta fermo come tutti. No, dobbiamo andare a sfidare la fortuna. È che se ti fai male tu da solo sono cazzi tuoi, se fai male a me a una famiglia sei uno stronzo. Non lo so, ma ci vuole tanto ad andare quando c'è spazio e quando si può correre. No, bisogna sempre invadere la corsia altrui. Lollo lollo.
4: Attenzione,

0: pieni di pezzè. Sto da dire che Monica Morgan e Andrea De Luca stanno al ciclismo come sì, io e te stiamo alla sobrietà.
1: Sì, sì, sì, sì, esatto. Li salutiamo. Ciao Selvaggi.
0: Non hanno mai visto una sella di una bicicletta qui.
2: Va bene, amici Selvaggi, stiamo per sentire un bolognese incazzato nero con la propria città. Da quello che dice, sembrerebbe vivere nel posto sbagliato.
3: Ciao Radio Peter Pan. Beh, allora lo sfogo io non posso mica farlo, com'è che dovrei farlo, perché sennò sarebbe un bip continuo, bip bip bip, perché dover dire della roba,
0: perché?
3: A Bologna stanno facendo il tram, quindi siamo tutti fermi, per fare un chilometro ci vuole mezz'ora, i semafori durano un'eternità perché qua sono tutti affezionati al rosso, quindi siamo tutti fermi, non si può girare, per fare un chilometro ci vuole mezz'ora, il caldo,
0: comunista.
3: La temperatura è bellissima perché Bologna è famosa per essere proprio umida, bella, proprio calduccia, la sansta perché è una roba indicibile, invivibile, indiscutibile.
0: Uscimo qua.
2: Che meraviglia! Anche lui è un emiliano e amici, ha passato Venezia e vuol sapere.
0: Vai.
4: Ciao Peter, io sono partito dalla Romagna, ho passato Venezia, sì? Vorrei sapere dove cazzo è il blocco dei camion.
0: Dov'è?
4: Ce ne sono ovunque. Ciao.
2: Ma perché doveva esserci un blocco o perché è il weekend in cui non dovrebbero, cioè inizia il weekend,
0: c'è
2: e quindi
0: il
2: camion
0: rosso?
2: E quindi i camion non dovrebbero circolare, non lo so.
0: Ma sai che non lo so, forse adesso per l'esodo.
5: Radio

0: più ascoltato dai bolognesi, amici. Sentite qua.
1: Sono d'accordissimo con il signore che dice di Bologna. Complimenti al signore, sono d'accordo. Anche io abito a Bologna. Per fare stazione casa, che sono 4 km, ci vogliono 25-30 minuti. Vergognoso.
0: Ciao Bologna! Ma io volevo parlare la settimana scorsa, quando sono uscite le convocazioni, poi lo sfogatoio è molto veloce, mi sono dimenticato, ma settimana prossima la nazionale italiana ha ben due partite, non una, due.
2: Ah sì, il riscaldamento per i mondiali degli altri.
0: Le convocazioni sono meravigliose, tu le hai lette?
2: No.
0: Vado? Vai, sei pronto? Vado in ordine alfabetico, amici, eh?
2: Vabbè, ma dobbiamo proprio farlo.
0: Cioè, sì, per forza. I portieri, Daffara, Donnarumma e Palmisani. Vabbè, a parte Donnarumma, sì, certo. Però Daffara e Palmisani. I difensori saranno Anor, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra e Reggiani.
2: Forse Palestra conosco.
0: Sì, esatto. I centrocampisti saranno Dagasso, Faticanti, Lipani o Lipani, Ndur, Pisilli e Venturino.
2: Vabbè, non deve fare un cazzo di
0: stai sereno. Gli attaccanti abbiamo Camarda, Cherubini, Ecator, Esposito, Fini, Ignacio e Coleoscio.
2: Che secondo me che con la
0: sì,
2: con la voglia
0: ma è giusto, bravo,
2: faranno
0: figo.
2: Bella figo. Ma chi è l'allenatore?
0: Baldini.
2: Cioè che quello di
0: e l'Under 21.
3: Peter Pan.

0: Grazie amici, ne abbiamo un altro.
1: Sono incazzatissimo.
2: Se volete aggiungo anche per fare Castelmaggiore Castel San Pietro ci ho messo 2 ore e 15 adesso, però va bene, che è sempre Bologna.
0: Lololo, ciao bolognesi. Va bene, il selvaggio ha chiesto: com'è che ci doveva essere blocco dei camion invece è pieno di camion?
3: Buonasera, buonasera Radio Peter Pan. Voglio rispondere al tipo che arriva dalla Romagna.
0: Sì.
3: È passato dalla Venezia e vedi tanti camion. Allora, caro mio, oggi non c'è blocco dei camion. Sei ti sicuro? Parlo da camionista.
1: È un camionista, lo saprà.
3: Blocco dei camion c'è domani, domenica, lunedì si corre di nuovo e poi c'è di nuovo martedì.
0: Sei sicuro?
3: Se vuoi andare più tranquillo,
1: in Albania
3: non
1: così.
3: Andare in giorni che girano i camion. Se ti danno fastidio i camion,
0: in Albania, perché invece, amici, il blocco dei camion c'è.
4: Sì, Maggi, buonasera. Comunque, il blocco è dalle 19 alle 22 dei camion. Perciò si può circolare tranquillamente fino alle 19. Ecco dov'è il blocco. E che cazzo, sono le 17 e 45. Quindi.
0: Lolololo.
1: Abbiamo risolto la questione, chiarito la questione blocco camion.
0: Come la fai? Arriveranno 800 audio che diranno tutti una cosa diversa, che invece il blocco c'è.
1: No,
0: che
1: lui conferma.
0: No, lui dice che c'è un calendario.
5: Non c'è nessun blocco dei camion, né oggi né domani. Non è che ogni volta che c'è una festa o un ponte c'è il blocco, perché accussivo di Ciucerville. I blocchi dei camion c'è il calendario che esce ogni anno a gennaio. Fatela guardare, lì ci sono i blocchi.
0: Fanno il calendario dei blocchi.
1: Mi sembra un po' troppo in anticipo. Fanno, cioè, a seconda delle esigenze.
0: Non sapevo io che c'era un calendario.
1: 393 736 240
6: Radio Peter

0: Lucrezia che twerka.
1: Peraltro Lucrezia è afferratissima sul blocco dei camion. Lei sa esattamente quanti sono. Lucrezia, c'è oggi il blocco dei camion, sì o no?
2: Sì.
1: Ah, lo vedi, amici, non comincia a lasciare audio.
3: Da
1: non
3: che
1: c'è.
3: Ora?
1: Da che ora?
2: Dalle ore 18.
1: Dalle 18, amici, se lo dice lei ci possiamo fidare.
0: Ma però c'è andata vicina, ci sarebbe le 19. Però c'è andata vicina, c'è andata vicina.
2: Va bene, venire che curare.
1: Prima di parlare con la nostra ospite.
4: Buonasera selvaggi. Intanto non c'è blocco, dite al fenomeno
1: Lucrezia
4: di mezzi pesanti oggi. Basta guardare su internet, ti risulta subito se c'è o non c'è. Oggi non c'è e non si c'è. Corre. Purtroppo. Buonasera selvaggi.
1: Lololo, io credo che abbia ragione Lucrezia, però vabbè,
0: può essere.
5: Per quello che parlava del blocco dei camion, né oggi né domani non c'è nessun blocco, tantomeno lunedì.
1: Ma io non mi fido di voi, comunque. Vai.
0: Vabbè, di sicuro ci sarà molto traffico in questi giorni a Trebaseleghe, perché ritorna come da diversi anni a questa parte. Cos'è il quinto?
2: È l'ottava edizione.
0: L'ottava, siamo già all'ottava edizione a Apericuore, che è iniziato ieri sera e arriverà fino al primo giugno. E portavoce di Apericuore abbiamo Lucrezia, che ormai è ospite fissa dello sfogatoio per promuovere, insomma, dove siamo noi di Peter Pan e Media Partner, questa manifestazione, ovviamente, che serve soprattutto a raccogliere fondi, ma anche a far divertire le persone in questo lungo ponte, giusto?
2: Assolutamente sì.
0: Allora, come si svolgerà questo Apericuore 2026?
2: Allora, Apericuore saremo, dall'anno scorso siamo a Scorzè e non a Trebaseleghe.
0: Scusa.
2: Ma
1: adesso vanno a Trebaseleghe, ci saranno 100.000 persone, invece da voi non ci sarà nessun classico.
2: Scorza di Malco.
0: Ho fatto confusione io, scusa, hai ragione. Vabbè, comunque siete là vicino, dai.
2: Assolutamente no, siamo di Trebaseleghe, ma ci siamo spostati.
0: Scorzè, in piatti sportivi.
2: Piazza Donatori di Sangue.
0: Ok, perfetto.
2: E è un festival sociale benefico, come dicevi, è un festival benefico perché tutto il ricavato viene donato in beneficenza a 3 progetti, sempre sul sociale: un co-housing per persone con disabilità, una cooperativa che opera con persone che arrivano dal centro di salute mentale e ADMO, associazione donatori midollo osseo. Ma è anche un festival sociale perché in realtà all'interno ha tutta una serie di attività giornaliere che coinvolgono le associazioni, i bambini, le famiglie, le persone con disabilità, e quindi di fatto crea un impatto sociale nel territorio.
0: Bravi
1: ragazzi,
0: bravi.
1: Non stava leggendo niente, è andata proprio a braccio, spettacolo,
0: cioè veramente
1: brava Lucrezia.
0: Poi poi parliamo anche del fatto che diverse serate dal punto di vista artistico, per esempio questa sera
2: abbiamo Voglio Tornare negli anni 90,
0: ok, che è un classico per ballare la più bella musica degli anni 90. Poi domani
2: sera abbiamo Besame,
0: okay.
2: Domenica DJ Matrix e lunedì 2000 in spinta.
1: E Thomas Menegazzi?
2: Non pervenuto.
1: Come? Allora, che scusa, dai.
2: Prossimo anno.
1: Vabbè.
0: Thomas Menegazzi, è mai stato Thomas Menegazzi secondo me no.
1: Ma scusa,
0: non è un uomo di cuore.
1: Ma scusa,
0: Thomas Menegazzi. Va bene ragazzi, allora avete capito, se passate, anzi dovete passare a Scorzè in questi giorni, almeno uno di questi giorni, anche per fare del bene. Basta bere una birra, basta mangiare un po', come
2: l'offerta all'ingresso va benissimo.
0: All'offerta all'ingresso, ma poi c'è anche stand gastronomico.
2: Certo, area food, 7 food truck, area beverage, food and drink, quello qualsiasi altro, e anche l'area bimbi.
0: Benissimo, sono organizzatissimi. Passate a trovare Apericuore a Scorzè, provincia di Venezia.
6: Peter Pan!

0: Jesolo questo weekend?
1: Ça va sans dire.
0: Sei già in partenza?
1: Ça va sans dire.
0: Pettinato così come Antonio Banderas.
1: Cacate sotto.
0: Mamma mia. Mamma, non ne rimarrà per nessuno.
1: Amici selvaggi, prima di andare in pausa, l'audio che stiamo per sentire parla di sport e politica. Ha ragione lui. Perché ci sono nazioni come l'Iran e altre nazioni in guerra che partecipano ai mondiali o comunque sono accettati in altri sport, mentre la Russia no? Anche se alcuni sport cominciano ad accettare gli atleti russi. Sì.
0: Vabbè, tennis per esempio. Vai.
1: Sì, anche il nuoto, atletica.
2: Buonasera selvaggi, ma a proposito di calcio e delle nazionali, ma allora con tutte le guerre che ci sono e l'Iran accettata in America, ma però fa i raduni a Messico e dopo fa trasferte ogni volta che gioca. Però la Russia ancora non l'hanno accettata né nelle competizioni europee né nelle competizioni mondiali, ma come si fa sta cosa? Bello Lollo.
3: Spello sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Squatch. Mira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 63 6:12.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18:03.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news. Buonasera da Ester Roletto. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorso a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bollino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line,
13: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
23: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: peccato a tutti quelli che sono relax, che ciao, sono in coda in questo
1: incazzati
0: momento.
1: Neri, qual è relax?
0: Vabbè, però ragazzi, dovevate metterlo in programma, che sarebbe stato un esodo un po' difficile.
1: Un conto è l'esodo, un conto quando i bolognesi non sanno guidare, lui deve fare da Forlì a Modena e per colpa dei bolognesi, ragazzi.
0: Colpa dei bolognesi.
1: Certo.
2: Ciao Salvaggi, i bolognesi non riescono a guidare perché porca puttana stamattina ho preso l'autostrada da Novarole Rocca per andare Forlì, ma porca puttana è sempre Bologna tagliata mattina, anche questa ora sono ancora in coda perché non lo so, non capisco, porca puttana, e siamo fermi tutti in direzione, io ho partito da Forlì e direzione Modena, Bologna, è tutto bloccato, anche in direzione apposta, ma non riesco a capire i bolognesi come cazzo non fanno
0: direzione
2: guidare.
0: Direzione Bologna,
1: però posso dire, si sa che i bolognesi con la macchina non sono proprio,
0: è uno svincolo importantissimo,
1: ma i bolognesi non sanno guidare,
0: tangenziale Bologna, cioè Bologna è uno svincolo molto molto trafficato, forse anche più di Mestre.
1: Se però ci fossero i romani sarebbe più snello, è che i bolognesi, capito?
0: Vabbè, perché il raccordo anulare
1: è sempre fresco, liscio,
0: sì, scorrevolissimo.
1: Tu perché, grazie a chi mangi tu? Mangi grazie?
0: Agli agricoltori, no? E ai camionisti.
1: Bravo.
0: Beh, ovvio.
1: Qualunque cosa tu faccia.
0: Anche respiro.
1: Esatto.
0: L'aria me la dà.
1: Stiamo per sentire
0: il camionista, l'aria.
1: La signorina Angie. Signorina Angie, anche meno, È una di quelle convinta che senza di lei.
3: Parlo da camionista e per le persone a cui danno fastidio i camion.
0: Io ti dico già grazie.
3: Innanzitutto ricordatevi che senza di noi voi non avete un cazzo.
1: Zero.
3: Uno.
1: Niente.
3: Due, se volete avere la certezza.
0: Grazie di tutto,
3: sapere se ci sono blocchi.
0: Io sono
3: o non
0: nato
3: blocchi,
0: grazie ai camionisti.
3: Basta andare su un semplice browser come Google, digitare blocchi dei mezzi pesanti. Viene fuori il calendario. Ciao Angela, una camionista.
1: Anche meno Angela, anche meno.
0: E anche meno ringrazia Angela e tutti
1: anche
0: i camionisti.
1: Anche meno Angela.
0: Io sono nato grazie a un camionista. Mio papà non lo sa, ma sono nato grazie a un camionista.
4: Attenzione.

0: visto che deve andare a Jesolo, vuoi che ci informiamo su com'è la situazione di direzione Jesolo?
1: Liscio come l'olio, non c'è nessuno.
0: Allora, siccome dovrai fare la Treviso Mare, non l'autostrada.
1: Guarda, c'è coda da stamattina. Io ho sentito un amico che da Jesolo andava a Treviso, quindi, e ha detto che direzione Jesolo da stamattina c'era già coda.
0: Io fossi in te dormirei a tombolo stanotte.
1: Amici, la signorina ha ragione. Sentiamo qual è lo sfogo.
2: Ragazzi, neanche quest'anno i remix hanno fatto gli auguri al mio ragazzo. Non me li mando più l'anno prossimo.
1: Vabbè, attenti, fili dei remix, scusa, eh.
2: Mi fate un tanti auguri, Eric?
1: Ma non siamo mica i remix noi.
2: Dalla sua ragazza, grazie. 30 anni. Porca miseria.
0: Perché i remix se con una fanno, riempiono tutta l'ora dei compleanni, sì, e fanno, sì, una telefonata, sì, da 4, sì, minuti.
1: Mi sembra esagerato, però.
0: Beh, si informano bene sulla persona che hanno chiamato.
1: Vai. Amici, la puntata di oggi è Bologna centrico, ve lo dico. Il romagnolo Emiliano che stiamo per sentire ci spiega la situazione drammatica.
3: Selvaggi, buonasera. Il blocco dei camion è a Bologna. Se voi guardate le immagini satellitari, la via Emilia che è la via principale, le arterie della tangenziale, l'autostrada, i garage dei condomini sono tutti bloccati dai camion e dalle macchine e da qualsiasi cosa che ha quattro ruote.
1: Vedi?
3: Bip, bip, bip, lollo, lollo.
1: Lollo, lollo. Ragazzi, grazie allo sfogatoio siete un po' aggiornati, perché sta cosa che non ci sono i blocchi dei camion è una cazzata. Ci sono e anche sentiamo.
4: Precisa. C'è il blocco dei camion superiori a 7 tonnellate e mezza.
1: Vedi?
4: Quindi.
0: Già pesarli, però.
4: Lì c'è il blocco.
0: Capito?
4: Per tutto il.
0: Se ne vedete
4: ponte,
0: uno,
4: okay?
0: Lo dovete pesare, casomai richiamarlo.
5: Peter Pan,

0: ce l'ha con i camionisti ignoranti.
1: Ciao selvaggi, allora visto che parliamo di camion, io sarei curioso da super ignorante, perché se tengo 30-40 metri dal veicolo che mi precede e davanti ancora ci sono altri veicoli e tutti viaggiamo a 60-70 all'ora, per quale motivo alcuni camionisti mi devono stare a un metro dalla mia vettura? Come a guadagnare velocità? Se poi c'è un imprevisto io devo frenare, tu col tuo camion pesantissimo non ce la fai, ignorante che non sei altro di un ignorante.
0: Sono d'accordo, sono ignorante.
2: Prende la scia, alza la Macarena e superano. Ragazzi, ho trovato dei gattini, dei trovatelli.
0: Sì.
2: Sono un po' strani perché crescono molto velocemente. Ho chiamato un veterinario.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: La vecchia fattoria.
5: Sì, il veterinario?
6: Sì.
5: Sì, salve, mi chiamo Marco. Mi scusi, le chiedo una breve consulenza, perché io ho trovato dei mici piccoletti un mese fa.
6: Sì.
5: Ho deciso, insomma, di adottarli e che adesso stanno diventando grandini questi micetti.
6: Sì. Cosa voleva sapere?
5: Niente, cosa è normale che siano così vivaci?
6: Quanto tempo è che li ha trovati?
5: Sarà un mese e mezzo. Poi fanno un verso molto molto strano, cioè un'effusa molto strana, molto forte.
6: Beh, ma quello

0: perché cioè, mi stanno distruggendo la casa.
1: Lo
0: quindi...
1: credo, se fanno questi versi qui sono convinta.
0: Glieli porto là.
1: Va bene.
0: Gli do una visita?
1: Va bene.
0: Ok, grazie. Peter Pan. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more.

0: Allora, blocco dei camion c'è e lo stiamo scoprendo grazie a gente informata. Vi ringraziamo.
1: Basta googolare, tu fai su Google blocco di camion, oggi niente, domani dalle 9 alle 14, domenica tutto il giorno e via così, c'è un calendario. Basta googolare. Lolololo.
0: Lolololo. Ma parliamo dei bolognesi al volante, che non è che se la passano benissimo, no.
2: Pedro, c'hai ragione, i bolognesi non sanno guidare, perché gli hanno obbligati ad andare 30 all'ora. Sull'autostrada i 30 all'ora, dopo non sai più come muoverti. C'è traffico, vanno ai 30 all'ora anche lì. Numero uno. Forza Inter, Pedro!
0: Sempre, lololol!
3: Però avete poco da prendere per il culo, perché c'è un romagnolo che a quanto pare comanda in Formula 1,
0: Sì, ma in Formula c'ha la patente? In Formula 1 è bravo, ma per strada.
4: Mi sembra di aver capito che a Bologna non sappiamo guidare.
0: È così.
4: Allora vi riporto subito un attimo alla questione Formula 1, che in cima al campionato c'è un ragazzino, Antonelli, che è. Mi sembra che sia proprio di qua.
0: Ciao a tutti. Facile guidare in pista che stai davanti col macchinone, non c'è nessuno. Vai nel traffico, voglio vedere come guida.
5: Adesso. Dici che è capace.
3: Non è facile guidare in pista.
0: Secondo me non è capace.
1: Vai. Selvaggi.
0: Bolognese.
1: Dice a quello stordito romagnolo che sta venendo dalla Romagna, deve andare verso Modena, passando da Bologna, che i bolognesi non la prendono l'autostrada.
0: Vedi.
1: Pertanto. Sono tutti quelli che arrivano da prima di Imola, quindi i romagnoli che vengono a Bologna a far casino. Stordito.
6: Peter Pan.

0: più durante il vostro esodo per il lungo ponte?
1: Allora, lui sul blocco dei camion.
2: Per strada. Quanto la menate lunga, cazzo. Se le vedete per strada vuol dire che possono andare. Se no, la per strada gli starebbe facendo una festa mondiale. Svegliatevi.
1: Tu sì, dici con tutti i cazzi che ci sono.
0: Se ne vedete tanti per strada, ponetevi il dubbio. Non
1: ma
0: è
1: poi
0: che
1: con tutti gli
0: sbagliato.
1: Incidenti che ci sono, figurati se la polizia ha il tempo di bloccare, avrà.
0: Ma no,
1: dai,
0: no, no. Va.
1: Allora, per la.
0: Si notano i camion,
1: Sì, certo, però ci sono 8.000 camion e due macchine della polizia.
0: Se ho capito,
1: che devono
0: se
1: fare.
0: Sono 8.000 camion vuol dire che non c'è il blocco.
1: O anche che non ci sono i controlli.
0: Cioè, uno, due può sgarrare, ma dai.
1: Vabbè. Comunque, signorina Angela ha riscosso un successone, immaginavo.
3: Ma vorrei fare una domanda a Angela la camionista.
1: Sì.
3: Un browser potrebbe essere Mozilla Firefox?
1: Sì, sì, sì, potrebbe.
0: Bella domanda sui browser.
1: E sempre per la signorina Angela.
4: Ciao selvaggi, io volevo dire a Angela la camionista che deve ringraziare noi meccanici.
1: Vabbè.
4: Che costruiamo i pezzi per poter guidare i camion,
0: grazie,
4: per poterli produrre. Lollo lollo.
0: Sei vivo e grazie a voi.
5: Peter Pan.
6: Can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
7: Red light.

0: strada non è capace, amici.
1: Chi ha detto questo?
0: Senti.
2: Fate un favore, dite all'amico di prima che ha detto che è il leader del mondiale Kimi Antonelli, che ricordategli che a febbraio, non anni fa, a febbraio ha disintegrato una macchina da 200.000 euro su una barriera. Appena si è messo sulla strada ha fatto danni.
0: Bravi in pista con la Mercedes in polpo della macchina, non c'è nessuno.
1: Ragazzi,
0: vieni per strada, vediamo.
1: Solo zitti di fronte a Kimi.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Squat. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: A prezzi bassi?
12: Di più.
11: Vuoi offerte vere?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
14: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
15: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
16: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
17: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Domani, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30 After Race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Domani a Pieve di Soligo, Treviso.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: On Radio Peter Pan.
14: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
0: Radio Peter Pan nella casa, Muva è nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ragazzi, saremo in console dopo le 21. Io e Danielino e Gadget di Radio Peter Pan, quindi Frasca 2000, Osteria La Frasca, questa sera a Ponzano Veneto.
1: Terzo quartino di Sfogatorio Selvaggi, co-conducete insieme a noi chiunque, qualunque notizia vi abbia fatto incazzare oggi. 393-7366-240. Scusate, lo riprendiamo con lui, che ce l'ha con gli ignoranti che corrono per strada.
2: Bene. Sinceramente, quelli che corrono in mezzo alla strada, per me sono tutti dei grandissimi coglioni. Sinceramente, indipendentemente da se sei un leader del campionato di Formula 1 dell'anno o se sei Giovanni Bottalamo da Campobasso che vende le angurie.
1: Salutiamo Giovanni Bottalamo che vende le angurie di Campobasso.
0: Venisse qui a venderle anche.
1: Va bene, parlando del blocco dei camion, ovviamente, adesso scherzi a parte, ci sono i camion autorizzati a prescindere dai blocchi, quelli che, se non sbaglio, correggete, quelli che non la D, che vuol dire deteriorabile o deperibile, se non sbaglio.
0: Scadenza veloce, oppure anche farmaci.
1: Sì. O la catena del freddo, come dice lui.
3: Buonasera a tutti. Sì, i camion che sono in giro sono sicuramente quelli che seguono la catena del freddo, quindi chi porta alimentari soprattutto, ma anche medicinali, chi porta materiali per lavori di somma urgenza, chi ha permessi speciali, anche perché gli altri o fai strade normali o se vai in autostrada sei quasi sempre fregato, perché sei contingentato, prima o poi dovrai uscire, e ai caselli, soprattutto quelli grandi, spesso c'è il controllo. E poi c'è il fatto che sono diventati spioni i camion, quindi ti fermano, c'è il disco che parla o probabilmente fa proprio la stampa al camion, e se ti sei mosso in orario che non va bene, attenzione alla patente e multe di quelle giganti. Volete i supermercati pieni?
4: Attenzione!

0: Farrucco.
1: Adesso questa puntata va in replica lunedì mattina o mercoledì mattina?
2: Lunedì mattina.
1: Lunedì mattina?
2: Lunedì mattina.
1: Ciao selvaggi, buon inizio di lunedì mattina, parlando di camion e di blocchi.
3: Buonasera selvaggi. Ciao Fedro, ciao Bazzo. Pedro,
1: sì.
3: In autostrada ci sono tante telecamere e lettori targa, perciò se il camion non può circolare, lo beccano. Quindi se stanno circolando vuol dire che tutti i camion possono circolare in quella data e a quell'ora, oppure vuol dire che determinate categorie possono circolare anche col blocco.
1: Ti capì?
0: Molto bene ragazzi, cambiamo argomento, parliamo di Tinder.
1: Sì.
0: Tinder perché più testimonianze, proprio ieri con un compagno di bici, 45enne, single, ha detto che lui è investito su Tinder.
1: Investito che vuol dire?
0: Si è iscritto. Ma puoi anche sponsorizzare, perché esiste Tinder Premium che ti dà la possibilità di essere più visibile rispetto ad altri, quindi che non so, costa l'abbonamento per 8 mesi, cosa che so, 100 euro. E ha detto che funziona. Cioè, nel senso che lui è riuscito ad ottenere 3-4 uscite nell'arco di un paio di settimane.
1: Non sono esperto perché non sono mai andato.
0: Funziona un sacco.
1: Credo che funzioni, sì.
0: Ma ci sono più uomini, ovviamente, come sempre, ma ci sono anche tantissime donne.
1: Il problema è che mi dicono quelli che ci sono andati che il 99% sono casi umani. Che sia a prescindere uomini o donne.
0: Invece lui mi ha detto che ha trovato delle persone anche.
1: Che forse è un caso umano lui?
0: No.
1: Siamo sicuri?
0: Ti assicuro che lui.
1: Siamo sicuri?
0: Non è un caso umano, è anche delicatino. Ha detto che invece ha trovato delle belle ragazze dai 30 ai 40 anni, ovviamente seguono un po' l'andamento della sua età, però funziona. Quindi, io volevo capire, ci sono tante persone che utilizzano Tinder?
1: Credo di sì.
0: Quindi tinderine in ascolto, spiegatemi un po' la vostra esperienza in Tinder, tinderini e tinderine.
4: Radio Peter Pan.

0: poi se vai su Tinder non è che puoi metterti con un nome diverso, credo, cioè devi essere anche...
1: Ah, non puoi?
0: Cioè tipo... Cioè...
1: Un profilo fake non puoi averlo?
0: Oddio, puoi averlo...
1: Ma che senso averlo fake?
0: Appunto, non ha senso, sì. Quindi devi essere lì Fedro Francioni con le tue foto.
1: Va bene, avete nominato il disco dei camion, ma non è più così, amici.
2: Vorrei precisare una cosa su quello che parlava del disco del camion. Il disco è abbastanza vecchio come cosa, adesso usano le schede e i dischi si potevano anche manomettere, diciamo, cioè potevi mettere comunque un disco, usarlo per un paio d'ore, buttare via quel disco o comunque metterlo da parte e farne un altro. Con la scheda questo non si può fare.
1: Vedi, lololo.
0: Era vicino a una sega?
1: Sì, sì, sì.
0: A un tornio.
1: Ma amici, parliamo di quella zozzona, perché è una zozzona, ma quella... Con la Z, zozzona maiuscola.
0: Di chi?
1: Della Brambilla. La Brambilla, capito? Qual è quella, quelli lunghi, sì, roscia, sì, degli, sì, amanti degli animali. Sì, sì, sì.
0: Si,
1: allora, circa un anno e mezzo fa ha già avuto problemi perché lei fa un programma su Da una vita, su Rete 4, prende un sacco di finanziamenti pubblici e se li intasca.
0: Ma lei hanno scoperto che è proprietaria di locali mondani.
1: Questo non lo so.
0: Dai VIP, tipo il caminetto.
1: Questo non lo so.
0: Lei,
1: non lo so, questo non lo so. Però a prende dei finanziamenti pubblici che si intasca, l'hanno già beccata. E in questi giorni sentite che zozzeria ha combinato.
3: Buonasera selvaggi, anche io vorrei fare uno sfogo questa sera, in particolare con la notizia sulla Brambilla che faceva la santerellina per gli animali, per i cuccioli, per questo, e poi sembra che abbia ricevuto milioni di euro da fatture false.
1: Brava.
3: Per enti cinofili e cose di questo tipo.
0: Lo,
3: quindi
0: lui,
3: siamo attorniati da questi elementi, ai ai ai. Lolo.
1: Sembra, perché ci sono le indagini, però io l'ho letto, anch'io l'ho letto.
0: Ora è stato confermato.
1: Vedrai, però, che
4: Peter Pan.

0: amici, parlando di Tinder, stiamo per sentire la testimonianza di un caso umano, anche un po' ubriaco, perché l'orario è quello giusto, quindi
1: sì, lo ammette.
0: Sì, ci sta. E sentiamo.
2: Ciao selvaggi, io qua sono io il caso umano. Usavo Tinder per, insomma, per divertirmi un po'.
1: E beh, come tutti.
2: Oh raga, oh sì, oh raga, sono, ho bevuto due spritz misti, sono un po' ubriaco.
0: Brigato te.
2: Ho trovato una ragazza con cui sono insieme a 3 anni e sono andato a convivere. Lei, credo la più seria che abbia mai trovato nella vita. E niente, io ero su Tinder per divertirmi, lei era un po' timida e quindi si è iscritta su Tinder perché non usciva tanto per conoscere gente. E ci siamo visti e poi abbiamo cominciato a vederci sempre. Adesso sono 3 anni che siamo insieme e siamo andati a convivere, quindi sì, insomma, ci si può divertire, ma si può trovare volendo persone che hanno un po' di spessore anche su Tinder, sì.
1: Su Tinder si trovano soprattutto, c'è la testimonianza di persone che lo stanno utilizzando, donne serie, cioè che vogliono, escono probabilmente, cioè vogliono trovare ragazzi probabilmente perché sono timide, non hanno palle di uscire, di fare conoscenze, vari passaggi, e dicono accorcia la strada Tinder per fare nuove conoscenze.
3: Peter Pan.

0: Amici selvaggi, ma quale Tinder? Guardate qua il globo, madre e figlia, una più zoccola dell'altra. Cazzo, adesso con sto caldo cominciano a tirare fuori tutto l'arsenale.
1: Ma infatti.
0: E vai, è venerdì.
1: Andate in un centro commerciale, vedrete che la trovate senza andare su Tinder. E comunque, quello che stiamo per sentire è che secondo me è uno che bazzica
2: su, dice, Tinder.
1: Sì, non è assolutamente vero che sono timidi.
2: È un tinderino.
0: E su Tinder trovi le persone timide. Sì. Trovi gente che vuole fare esperienza. Sì.
2: Vabbè, ci saranno anche i timidi. Voglio dire, uno, qualcuno utilizzerà Tinder perché non c'ha cazzi di uscire, di provarci. Di...
1: Anzi, soprattutto per quello, secondo me.
2: Dai.
1: Amici, lui è molto incazzato. L'argomento è lavori, non so se lavori a caso, lavori in cantiere, ma contro la gente poco professionale, sentitelo.
3: Ciao ragazzi. Allora, io ne ho anche per i beati Paoli.
1: Vedi?
3: Quelli che vengono, che ti fanno i lavori e poi ti mettono su la roba distrutta, disintegrata. Ma abbiamo fatto un bel lavoro. Ma bravi, questa è l'Italia. Poi quelli che ti dicono sì, risolviamo tutto, facciamo tutto quanto nelle tempistiche, ci vogliono 15-20 giorni, dopo diventano mesi e anni. E avanti, perché siamo in Italia, provate a farlo all'estero. E gli fanno un culo tanto, ma un culo tanto, dovete pagare anche per tutto quello che avete fatto aspettare.
2: Vero.
3: Ma dimmi te.

0: che abbiamo appena sentito, che siamo in un paese di merda, lui risponde così.
1: Ciao Peter Pan, al messaggio del ragazzo di prima, non è che viviamo in un paese di merda, abbiamo un governo di merda, anzi governi di merda e politici di merda che da 35 anni dicono le stesse cose ma non fanno mai niente.
0: Bravo.
1: E la mia paura è che anche il prossimo governo che sarà sono 35. Sempre gli stessi, perché sono tutti là da sempre. Ciao.
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Peter Pan. Squat.

0: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Peter Pan Impatto.
4: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade. Domani sera lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto. Domani sera a Roncade, Treviso.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: You with the girl them all seven of you with this. Loving to them shake up them little waves. Alright.
7: Radio Peter Pan.
8: It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: È l'ora dei selvaggi, le 19.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
11: Ali migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Buonasera da Ester Oletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nell'isoccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Protagonista un 11enne in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre della ex compagna al culmine di una lite a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore, 51enne, avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araqchi, gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
15: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line,
15: maniaci della qualità.
13: vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
18: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Però bella questa canzone del 2023, si chiamava Bon Ton.
1: Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi, sfogatevi insieme a Fede Marco. Il numero per lasciare un audio è il 393 7366 240. Riprendiamo con lui che, parlando di Tinder, o meglio non parlando di Tinder, io non posso che condividere quello che stiamo per sentire.
2: Va bene.
3: Ma dai, Tinder, volete mettere la soddisfazione di riuscire a conoscere qualcuno in un locale, in spiaggia, in un bar, sulla spiaggia,
0: è vero,
3: interloquire? Ma dai, quella è soddisfazione, è vero. Riuscire a conoscere le persone. Apertura, ragazzi, apertura e lasciarsi andare.
1: Hai ragione, bisogna però, tra virgolette, saperlo fare. C'è gente che non ha questo approccio.
0: Come lui lo sanno fare.
1: Ma se non c'hai quell'approccio, sei un po' timido.
0: Buonasera. Vuoi sentire il rumore mio motore?
1: Non credo.
0: Sono così.
1: Ma parlando di donne, ci sono anche le zozzone, amici, e stiamo per sentire un breve aneddoto che riguarda una zozzona.
4: Ciao Selvaggi, complimenti alla principessa davanti a me con la K bianca, che ha finito il tunnel tra l'orecchio sinistro e l'orecchio destro, che sono ormai 10 minuti che sta andando dentro con l'indice, proprio di una finezza unica. Complimenti, principessa mia. Lolololo.
1: Salutiamo le principesse alla guida.
0: Si sta levando un po' di tappo di cerume.
5: Attenzione.

0: pensato per essere fine maggio, primi di giugno, ma ci sta, ci sta. Una bella estate in anticipo, speriamo poi non finisca anche in anticipo.
1: Lascia fare, mani sul pacco.
0: Sì, infatti.
1: Amici bolognesi, non è la vostra serata, ve lo dico.
2: A Bologna io so perché c'è coda perché è il buco del culo del mondo e ci fanno tutti i comunisti.
1: Vedi?
2: C'è poco da fare.
1: Sui comunisti sarei d'accordo, buco del culo del mondo no, dai.
0: No, Bologna, no, anzi, dai, anzi, ragazzi, cioè da Bologna puoi andare, decidi di andare a Firenze, a Arizzone, puoi andare a Milano,
1: anche
0: puoi venire a Padova,
1: anche a Firenze puoi fare,
0: è un nodo importantissimo.
1: Amici, è il momento di fare un po' di soldi, non buttateli nel cesso, stanno per arrivare i pronostici dello sfogatoio
0: per
3: playoff. Maxo, Fedro, da entrambi finale di Champions, risultato esatto e vincitore tra Paris Saint Germain e Arsenal.
1: Allora, io tifo Arsenal, ma temo che vincerà il Paris Saint Germain. Se devo investire un euro, dico Paris Saint Germain.
0: Io dico 3-1 per il Paris.
3: Pedro, vincitore del Gran Premio del Mugello di MotoGP.
1: Siete pronti? Occhio che mi gioco l'underdog, eh?
0: Vai.
1: Vince Digia. Poi non dite che non l'avevo detto. Vince Digia, ok?
0: Speriamo che non, non devono dirlo. Vai.
3: Maxo, 1x2 della finale di ritorno.
1: Vabbè, sei pronto?
0: Sì.
3: Ritorno della promozione di A tra Monza e Catanzaro.
0: Vabbè.
3: Ricordando che l'andata finì 2-0 per il Monza.
1: Monza o Catanzaro? Chi viene in A?
0: 1-0 per il Monza.

0: Wars. Siamo arrivati all'ultimo, l'ultimo conduttore per quanto riguarda lo sfogatoio di questa sera, poi vi augureremo un lungo weekend, ma prima ricordo che stasera saremo anche con il Peter Pan Impatto a Roncade con DJ Max, l'Alice Fassiene, l'Orso Rosa di Radio Peter Pan, e domani saremo anche alla Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo. Dalle 15 ci sarà il track di Radio Peter Pan, io metterò la musica durante le batterie e le gare, e poi nel dopogara dalle 20:30 in poi Andrea De Luca, che si è specializzato nel ciclismo, insieme a Edo.
1: Amici, l'ultimo audio della settimana.
0: Vai.
2: Volevo ricordare un grandissimo amico mio e di Fedro, il grande Pungi. Un grosso saluto e sei sempre nei nostri cuori. Ciao Giorgio.
1: Ciao Pungi.
0: Molto bene ragazzi, vi auguriamo un ottimo weekend, passate a trovarci nei nostri vari eventi.
1: Quando torniamo?
0: Noi torneremo mercoledì.
1: Speriamo, non è detto, speriamo. Non è detto.
0: Allora, tu tornerai.
1: Speriamo mercoledì.
0: Tu tornerai mercoledì.
1: Speriamo che torno mercoledì.
0: Sì, sì, ma torni.
1: Ma
0: 393 736.
1: Che cazzo è il numero?
0: Per mandarci a fanculo.
1: Grazie a tutti!

All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno, i fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: On Radio Peter Pan.
14: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
15: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
16: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
15: Mo bravo.
16: Una sequela
15: di negatività.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
20: Fan, forever fan, forever young.
21: Peter Pan è
22: Field Fan.
21: La musica la mettiamo noi.

0: con la ballata.
1: Buonasera ragazzuoli, buonasera ragazzuole, givi e give, inizia appunto l'ultima puntata della settimana di Feel the Vibe. Sono la Dall'Anna, come state? Tutto bene? Com'è la vibe di questo venerdì sera? Io spero super positiva, al top proprio, anche perché abbiamo un sacco di

erano Tony F e Gaia con Sesso e Samba su Peter Pan. Iniziamo subito, parliamo di Miley Cyrus, una nuova stella, signore e signore, brilla ad Hollywood ed è quella proprio di Miley Cyrus. La cantante americana ha finalmente ricevuto la sua stella sulla storica Walk of Fame. Stiamo parlando di Los Angeles e stiamo parlando di un momento importantissimo della sua carriera, e l'ho anche pubblicato nel suo profilo social di Instagram. Per Miley si tratta di un riconoscimento che arriva dopo anni di successi internazionali, quindi Anna Montana, poi le hit più famose e recenti tipo Flowers, e l'hanno portata veramente ai vertici delle classifiche mondiali. Lei ha commentato con emozione questo traguardo, lo ha definito addirittura un sogno diventato realtà. Beh, come possiamo biasimarla? In effetti la sua carriera è stata una continua evoluzione, quindi cantante, attrice, performer, è diventata un'icona pop e una voce di una generazione che fa parte ovviamente anche della mia. Tra poco vi do più informazioni anche per quanto riguarda la Hollywood Walk of Fame e continuiamo con la musica di Feel the Vibe.

Legend, Bebe Regia su Radio Peter Pan, Hollywood Walk of Fame. Quando appunto si parla di Hollywood, una delle immagini più iconiche è sicuramente quella della Hollywood Walk of Fame, celebre marciapiede di Los Angeles pieno di stelle rosa dedicate alle più grandi celebrità del mondo dello spettacolo. Nasce alla fine degli anni 50 e conta, pensate, più di 2800 stelle distribuite lungo la Hollywood Boulevard e Vine Street. Ogni stella viene assegnata degli artisti che hanno lasciato un segno nel mondo del cinema, della musica, della televisione, della radio, del teatro, insomma tutto il mondo artistico. Sono realizzate in marmo e d'ottone queste stelle e hanno il nome inciso al centro, con un simbolo che indica per esempio la cinepresa per il cinema, il disco per la musica, il televisore per la TV e così via. Tra i nomi più famosi ci sono quelli di Michael Jackson, giusto per citarne uno, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, appunto. Ora c'è anche Miley Cyrus assieme a Britney Spears e molti altri. Citiamo anche i Queen. Nel tempo questa Walk of Fame è diventata una vera attrazione turistica mondiale, è visitata ogni anno da milioni di persone che cercano questa stella proprio anche per cercare il loro artista preferito. Il mio artista preferito, anzi i miei artisti preferiti del momento, sono Metaboy, Samsara, questa è Yalla FG.

0: lei, ossessione su Radio Peter Pan, Field Vibe. Si prende una piccola pausa e tra poco torniamo a parlare proprio di questo artista.
1: Peter Pan con la Tarlanda. Peter Pan.
2: A prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Allora scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore qualche residuo fenomeno sparso interesserà la bassa Lombardia e l'Emilia Romagna. Sulle restanti regioni settentrionali i cieli saranno in prevalenza sereni. Ci attende poi un sabato con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Giornata di domenica sempre con qualche possibile nota instabile lungo l'arco alpino, in parziale sconfinamento poi tra pomeriggio e sera sulle pianure, specie di nord-est. Caldo ed afa di nuovo in intensificazione. Restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
15: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile.

Field Vibe, iniziamo la seconda mezz'ora parlando proprio di Samurai J, che ha deciso di fare una collaborazione con Safe. Nuova collaborazione quindi in questa scena urban italiana che ha unito le forze per un brano che si chiama Malati. Un pezzo che sta già attirando molta attenzione, soprattutto per gli appassionati di questo genere, grazie all'incontro di questi due stili che sono molto diversi ma molto compatibili. Da una parte troviamo un approccio più melodico, più introspettivo di Safe, dall'altra invece l'energia più diretta, flow più riconoscibile, più caliente, vorrei anche definire, di Samurai J. Proprio lui, parlando di questa collaborazione, ha speso parole molto positive per Safe, lo ha definito uno degli artisti più interessanti e autentici nella nuova scena urban italiana, capace di trasmettere quindi emozioni molto vere attraverso la musica e con una scrittura

interne, come avete sentito anche nel disco di Samurai J, un'atmosfera un po' più intensa, che sta già conquistando i fan sui social. È online ovviamente tutti i commenti che stanno arrivando, molti anche sperano in un'altra collaborazione, però intanto

does it feel? Come vi sentireste a spendere 990 euro per un porta AirPods? Beh, nel mondo del fashion c'è un accessorio che sta facendo molto discutere, ma parecchio, sui social. Una nuova tracolla firmata Bottega Veneta, pensata per portare le AirPods. A parlarne anche il profilo Instagram di Outpump, che ringrazio come sempre, che ha mostrato questo mini accessorio di lusso che è diventato subito virale. Si tratta di una micro bag, design intrecciato famoso appunto della Maison, in perfetto stile, che crea appositamente ed è stato creato appositamente per custodire le cuffiette Apple, trasformandole in un vero oggetto fashion. Spoiler, per me è inguardabile. Il dettaglio ha acceso un vero dibattito. Allora, intanto il prezzo, quasi 1000 euro per sta cosina piccolissima, perché è veramente microscopica, ragazzi, non so, 1000 euro li spendo per una vera borsa grande, però c'è chi la considera geniale, quindi parlano proprio dell'ennesimo accessorio della vita che dobbiamo tutti avere. Una cosa è certa, Bottega Veneta è riuscita ancora una volta a far parlare di sé, anche con una semplice custodia.

0: d'accordo, Rainer Zonneveld, Loco Loco su Peter Pan. Ritorniamo a parlare di Hannah Montana, non proprio, parliamo però di Disney Channel, cioè quel mondo che l'ha resa famosa. Una notizia che farà scattare soprattutto la nostalgia a tantissimi millennials, quale sono, ma anche Gen Z, perché dal 1 giugno Disney Channel negli Stati Uniti inizierà a ritrasmettere alcune delle sue serie più amate di sempre. Un vero e proprio tuffo nel passato con degli show che hanno segnato un'intera generazione. Hannah Montana, I Maghi di Waverly, passando per Zack e Cody, Grand Hotel e tante altre produzioni che sono storiche del canale Disney. L'iniziativa punta proprio sull'effetto nostalgia, cavalcando il ritorno degli anni 2000 che continua a dominare social, intrattenimento. Stanno tornando, raga, io stracontenta, morirò di nostalgia. Online ovviamente i fan sono già impazziti, ho visto un sacco di commenti e come biasimarli. Per molti sarà anche l'occasione perfetta per rivivere un pomeriggio davanti alla TV dopo scuola, per altri invece sarà la prima occasione per scoprire, non ditelo in giro, chi ha lanciato veramente Miley Cyrus e Selena Gomez. Quindi provateci, andate a vedere quello posto da dove sono partite. Ci sono Harris, Her, Arthur Baker, Queen of Chinatown.
1: Baby,

0: tú sabes.
1: Gracias, como siempre, amigos de Lo Que Era. Ci prendiamo un'altra piccola pausa. Feel the Vibe torna tra poco.
2: Peter Pan. Con la Zardanne. Peter Pan. Squat.
3: Io non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
19: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
21: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
22: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
23: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
24: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
25: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
24: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

dire l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Ciao, sono la Dallan, sei appena acceso la radio, male, ma ti posso perdonare, anche perché parliamo di un'icona pop. Stiamo parlando di Dua Lipa. Uno degli eventi gossip più chiacchierati è proprio il suo matrimonio, perché avrebbe deciso di anticipare il matrimonio con l'attore Callum Turner, e a quanto pare il grande evento sarà proprio a Palermo. Secondo queste indiscrezioni, rilasciate anche da Valarm, le nozze inizialmente previste per settembre sarebbero state anticipate, ma non di qualche giorno, ma tra il 5 e il 7 giugno, trasformando questo capoluogo siciliano un centro veramente del gossip internazionale. Si parla di una cerimonia super esclusiva tra location storiche come la GAM, Palazzo Ganji, Villa Valguarnera, Bagheria, insomma un servizio di sicurezza molto imponente e ospiti internazionali pronti ad arrivare in Sicilia. Attorno a questo evento circolano anche dei dettagli molto interessanti, quindi davvero matrimonio hollywoodiano, perché l'abito di Dua Lipa sarebbe firmato da Donatella Versace, mentre tra gli invitati potrebbe esserci anche Elton John, amico storico della cantante. Tra poco svilupperemo meglio questo argomentino molto interessante, prima ci ascoltiamo Madame Marrakesh con Volevo Capire.

Red Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira. E come se gira? Se vediamo Dua Lipa vestita di bianco, magari in Versace, penso che sveniamo tutti quanti. Perché proprio appunto ci sono delle indiscrezioni, ma secondo me è stravero, che Donatella Versace abbia disegnato l'abito di Dua Lipa. Però non sono andati nella Maison italiana, Maison Versace, a crearlo. Pare che si siano affidati ad una sartoria palermitana. Negli ultimi anni, infatti, questa pop star è diventata una delle icone fashion più vicine al brand italiano. Ha indossato molto spesso creazioni di Donatella Versace durante anche eventi internazionali, red carpet, performance live. Proprio per questo, secondo me, hanno fatto anche amicizie. Quindi Donatella le ha detto: non ti preoccupare, che ci penso io. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul design, però c'è chi inizia già a immaginare questo look. Secondo me, un bel pizzo, elegante, no strascico. Secondo me Dua è una che vuole stare comoda in questa location da sogno in Sicilia, a Palermo, ospiti internazionali. Beh, sono solo molto invidiosa di non essere stata invitata.

0: Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta. Prima di salutarci, ragazzuoli, ci sono i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Questa sera la Frasca 2000 Ponzano Veneto vi aspetta il Peter Pan Official Party dalle 18 in console, Danielino DJ e Marco Baxo. Poi siamo anche media partner dell'undicesima edizione degli Extreme Days Sacile Pordenone da venerdì 29 maggio, quindi da stasera fino a domenica. Il più grande festival italiano di sport, freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia. 3 giorni di workshop, contest, show, music and food. Programma completo iscrizioni su extremedays.com. Sabato 30 maggio, domani, c'è il Peter Pan Official Party al Mountain Bike Eliminator Series, Pieve di Soligo, Treviso. Dalle 15 il DJ set dal Radio Track di Radio Peter Pan con Marco Baxo e dalle 20:30 in console Andrea De Luca ed Edo. C'è anche il Peter Pan Impatto che vi aspetta a Roncade, Treviso, dalle 21 in console DJ Maxwell, Alice Fassina e l'Orso Rosa di Peter Pan. Per ulteriori informazioni visitate i nostri profili social di Radio Peter Pan oppure andate sul sito alla sezione eventi.

0: Ragazzuoli, abbiamo finito anche questa puntata di Feel the Vibe. Io sono la Dallan, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 19.30 alle 21 su Radio Peter Pan. Ciao ciao!
1: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter Pan Squat.
2: Mira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
19: Forever Fun, Forever Young.
20: Play different.
21: È arrivato il weekend lungo e noi ci siamo, e c'è anche lui, il nostro festeggiato Marco Boffo, ora in the mix.

Ve le suoniamo differenti anche questo weekend. Ciao da Edo, ciao ragazzi, come state? Buon fine settimana, weekend lungo, quindi spero siate o in viaggio verso una meta bella per passare questo ponte, oppure invece spero insomma siate già arrivati dove dovevate arrivare. C'è Marco Boffo, il nostro festeggiato di questo venerdì sera, e poi in replica per tutto il weekend sarà sempre festeggiato il nostro Marco Boffo, quindi tanti tanti auguri Marco Boffo. Allora iniziamo con la musica che già conoscete, come non l'avete mai sentita. Tra poco riascoltiamo Samurai J con Ossessione, sentiremo il remix di Fabrice Bale, arriva anche un pezzo del 2012 di Rihanna, che poi Rihanna adesso diciamocelo basta far figli, fai un po' di musica nuova, ci mancano le tue hit, ma scusami, tocca passare tutta roba vecchia. Sentiamo Where Have You Been con Ray, Where Is My Husband, tutto con dove tutti che vogliono sapere, l'edit è quello di Ligotti. Subito invece Dai Dai, il nuovo di Shakira con Burna Boy, sentiamo il remix di Creams suonato dal festeggiato

is my husband, where have you been? Ma quante domande ci fanno Ray e Rihanna. Dal 2012 abbiamo riascoltato appunto questo bel pezzo, con un pezzo invece molto nuovo della nostra cantante Ray, che sta andando bene all over the world. Marco Boffo in the mix, ne suona altre tre. Al mio paese sentiremo la versione di Cortex and Peace. C'è anche spazio per un bel disco molto pop, hit dell'estate 2009, I Know You Want Me. Quella di Pitbull la sentiremo nel mix di Tammy Andre. Subito Joe Mazzola con il suo rework di La Testa.

0: Torniamo con Lori Vitt.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan. Peter Pan
2: Spot. Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Blu Latino.
14: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino
15: ogni sabato alle ore 17,
16: cada sabato alle 5
15: c'è il flow latino del Miami,
16: il flow latino del Miami
15: su Peter Pan, baby,
13: il Miami flow latino.
17: Peter Pan Impatto.
18: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade. Domani sera lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto. Domani sera a Roncade, Treviso.
19: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Se avete ascoltato con attenzione la nostra sigla, avete capito come funziona questo programma. Vi suoniamo i migliori remix, bootleg, mashup, edit, rework, chi più ne ha più ne metta. Se vi siete persi qualche titolo, sui nostri social, Facebook o Instagram, cercando Peter Parry Mastered, trovate anche la tracklist di questa e di tutte le altre puntate. Do il benvenuto all'Orivit in console. Io sono Edo, la voce di Peter Parry Mastered ormai da un sacco di anni, perso il conto. Allora, il nostro Lorivit tra poco ci suona un po' di Mina con Ancora, Ancora, Ancora. Sentiremo l'afro edit di Picastro. Poi ancora Madison Avenue con Don't Call Me Baby, dal 1999 alla versione dell'anno scorso di Cactus con il suo remix. Ma subito Holly, Beloved, suonato da Lorivit.

Supitterpa. La senti diversa. La senti remastered.

quasi estate 2026, nonostante le temperature di questi giorni. Il lungo weekend di festa lo passiamo assieme. Ciao ragazzi, sono Edo e fra poco vi faccio sentire, anzi ve le fa sentire il nostro Rory Beat, altre tre tracce. Ad esempio sentiremo la nuova di Ludwig con Il Pagante, Ti Soffro, arriva il mix di Franco Lippi. Poi spazio a Lady Gaga con Runway, ma con un disco del 1991, Crystal Waters, Gypsy Woman, sentiremo il mashup fatto da Manuel Rizzo. Ora invece

Gypsy Runway, un po' di 1991, un po' invece di 2026, unito da Manuel Rizzo nel Weekend Differente di Peter Pan. Lori Vittoni ha pronte altre due e quindi andiamo con Eiffel 65 Blu Tabadì. Arriva il mix di Pilex, subito invece un pezzo del 2012. Attenzione, questo ormai viene suonata all over the world. Credo sia stata anche tra le prime posizioni della classifica global di Spotify in questo ultimo periodo. Beauty and a Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj nella versione di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, suonato da

Peter Pan Remastered dal 1999 è arrivata la versione nuova di Blue Dabadi Dabada. Allora, abbiamo chiuso alla grande, devo dire, molto carichi, quindi grazie al nostro Larry Beat per questa seconda mezz'ora, grazie anche al nostro festeggiato del weekend, Happy Birthday Marco Boffo, per la prima parte di questo programma che torna venerdì prox alle 9 della sera, anche con il nostro Thomas Menegazzi in the mix, quando volete dal sito peterpan.it alla sezione podcast oppure dall'applicazione

0: attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Jackpot. Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato.

0: Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: hai fatto un bel lavoro.
1: Ma non diciamo fregnacci.
2: Grazie Maxwell, ciao ciao.
3: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
1: Peter Pan
5: Spot. Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Lo Latino.
14: Non ho bisogno dei tuoi baci.
15: Sono in crisi perché dobbiamo fare la pubblicità del Flow Latino del Miami su Peter.
16: Facil, facil.
15: Dai, provaci.
16: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
15: Ah, è anche il più umile comunque.
16: Claro che sì.
15: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
13: È Miami. Flow Latino.
1: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cystiset Forte.
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Fun, forever fun, forever young.
24: This is my house.
13: House gallery, gallery, gallery, gallery, gallery. Gallery, house, gallery.
4: The history of house music.
13: House gallery.

data di House Gallery su Peter Pan. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e noi come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 1990.

Dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero il Nerio Stabwork, con la voce ovviamente di Daryl Pandy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora

2002 arriva la regina assoluta, The Queen of Disco, Donna Summer, in una versione remix non ufficiale di Bad Girl, pezzo storico del 1979.

Dal 2002 The Rumbar, El Timbal, una produzione italiana, e tra i produttori c'è anche Sandro Murro, che saluto. Restiamo in Italia nel 2001, lui è Giacomo Petroni, meglio conosciuto come Giacomo.

0: Let's get the moment now.
1: House Gallery, music selected by Andrea De Luca and Radio Peter Pan.
2: Jack Floyd, Move Your Feet dal 2001, mentre ora c'è un disco da sballo, dai, faccio la battuta, dal 2003, Rich and Beach, rum e cocaina.

con Disco Fever dal 1997 ci porta l'appuntamento con il primo remix of the week di questa puntata. Più che un remix è un mashup tra Love Story di Lion Bushwaka e Finally di Cissy Peniston, il tutto realizzato da Paul Wolford.

0: Ushuaia e Finally di Sissy Peniston nella versione remix mashup di Paul Wolford è il primo remix of the week di questa puntata di House Gallery su Peter Pan con Fuxy e con Andrea De Luca. La prima parte è finita, ma tra poco noi torniamo.
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Domani, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Domani, a Pieve di Soligo, Treviso.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: House Music Gallery.
1: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 2002 con The Beach Hotel, Do You Wanna Dance?

Dal 2001 Price Cat, ovvero Eric Miller, ovvero Smooth, potrei dirne altre 10 perché Eric Miller ha usato decine di alias per le sue produzioni. Comunque in questo pezzo la parte vocale è stata affidata alla splendida voce di Andrea Lob. Restiamo nello stesso anno ma con una produzione di casa nostra, ora c'è DB Boulevard, Point of View.

0: Money.
1: Dal 2013 produzione australiana, Yolanda Be Cool con Sol Macossa, con quello splendido giro di sax ipnotico di Richie Garrison. Mentre ora invece torniamo al 2000, Super Funk, Lucky Star.

0: Con il remix di Feel My Needs di Purple Disco Machine si chiude questa puntata di House Gallery. Ma il nostro viaggio nella storia della musica house torna tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuchs è tutto, ciao!
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo

0: grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: era il suono di Neso.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
0: Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica.

0: Música. Música.
1: Pleasure Night.
2: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
2: La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.